Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

prima! C'è desiderio! Poi! Azione! Poi! Sospetto! Gelosia! Rabbia! Tradimento! Quando l'amore si dà al miglior offerente non può esserci fiducia, e senza fiducia non c'è amore! La gelosia!

0: come un dono di questo Maharaja alla sua cortigiana.
1: Oh, e il finale?
2: Lasciamo che Sindler abbia il suo lieto fine.

0: questo suonatore di sitar squattrinato.
1: Mio caro duca.
0: Silenzio! Voi mi avete fatto credere di amarmi.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Let's go.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Te montres à la santé, tu bosses l'autre montant, je ne peux s'y cabrer, tra la la la la la.

Te mândră să dă sunt.

Ce mândră să lăsăm.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Scusami se sono

0: dal vagabondo.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne
3: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Ok.

0: futuristico, rap futuristico, rap futuristico, pep turupistico, spectatoristico, stepperepistico.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: di mattina. Lavorare duro, duro, lavorare. Lavorare duro, duro, lavorare.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: horse.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero.
Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Puntualità.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Oggi è?
2: Dunque, oggi è sempre 12.
1: Sì, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Che era nato ovviamente a Chantal ed è di Francia. Va bene. Allora, ci qualcuno augura che si chiama Giovanna Francesca, c'è questo modo di mettere due nomi anche completi, non sono solo Giancarlo, proprio i nomi interi mettere insieme, auguri a chi ce l'ha e soprattutto a chi ce l'ha così composto, Giovanna Francesca. Ricordiamo che noi non partiamo se non riceviamo il primo saluto
2: almeno
1: ufficiale,
2: un buongiorno datecelo, perché
1: dopo aver dato noi tutti il buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio,
2: ce dalle
1: Alpi
2: alle
1: Piramidi attraverso Radio Garden, Radio Giovanna,
2: che è arrivato Attilio Torquati, buongiorno.
1: Ben Attilio, dormi Attilio, non dormi Attilio,
2: buongiorno, dormi. Buongiorno.
1: Dormi Attilio la notte, dormi, poi no, perché chi è l'aria condizionata, non condizionata dall'aria che non c'è. Bene.
2: Flavio Stacchiotti, buongiorno.
1: Buongiorno Flavio.
2: Antonella Leoni, un buongiorno.
1: Basta chiedere. Ave signora, sanno che non trovo.
2: No.
1: Va bene, allora. Buona giornata, adesso abbiamo a mano le cose, ve le diciamo strada facendo, perché lui se non legge la prima pagina del centro non sta
2: raccontando. Che vuoi dire? Di parla.
1: No.
2: Da fuoco alla casa della ex.
1: Non lo fare, non
2: mai
1: lo
2: fatto.
1: Che tu un ex ce l'hai, ma non lo fare.
2: Silvia è arrestato.
1: Ma ti dove abbia?
2: No. Silvia ha arrestato un operaio ventenne, il gesto dopo la denuncia della donna per maltrattamenti. Il giovane è accusato di incendio doloso, l'appartamento dichiarato inagibile dopo il rogo.
1: Dicendo che hai fatto? Hai dato fuoco alla casa? Caldo per caldo.
2: CGL e Marsiglio, alta attenzione a Marcinel.
1: Ragazzi, ma ne venite?
2: Questo che si sta allungando come il brodo, come Ranucci, uguale. TG1 700 aperture ci ha fatto.
1: Su Ranucci.
2: Ma pare la prima notizia del momento. Insomma,
1: no,
2: la,
1: pare caldo,
2: segnalo che il gasolio è arrivato a 2,150. Quindi, insomma,
1: io che c'ho con la Vespa, la benzina. Ma non so mica
2: sta a 2. Il progetto Fugino, ecco l'agrivoltaico, energia pulita e frutti di bosco. Beh, non è successo niente in Abruzzo.
1: In Spagna costa di meno, perché questo?
2: Beh, non
1: fatto vedere i paragoni. In Europa siamo raggiunti.
2: Siamo tra gli ultimi, ma cioè ci stiamo nella parte alta.
1: Giulia della... per i soccorsi all'anno non ci sta un punto dove atterrare. Comunicatore dei tempi.
2: Bimbo sparito.
1: Non mi chiedo come va la stagione. Però è vero che non ci sta un punto di soccorso, né al porto, soprattutto al Gualandi è chiuso con i cancelli, non si può passare. Gualandi tutto chiuso, eh?
2: Infatti si atterrano sui campi, su. No. Bimbo sparito da un anno, Avezzano, madre fa perdere le tracce e la denuncia del padre.
1: Ah, beh, allora non è una cosa nuova.
2: In coma dopo il pugno, l'aggressore diciottenne dice: sono addolorato.
1: Solo quello.

0: ex Tercas.
1: Tu dimmi se uno va, no, che direbbero tutti? Mi dispiace.
0: Mi dispiace.
1: Dimmi chi è che direbbe sono addolorato.
0: Se li cercate, sono addolorato nessuno. Pure. Ex Tercas, vittoria in appello, respinto il ricorso della banca. La cliente non era informata. Teramo, vicini con figli rumorosi, scatta l'accusa di stalking. E andiamo su Zoppalco, la lunga attesa è finita. Giova Summer Party esplode a Montesilvano.
1: Pare che lui, prima di cominciare, dire c'è Albani, sì, tu devi fare un segnale, poi dice benvenuto da Giulianova e quindi possiamo cominciare. E prenderà una canzone che ti illuderà che faccia più fresco perché canterà Buon Vento. Che è il suo ultimo successo legato all'estate.
0: Speriamo.
1: Una canzone di stagione. C'è un altro soppalco.
0: Anna e Oliver, Lorenzo li sposò 7 anni fa.
1: Bebe.
0: Ah, ok, Lorenzo.
1: No, Lorenzo Carbatini.
0: Cherubini.
1: Sì.
0: Allora, la moglie è ascoltata tra i testimoni, sotto shock l'aggressore 18enne, gli avvocati del ragazzo indagato prova un profondo stato di dolore per quanto accaduto. Buio sulla videosorveglianza, impianti KO nella zona non sono presenti telecamere comunali, mentre quelle della provincia risultano spente.
1: Guardate che quelle non ci sono le telecamere comunali da noi, solo che hanno un primato, non hanno ripreso mai niente.
0: Ma poi dice che va di moda il biciclette che cellulare. Quindi. Valori stabili, ma quadro clinico gravissimo. Si parla sempre del signore colpito. Liti e degrado ogni notte. Ormai siamo esasperati.
1: La motivo fuori conto.
0: I balneatori della zona denunciano gli schiamazzi eccessivi.
1: Denegrimi. E ti devo dire che veramente quello che dice lui, ieri sera l'ho vissuto io in piazza della stazione. Quando sono andato con la professoressa Casparrone a prendere un caffè da Grimi, e la piazza era una cosa, sembrava l'ONU dei rifugiati, di ogni singola etnia stavano tutti là e non tutti si comportavano bene, soprattutto quello con la chitarra. Che suonava e bestemmiava e ci mandava tutto quanto.
0: Che sta pensando a Ceuta che sta in Africa invece di basta che vengono qua alla stazione.
1: Basta venire alla stazione il giorno e trovate tutte le etnie possibili. Purtroppo danno fastidio a molti. Capite che mannacci sale ogni volta che vengo qua chi va e quello sale, giustamente. Anche se pure il decreto Mancino, che era la cosa di Mancino? Dice che deve togliere il femminicidio e non mi ricordo Mancino, che cosa non gli piace.
0: Le motivazioni dell'appello bis, l'assenza della carta valanghe, la causa del disastro di Rigopiano, sono uscite le motivazioni della sentenza.
1: Ragazzi, però basta, capite, perché voi qua dovevate votare per Rigopiano, per Garlasco, cioè queste cose che durano 100 anni. Questa è la riforma della giustizia, era non la separazione delle carriere.
0: Spalle voltate alla Russa, interviene Marsilio. A Marsinello una regia fatta di provocazioni, mo ci spiega che cosa è accaduto.
1: Sì, ma un po', sì, Clemente.
0: Ok. Feste del deve essere come Clemente. Feste dell'Unità, un tour con il PD.
1: Scusi, arrivate cose per un nome, sì, non ci sta quelli famosi. Marinelli, segretario regionale.
0: Sì, ecco qua, Daniele Marinelli.
1: Appunto, Verrocchio, Giannone non c'è più il PD.
0: Stefano Bonaccini.
1: Da quando fate le feste voi? A Giannone il PD non c'è più e voi non intervenite. Come mai tutto ciò? Siete contenti come per l'ospedale distrutto? Fateci capire.
0: Oggi a testa c'è l'intervento di Bonaccini, appunto. Politica. Il consigliere regionale Menna, di cui io non sapevo,
1: non sapevo che ci fosse questa lista,
0: passa a progetto. Sì, questo è l'assessore romano che ha fatto questo progetto civico nazionale.
1: Capite perché fanno così? Perché il quorum è molto sicuro.
0: Così Carmine Ranieri del sindacato. La CGIL non ha girato le spalle a nessuno, c'è chi vede solo nemici.
1: Quindi abbiamo 2 pagine dedicate a tutto
0: sì,
1: ciò.
0: Sì, sì.
1: Carmine D'Amato, va bene.
0: Sì.
1: Oh, poi che ci sta sotto? Di Telefe, su che cosa si diletta? Non imprigionare cultura e idee nell'acre dell'ideologia, va bene. Poi Termine, difende la democrazia senza ambiguità, è un altro che parla su questa vicenda. Oh, la chiudiamo,
0: anche un po' basta,
1: no? Ecco qua, scuola fabbrica di precariato.
0: 5.000 supplenti vanno in cattedra, sono tutti insegnanti di sostegno assegnati nelle 4 province. Guida L'Aquila con 1.364 ingressi desiati della CISL, si tratta di specializzati che continueranno ad avere soltanto dei contratti a tempo.
1: però sono bravi.
0: E c'è un'intervista a una professoressa 51enne
1: di Pescara: vivo l'estate sempre con ansia, il posto di ruolo è un miraggio, che fa che mi manda a Prata d'Antidonia. Quello dice no. Ecco qua, poi qualche borgo ci dà delle notizie importanti. Siete mai stati a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, di cui noi sconosciamo l'esistenza?
0: E qui addirittura ci hanno fatto un reportage.
1: Per colpa nostra. Sapete che cosa, come si vive a Villa Santa Lucia degli Abruzzi? Prendere e fare una vacanza diversa? Qua si può. Perché si fanno i rosari la sera in coro, tutto il paese partecipa, e al bar no whisky, no Jagermeister, ma manca la Coca-Cola, le tisane. Questo è, fatto dal centro, un viaggio nel paese che vanta il più alto tasso di pensionati. Ed è così bello che il nostro collega Tommaso De Benedictis è andato, non ci hanno più notizie dopo aver scritto questa
0: artista. Sta bevendo una tisana e
1: oppure cantando il rosario la sera. Facete di pulvero, perché?
0: Oddio, non c'è niente veramente ieri.
1: Energia del sole e mirtilli.
0: L'agrovoltaico è il futuro. Primo impianto sperimentale su 3 ettari produrrà energia e frutti di bosco.
1: Ci stava uno che dava la colpa all'energia, che non, l'agricoltura che non ha risparmiato nulla per quanto l'energia adopera tutte le cose di prima. Che, e Teresa dice che questo va a pensare all'energia del sole e i mirtilli insieme all'aprile. E ha detto che l'agrovoltaico è il futuro. L'ondata di caldo fino a Ferragosto, sempre di Palma, come si chiama?
0: Di fiore dell'Aquila.
1: Lo conosce lui? Quello, quell'altro famoso? Sì.
0: Non so. L'altro sì, questo non lo so.
1: Cioè, praticamente ha detto, e si ha un bel titolone sul centro, le cose che ogni mattina ci dice
0: Casalena
1: senza avere. Però ce l'ha qua, andiamo avanti. E nel Fucino torna
0: l'antropologo. Nel Fucino torna l'ulivo, era sparito dopo la bonifica. Con la, dicendo, mamma mia.
1: È contento lui.
0: Non c'è niente proprio. Le piante stanno crescendo spontaneamente a 150 anni dal prosciugamento.
1: Vediamo se ti ricordi, a Giulianova dove stanno crescendo spontaneamente i pini?
0: Su, davanti all'ex confettificio Orsini.
1: Ma è pericoloso.
0: Invece quello va levato, ma poi apriranno la strada.
1: Perché nessuno si pone il problema?
0: Perché stanno a pensare a Prato d'Anzidonia.
1: A Sara Toscano.
0: A Sara Toscano. Allora, vabbè, andiamo su. Ma il Fucino un po' di tempo fa l'hanno prosciugato. Allora, è la sera delle
1: Lui.
0: È la sera delle eclissi, l'Abruzzo è pronto, telescopi puntati sulla costa dei Trabocchi.
1: Alle 19.53.
0: No, noi non vediamo niente dell'Abruzzo perché sono le montagne.
1: Ma capite, ma anche l'orario, quello sta tramontando là, capite?
0: Di là sì. Attenzione, servono, guardate il sole, abbiate pietà, ve l'hanno detto da quando c'avevi 3 anni, quindi mi auguro che ve lo ricordiate, che non si guarda.
1: Al bordino, dopo 10 anni c'è la pista ciclabile.
0: Il tracciato attraversa il lungomare.
1: Da noi lo blocca.
0: È a una lunghezza di 4 km. Sindaco Marinucci dice: gran traguardo, è l'unico tratto di via verde fronte mare.
1: Ognuno cerca di addolgirli in qualche modo.
0: Salvare l'unità, missione del senatore Fina per tornare nelle edicole. Il tesoriere PD tratta con l'immobiliarista Romeo, offerta da 1 milione, possiamo assumere l'impegno, i conti sono stati messi in sicurezza.
1: Sì, il PD Giulianova.
0: Ma Fino non era quello che si è occupato anche del PD Giulianova.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora, visti gli esiti, non credo che l'unità se la passerà.
1: L'unità non la speranza.
0: Il presunto mandante
1: nazionale internazionale, andiamo.
0: Ranucci deve lasciare il report. Salvini attacca stamattina per l'imprenditore, primo confronto con i giudici dopo l'arresto per l'attentato di ottobre. Il vice premier a testa bassa, si faccia chiarezza, no ai finanziamenti pubblici per chi è coinvolto.
1: Di tutto sta a fare, di tutto sta approfittando di questo momento. Con il CAV saresti presidente, con Berlusconi.
0: Dalle chat emergono idee del faccendiere sul futuro politico del conduttore.
1: Sì, ma non gli dice niente quello che gli dice, sì, facciamo sta attentato insieme. No.
0: Madrid punge l'Italia, solo logiche elettorali su Ceuta e poi Lega.
1: Con chi abbiamo litigato fino a mo'?
0: Con tutti.
1: Francia,
0: Spagna, Germania.
1: Però
0: Danimarca.
1: Danimarca no.
0: Lega, il capitano sotto processo, il leader tira dritto, lavoro per rafforzare il partito, basta beghe. Ecco che c'ha.
1: Tutti i libri però. Ranucci nella rete di La Vitola, il mistero del piano politico e quei dubbi sui reali obiettivi. Una paginona.
0: Sei colonne a tutta pagina.
1: Andiamo all'altro caso veramente clamoroso che fa ridere tutto il mondo in Italia, Garlasco. Ricorderemo Chiara in silenzio, il dolore senza fine, il genitore. Quanti anni sono? 19 anni e non c'è un assassino sicuro,
0: Ci sta tu, però.
1: Sì, perché a 19 anni dall'omicidio non si placano accuse e insinuazioni. La nuova inchiesta su Sempio non convince la famiglia. Che era puntata, la stata, è stata giustamente la fa. Oh, tu vedi quando si incontrano per il paese le due mamme, i due padri.
0: In Sicilia due bocche e tanta cenere, l'Etna manda i voli nel caos. L'Etna. Energia, elettricità ai massimi. Tutto passa da Hormuz.
1: Allora, riprendo questa notizia, la metto là alla prima pagina. Sbaglio?
0: No.
1: Come
0: dito? Beh, no.
1: E poi faccio leggere la vita. Tutto quello.
0: Marcinelle.
1: Che la gente, quando arrivano i bolletti, dice, ma com'è mo qua?
0: Ma che arriva i bolletti. Arriva la stretta sugli imballaggi dal 2030. Addio alle bustine monoporzione di ketchup e alle boccette di shampoo. Svoltone. Svoltone.
1: Dove sta qualcosa?
0: Ecco, la fuga di Trump dal vertice NATO. Il presidente raggiunse l'imbarco nascosto nel van del catering. Credibili le minacce dell'Iran prima del summit di inizio luglio.
1: Se invece farlo uscire con la macchina, andò con il pullman che
0: poi. Ma no, è salito sull'aereo e poi è scappato.
1: È scappato, sì, lo so. Quindi. Perché però?
0: Trump dice che non è vero. Dice prima sono salito e poi sono sceso.
1: Le famose smentite.
0: Esatto.
1: Pronto? Sì, buongiorno.

0: Raid su
1: Zap. Un attimo. Ah, ma stiamo andando in diretta, dai.
0: Ah.
1: Che è successo ieri sera al Caffè dei Baroni? Tony. Sì. Sì, è vero. Però non quello del comune, quell'altro, quello privato. Sì, quello abbiamo capito, scalinata del comune. Era sporco. Vabbè. Ok, segnaliamo, grazie. Sì, però si fa, vabbè, d'accordo, grazie. Allora, cari ascoltatori, noi prendiamo tutte le segnalazioni che volete, però non potete interrompere durante il notiziario, noi gradiremmo che si faccia durante la pubblicità.
0: Ecco, grazie. Raid su Zaporizza, sei morto.
1: Che è vero, quando la sai, era sporco il Belvedere, anche là un locale vicino al Belvedere, ma la scaletta, quella che porta sotto alla sala famosa, sì, era piena di immondizia.
0: Ah.
1: Dice là sta pieno di turisti, vedi sti cose, si può intervenire. È una segnalazione normale di un argomento che non dovrebbe manco essere segnalato, perché purtroppo accade. Tutto a posto i cantanti? Sì.
0: Colombia, si scava ancora, si temono 1000 morti, il bilancio attualmente di quasi 250 vittime, centinaia di feriti e 4000 dispersi. Corsa contro il tempo per cercare possibili superstiti, salvata una donna. Damasco condanna a morte Assad, crimini di guerra, ma l'ex Raisi in Russia protetto dal Cremlino.
1: È un altro criminale che
0: fra criminali,
1: tra criminali ci si intende.
0: Ci si intende. Teramo, azioni Tercas, nuovo caso, risparmiatrice vince in appello. I giudici dicono cliente non informata, la corte respinge il ricorso della banca e conferma la sentenza di primo grado su rimborso e danni. Non aveva nessuna esperienza di investimenti, l'obbligo informativo non è stato rispettato. Morto in Nepal, raccolta fondi per la famiglia, la Salma, del 37enne alpinista di Castellalto, si trova a Kathmandu, dove sarà eseguita l'autopsia.
1: Non ci sono soldi.
0: La delibera.
1: Ti guarda là.
0: A Teramo, biblioteca più ore ai dipendenti, così si migliora la funzionalità. Passano da 9 a 18 per ognuno dei quattro lavoratori. Sul caso c'è stata la protesta della CGIL. Il sindaco e il comune si è fatto carico di ampliare. Restiamo in attesa del confronto con la regione.
1: Vabbè, niente, questa è la regola della regione. Come si... Poi qua lo devi leggere perché tu ci vai ora.
0: La lunga attesa è finita. Il Giova Summer Party arriva a Montesilvano. Svelata la scaletta con le hit del cantatore toscano sul palco con DJ Ralph e Setac.
1: Anche Morandi! Ah! Ti tocca Morandi, ti tocca pure. Lì c'è la scaletta? Allora, apertura.
0: Alle 16.30 con gli ospiti che si alterneranno sul palco del Music Arena con la proiezione del video di Mae.
1: Alle 4.30 sotto il sole cocente e tu ti guarda il video? Come fai? Ti porti là?
0: Mi fa pensare un po', come mi si sente male prima, no?
1: Stavo a vedere le canzoni, canterai,
0: ecco qua.
1: Penso
0: che quello ci vuole, dovrò pensare positivo. Poi Give Me Five, bella, mi fido di te, state addosso, fine grandi classici.
1: Poi, ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: È un bellico del mondo e a te.
1: E vedo questo, è buon vento, non lo canto.
0: Quello pure lo canterà, sì.
1: Ma ve lo faccio sentire anche prima.
0: Bivietà, andiamo avanti.
1: Te tocco qua oggi.
0: Non so capire.
1: Coraggio.
0: Allora, l'Aquilone ve lo lascio.
1: No,
0: se no.
1: Vediamo se c'è qualcosa.
0: Pietra
1: Camela, dove ancora non funziona la ferrovia. Ma dice che per Ferragosto, quando dopo domani per la logicamente. Pietra Camela, lingua, luoghi e ricordi nel libro di Montauti.
0: Tre persone.
1: Sì, a Tagliacozzo, Rita Pavone, ancora. Arriva Rita tra brani storici.
0: Se ne dice ti ancora proprio guarda.
1: No, ancora perché? Che fa? Non canta i suoi brani storici, ma canta le canzoni in inglese, quindi vediamo un po' se c'è un po' di scaletta qua pure su. Fammi che scriva la collega Ilaria Muccetti. Il concerto nel chiostro di San Lorenzo, quindi piccolino mi pare, nella prima Ten Idoli italiana.
0: che ai suoi tempi era un idolo, capito, delle ragazze.
1: Ho capito, va bene. Allora cante dunque la partita
0: di pallone, allora, il ballo del mattone.
1: Vabbè, allora poi non la cantiamo pure, che ti posso dire? Alla mia età, per esempio,
0: basta.
1: Quindi va ancora girando, cioè ti direno 300 anni, non lascia la casa e lei va ancora in tour. Va bene, okay. Auguri.
0: Andiamo.
1: Abbiamo visto, vai avanti tu. Vediamo se scopriamo ad altri si rinnova il secolare rito dell'apertura della Porta Santa, cioè non solo quello dell'Aquila, del Don della Perdonanza, che tra poco avremo, anche là la fiaccola del perdono inizia il suo viaggio oggi dalla Basilica di Collemaggio, vedi il collegamento con l'Aquila, passerà a San Gabriele da te, poi Castelnuovo al Bomano e all'Abbazia di Propezzano. Un bel tour, molto bello per chi ama queste cose. Poi arte contemporanea nel borgo a Spoltore, dove non si vogliono assolutamente mettere insieme a Pescara, c'è il Dimora Ensemble. Quello fa insieme, ma tra tutto tale che con Pescara. Dimora Ensemble. O Ensemble. Mi piace più Ensemble. Vabbè, va bene, ma senza esagerare però.
0: Vediamo
1: lo sport che c'è,
0: succede ancora... a Teramo, atti persecutori, bimbi dei vicini fanno rumore, coppia indagata per stalking, i due sono accusati di aver lasciato buste della spazzatura davanti alla porta dei dirimpettai, in un'occasione avrebbero anche danneggiato la macchina degli altri rigando uno sportello.
1: Questa è la cosa più grave di tutto.
0: Presto un gemellaggio con la città di Tuglie,
1: nuovi agenti in questura, bene, ma più continuità, il sindacato è intervenuto, il
0: sindacato SIAP
1: e Giulianova che cos'è? Non lo so io, dove le mandate? Non no, ci abbiamo noi no, no.
0: Isola del Gran Sasso, teatro e solidarietà, donazione di fondi, riaperta la chiesa di Colliberti, una chiesa
1: diurna.
0: Isola del Gran Sasso era stata chiusa per le lesioni causate dal sisma del 2016.
1: Vuoi andare avanti?
0: Ripattoni, regione di festa. Occupazione femminile, difficile conciliare lavoro e figli, sempre più donne si dimettono. Per me sui serindiri.
1: Ferragosto, i fuochi artificiali raddoppiano.
0: Spettacoli pirotecnici alla mezzanotte della vigilia a Villa Rosa, nella serata del 15 a Martinsicuro.
1: E invece qua, Pienone alla Sagra del Prosciutto. È famosa. Pasciale è famosa.
0: Pienone.
1: Migliaia di presenti, è famosa, anche se ormai è soprattutto ovunque. Poi a Tortoreto, droga al concerto di musica elettronica, l'operazione della finanza.
0: Scatta il sequestro di hashish, cocaina e il mix stupefacenti ed eccitanti tussi. Segnalati alla prefettura 20 assuntori. Rifiuti dopo la sacra e polemica sul ritiro a Corropoli, l'assessore regionale D'Annuntis dice operazione in ritardo, Poliservice dice servizio regolare.
1: Noi adesso faremo in modo che D'Annuntis intervenga sul porto di Genova, glielo richiederemo tutti i giorni.
0: Beh,
1: fino a
0: sì,
1: quando
0: è ora, d'accordo? Sì. Perché basta, insomma, interviste per tour.
1: Allora.
0: Eri soccorso, allarme a Giulianova per i disagi. Manca un punto di atterraggio. L'UGL chiede ad ASL e Comune di avviare l'individuazione di una zona certa per gli arrivi d'emergenza. L'equipaggio può usare un sito occasionale idoneo, ma serve un'area definita vicina all'ospedale.
1: Perché c'è quella del Gualandi, ma è chiuso, non si può più atterrare, tutto chiuso al Gualandi, il campo che è pieno d'erba, insomma, vabbè. Porto senza dragaggio da oltre 50 anni, anche di più, mentre ricordiamo, tu sei piccolo, eri nato,
0: no.
1: Che negli anni 60-70, fino a metà degli anni 80, c'era sempre una draga a cura della famiglia Girardi, quelle con cui hanno sequestrato il Pua, quello era il padre, che dragava il porto di Giulianova e aveva fatto anche una linea ferroviaria sul molo dove oggi ci sono i caliscendi, con i trenini che portavano i massi per fare il ripascimento, con dei trenini si faceva questa cosa e quindi ce lo ricordiamo, la draga stazionava sempre giù a Nova, ogni tanto faceva questo lavoro, ma 50 anni sono passati e non si fa, ma come mai? Quello doveva passare perché poi ha parlato Massi, che ci sta, che fino all'anno scorso è andato col peschereccio il faro, ha detto in più punti è insabbiato, quindi non è la colpa di quello che è passato là.
0: Abruzzissimo in piazza.
1: Ieri sera è successo.
0: Sono stato pure io, sì. Voci...
1: Ti avrei giurato io. Che idea fa?
0: Sono andato con Donatello, volevo sentire cantare le ragazze, ho sentito cantare le ragazze, ne siamo andate le 11.
1: Chi ha cantato?
0: Le ragazze, quelle del Radio Rock, là, come si chiamava? Dal bello, della ruota l'hanno fatta cantare, sopra i gestelli della ruota. Perché? In piazza le voci regionali, risate e applausi con lo show di Cirilli, Stellina, lo chef Nanni e la musica di On The Radio Record. Questo è On The Radio Record. Che è?
1: Va bene, bene, bene.
0: Col soffio?
1: Non soffio. Un anaffettivo di viva è abruzzissimo. Cirilli e Stellina.
0: No, non è andato, non li ho sentiti.
1: Ah, andiamo avanti. Lascio, vai,
0: verso il voto, Fratelli d'Italia, Roseto, avanti con i civici. Opere pubbliche inadeguate. Il partito con noi moderati, Forza Roseto e Siamo Roseto, contesta l'operato dell'amministrazione. Con i pochi fondi stanziati potranno realizzare lavori approssimativi.
1: Però attenzione, Fratelli d'Italia ha fatto l'attacco, ma senza Forza Italia, Lega e UDC.
0: Sì, sì.
1: Quindi sono divisi ancora. E quello è la speranza di Nunez, questo è.
0: Ramo caduto, ora scatta l'allarme, l'intervento criticato dagli ambientalisti, il Conalpa, cedimento forse a causa dei lavori nella piazza di fronte Roseto. Poi abbiamo in zona Borsacchio strade intitolate a donne illustri, la giunta attiva la procedura per dare le denominazioni a 6 vie. Pineta Savini tra arte di strada e degrado, in due volte.
1: Non è tutto, poi ti dico questi quali di giornale,
0: Silvi dà fuoco alla casa dell'ex arrestato.
1: Quello è un giudice, non è lui,
0: Sì, un po'. Silvi ancora, si scatena lo scontro sulla sicurezza, botta e risposta tra opposizione e sindaco.
1: Bastava mettere qualche soldo per la frana, qualcosa
0: di quello. Aree verdi, necessario un cambio di passo.
1: È riuscito addirittura Monticelli è tornato. L'ex sindaco dice: scarsa cura, solo alberi tagliati da revocare le deleghe a illuminati. Cioè dice, non capisce niente, devi togliere le deleghe, l'assessore delegato. Scordate che questo è riuscito a far fare una stazione a Cerne di Pineto e noi non riusciamo a far ottenere a noi il secondo Frecciarossa, mentre 7 San Benedetto e 9 Pesaro. Cioè per il comune la piazza della stazione, questa zona qua è inesistente, della serie non ma ci mandate, al di là del bene più prezioso ci sta lì cantando, le giostre, le musiche. Attenzione che viene l'inverno. La fortuna vostra è che quando la gente poi volge lo sguardo a cercare un'alternativa, non la trova al momento. Se la trova, perché la Ciccolin si candida. Per noi era già un problema. Bravo, va a posto.
0: Dramma in...
1: Ogni tanto queste cose vanno dette, Gabriele. Tu però se non condividi...
0: Io condivido, no.
1: No, dice, vabbè, quello è ciò, quello è...
0: Condivido.
1: Quando non condividi, dico.
0: Condivido tutto. Accoltellato durante la lite in casa, cade dal balcone, è gravissimo. Stamattina ha preso la parcheggio qua, ho fatto 8 giri alle 7. Cioè.
1: Ma veramente?
0: Sì, però...
1: Qual era il problema principale della viabilità di Giulianova?
0: Parcheggi.
1: Via Tondorever.
0: Ah, vabbè.
1: Tu rispondi, no, tu secondo logica risponderesti parcheggi.
0: Sì, sì.
1: E invece no.
0: Là. Sì.
1: Che ne dicono a Via del Mattatoio? Del fatto che ci sono ancora due posti
0: segnatamente, io venendo da su ho girato in via Quarnaro, non sono arrivato a via Tondorever, quindi non...
1: via Quarnaro,
0: quella piccola che c'era prima, che dicono che era girato lì invece di arrivare al semaforo, ovviamente venendo da nord, perché non l'hanno rigirata, cioè la logica voleva che quella fosse rigirata, poi no, timida, sì, vabbè, però sangue della logica, ho detto, infatti una cosa che è oltre quello che fino adesso è stato dimostrato,
1: che la logica è peggio di dire che era dovuto,
0: lo so, sì. Il sangue scarseggia, appello all'ospedale Anna Quaglietta, direttrice del servizio trasfusionale.
1: Ma tu da quando lo dai, no?
0: E mo agosto saldo, mo a settembre.
1: No, che saldo, c'è bisogno
0: a settembre.
1: E poi muore all'istante?
0: Chi è che muore? Travolto Gabriele è morto all'istante, oggi il ventenne davanti al giudice, l'altro ovviamente che l'ha investito.
1: Vabbè, certo.
0: Lutto nell'arte, addio a Marcella Russo. No, non era quella, un'altra. La coppia di Montesilvano, Anna e Oliver, 7 anni dopo le nozze firmate, giovanotti. Che felicità su quel palco, nel giorno del nuovo concerto, la storia della coppia oggi con 2 figli di 5 e 2 anni. A riprendere con il telefonino quella passerella c'era il regista Gabriele Muccino.
1: E tu? Oggi incontri pure questi qua? Tu?
0: Speriamo di no.
1: Come ci vanno?
0: L'Aquila, eccolo. Trovato con il volto tumefatto, è giallo. Di solito quando uno viene tumefatto è giallo il volto, sì, è vero. Cerchio, l'uomo ha riferito ai medici di essere stato aggredito, ma il sindaco Tedeschi ridimensiona. Era alterato e caduto. Ci stava.
1: Che ne sai?
0: Ci stava Tedeschi. Che ne sai ti? Ci stava.
1: Cioè, il sindaco interviene sulla merda con i carabinieri.
0: Lo sa lui, lo sa. Annaggia la miseria. Avezzano.
1: Deve essere da ricazzotto Tedeschi, eh?
0: La mustazza.
1: Sì.
0: Bimbo sottratto al padre, un anno di silenzio, una donna marocchina ha fatto perdere le tracce assieme al figlio di 3 anni nato nella Marsica. L'appello degli avvocati.
1: Non abbiamo più notizie del procuratore di Fulmone.
0: Fugge all'Alte, aggredisce i militari a Magliano De Marsi, folle inseguimento fino ad Avezzano, deve rispondere di resistenza.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Buongiorno a chi ci ascolta da Teramo.
0: Buongiorno. L'emergenza incendi, l'Abruzzo che brucia, 168 i roghi in 38 giorni.
1: Questo è il bilancio, eh?
0: Torna la paura
1: sul morrone, scatta l'allarme.
0: Da dove è nato l'inferno? La caccia alla traccia zero. Giocano alle slot, poi la rapina col coltello a sassa è successo. Chieti, Guilmi, la tragedia della piccola Maria morta a 2 mesi, domani l'autopsia, le indagini della procura va stese per chiarire le cause del decesso della bimba. Ascoltato il sindaco Racciatti, grande dolore. Chi è? Chi è?
1: Non ho l'età.
0: E tu inviti, venite, apre. Incendio nel capannone, caccia all'innesco, cupello. Gettano rifiuti nel parco, beccate dai filmati. Buongiorno. Buongiorno, saluto, buongiorno, mattino si incontri, buongiorno, ecco. Non so dove porta la roba perché.
1: La porta di budino.
2: Ma siete in diretta?
0: Sì, siamo in diretta.
1: Ti meravigli?
2: No, pensavo che voi
1: sono 50 anni che
2: eravate in pubblicità.
0: Acqua. I comuni chiedono un'assemblea dei soci SASI.
1: Che sono quelli a cui noi daremo l'acqua, sì, tolta al ruzzo.
0: Esattamente.
2: Ma io ho una notizia, la posso dare?
0: Beh, come non, certo,
1: le notizie.
2: Ho letto su Facebook la storia di una signora di Giulianova, di originaria di Giulianova,
0: col marito con la bicicletta.
2: L'hai letta il direttore,
0: lei assessore di 40...
2: lei
1: un affettivo, non me l'ha letta,
0: ma allora, si ripubblicate lei... sul Radio G sta?
2: No, non è sul Radio G. Praticamente lei fa il sindaco a
0: lei assessore.
2: No, lei è sindaco e il marito assessore.
0: No, il marito è ex sindaco, lei è assessore.
2: Io ho letto tutto. Vabbè,
1: che ha fatto?
2: Comunque è in vacanza. Lei è di Giulianova, ma vive a Gurgnasco, sì, in provincia di Torino. È tornata in vacanza. Il marito ha preso la bici in albergo all'incrocio della Ragnatela. È passato con Rosso il marito in bicicletta. Sbagliatissimo, per carità. I vigili l'hanno fermato.
0: E fatto la multa.
2: E gli hanno fatto la multa. Mentre lui faceva questa violazione della legge, è passata un'altra signora con Rosso. E lui ha detto: scusate, perché non la fermate? Perché lei la conosciamo, è stata la risposta dei vigili. Io questa signora la vorrei intervistare, quindi voglio fare un appello.
1: Ma veramente questo?
2: Se... lei l'ha scritto.
1: Cioè, sì, sì. Ma qui... col nome e cognome?
2: Sì, nome e cognome.
0: Sì.
2: E quindi lei dice...
1: l'affettivo non mi ha detto niente.
0: Manda male, l'ho letto.
2: No, io poi l'ho letto in questo momento, mi sono svegliata, l'ho letto,
0: fatto
2: e sono
0: la battuta. Tanto pensavo che lo sapessi, che ho fatto la battuta, prima ho detto si pensa alle biciclette.
1: Volete fare il suo mestiere voi?
0: No,
2: io sì, te lo so dire subito.
1: Il giornale,
2: perché mi accomuni all'anaffettivo?
0: Non c'è calmare qua. Non faccio
2: le porte a Sant'E Giovanotti.
1: Tu devi sentire.
2: Ho fatto una ricerca su Facebook, ho delle amicizie in comune su Facebook, quindi io perché lei non ha voluto dire che albergo era, per non screditare l'albergo.
1: Perché la colpa l'albergo se piove?
2: Perché perché aveva la bici dell'albergo. Però, secondo lei, i vigili l'hanno fermata perché aveva la bici dell'albergo, quindi hanno capito che era un turista.
1: E quindi ha un occhio di riguardo.
2: E l'hanno e la risposta è stata: pensa per te, perché lei la conosciamo.
1: Ma questa è una cosa della gravità mondiale, devi rintracciare la signora.
2: Sì.
1: E stai qua a parlare con me invece.
2: E dove la rintraccio?
1: Ma tu si vede tutto il costume. Gira da poco.
0: Un pareo, eh. Esagero, sì.
2: Allora, la signora, vuoi il nome? Perché tanto è pubblico, si può dire. Io ho fatto lo screenshot addirittura.
1: Sì, ma come si può rintracciare?
2: Si chiama. Allora, facciamo un appello alla signora Erika Faienza. chiunque la conoscesse, se la signora Erika Faenza è all'ascolto, perché è di origine di Giulianova, ha detto che torna tutti gli anni, di chiamare allo 085 833 66 di Radio G.
0: Ecco qua, mi trovate.
1: Erika Faenza.
0: Sì.
2: Sì.
1: Di dove? Di Roma?
0: No.
2: No, provincia di Torino. Provincia di Torino.
1: Ma poi vi racconto tutta questa storia.
2: Sì.
0: Sì.
1: Ha sbagliato, punto, sì. La ferma la polizia locale, lo identifica, che lo identifica?
0: Il marito.
1: Perché andare in bicicletta?
2: Il marito.
1: E gli contesta l'infrazione, sanzione importante, immediatamente pagata. Fin qui si potrebbe dire hai sbagliato, paga, infatti abbiamo pagato. La parte interessante viene dopo, subito dietro di lui attraversa nello stesso modo anche una signora del posto. Mio marito fa presente agli agenti che la stessa identica infrazione era appena stata commessa anche da lei. La risposta è stata questa: tu pensa a te, lei la conosciamo. Chi si rimette qua? No, vi faccio la domanda, chi si dimette qua?
0: Ma poi c'è sto vizio, un po' ce l'hanno di dare del tu, chiunque.
2: Si danno del tu.
1: Sì, ma
2: però poi se qualcuno gli dice ehi vigile!
0: Si arrabbia,
2: si arrabbiano.
1: Ho capito, ma è la cosa grave da dimostrare.
2: Che cosa da dimostrare? Che loro hanno detto questa frase?
1: Sì. Me la fai condividere?
0: Che devo fare? Che se devo mettere?
1: Ma come si fa? Tu lo sai cosa si fa?
0: Su Radio G.
1: Se è un affettivo, sì, tu lo fai. Dimmi qual è l'alternativa.
0: Perché devo.
2: No, scusa. Perché non copi il post, sì, e lo metti senza condividere?
1: Vabbè, fallo come ti pare. Non è un problema per me. Quindi si è arrivato per darci questa notiziona.
2: Sì. Quindi siccome ho visto che c'ha degli amici in comune con me.
1: Ecco, la signora.
2: È la signora. O i vigili.
1: Questo è scritto qua.
0: Vigili e fa la multa che già sa c'è.
1: Pronto. Cioè? Questa è una lettera aperta, noi leggiamo la lettera aperta senza commenti, punto. No, ma non fare un difensore del buono comune, fare un buono, ma non fai il buono, dai, fai il buono. Buona giornata, dai, vattene, ve lo sapevo perché, su, dai.
2: Hanno detto che non lo potevamo.
1: Eh no, dovevi sentire l'altra parte. Chi è l'altra parte? Ci sa chi è?
2: La radio è aperta, che venisse il vigile a dire che non è vero.
1: E sembra difendere, dai, su, tu e Mirko Cossetti, ma che è?
0: Allora, sì. Abbazia e ristorante, c'è Draghi a Fossa Cesia.
2: Draghi va a Fossa Cesia?
0: Draghi a Fossa Cesia. No, c'è già stato. Sorpresa dell'ex premier.
1: Che fa? Continuiamo?
0: Che?
1: Vuoi sentire la controparte?
0: Chiama Marco.
2: Chiama i vigili.
1: Non ci sette, non c'ho la linea qua. 80 21 248 249, forse dai, facciamo quello che dice l'ascoltatore.
0: 085?
2: Oh, la cosa che mi rincuore è che quegli sguardi li fa anche quando parli tu.
0: 80?
1: 21 248 249, non lo so. Ma chi dice, beh, Radio G qua c'è il comandante? Perché è la frase, no?
0: Beh, sì. Perché,
2: ma non parla? È il diretto del comandante.
1: È occupato, lo riprova. Che hai fatto?
0: Quello che mi utilizza,
1: sì, 85. Ma tu te l'ho detto.
0: Sotto un numero solo.
1: Appunto, 48, fa quell'altro.
0: 085.
1: Piano piano.
0: 8249.
1: 80 21 249. Mi stai investendo.
0: Peppi, ma mossa croce per la parola, ti manda ma. Annaggi Peppi. 085 80 21 2 4 9.
2: Ma perché non è
0: sceso? Che lascio le porte aperte, andrò un gallo, no? Guarda un po'.
1: Te basta. Abbassa la letto un po'. Sì, ma sei arrivato. Suona. Qual è?
2: Le 8.09.
1: Che no, è centralino, 80-21-1. Poi dai, va a passare il comando dei vigili. Ma quello ci stiamo a quest'ora.
2: Toro non c'è. Chiamiamo Marco Di Carlo.
1: Io no, però chiamo Marco Di Carlo.
2: Chiamiamo Marco Di Carlo, che è l'assessore che si occupa della polizia urbana. neanche al centralino del comune. Niente.

0: 7.
1: 7 squilli non rispondono.
2: No, 7 è il numero che devi per sta centralino con.
0: Ah, è tutto aperto. Che?
2: Oh, ma che è il nome?
0: Perché dopo all'interno di ogni cosa ci sono tutte altre sottosezioni.
1: Parliamo. Suona?
0: Sì. Buongiorno, il Raggio G, c'è il comandante? Verso che la possiamo richiamare? Grazie, buongiorno. Torna alle 9.
1: Ho finito il Raggio G notizie, lo chiamo. Io nel frattempo mi attivo per vedere se riesco a rintracciare la signora.
0: Beh, mi ha fatto tutti gli appelli all'albergo.
1: No, ho delle amicizie in comune su Facebook, magari la conoscono e hanno il contatto.
0: Fallo subito, perché sei qua?
1: Perché a quest'ora.
0: Porco giorno, con le 22 di
1: no,
0: d'estate.
1: No, perché ci sono delle persone di cui non ho il numero, però so dove trovarle. Quindi dopo le 9 lo farò.
0: Va bene.
1: Però sono stata brava!
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ma
3: bravissima.
0: E quella, no, non diceva niente.
3: Pensavo lo sapessi.
1: Ma non devi pensare, ecco. Devi parlare.
3: Sport. Atletica.
1: Ah, c'ha come amicizia su Facebook, tanto è pubblico, si può dire, anche Marco Di Carlo, quindi magari Marco Di Carlo la conosce, perché è amico su Facebook.
0: Chiama tu.
1: A chi?
0: A Marco Di Carlo, non vi parte la radio?
1: Sì, ma sono pure, letto un po'.
0: Hai fatto pure un articolo, con cui attaccavi Marco Di Carlo.
1: No,
0: Di Carlo.
1: Non attaccavo Marco Di Carlo.
0: Chi attaccavi? Un Carlo Valdebuoi,
1: come si chiama?
0: Sempre Marco.
1: Di Carlo.
0: Che dobbiamo fare noi?
3: Lo sport.
0: No, che, ma siamo ancora lo sport del centro?
3: Battocletti, regina.
1: Però mi devo scrivere come si chiama la signora.
3: Delusione Jacobs, si ferma.
0: Mannaggia, per dispiacere.
3: Italia, che festa, pioggia di medaglie nel nuoto. Inter, tutto suspense. Roma, Mora, ci siamo. Vlahovic al Besiktas. E adesso siamo in Serie C, Cicerelli, contatti positivi, il Pescara punta a chiudere. Pineto, ultimo test sfortunato, vince la Provasto. Il Teramo trova il portiere e in arrivo Culi dal Verona.
0: Eh no, dai!
3: Come lo pio da Teramo, Culi, dai! Su.
0: Ma soprattutto da qua, che cosa che non combinerà?
3: Beh, appunto! Classe 2009, il profilo individuato per ricoprire. Suona.
0: Colpo di culo, il Teramo vince 1-0, per esempio.
1: Suona 3.
0: Non lo sa, non c'è la regola del 5 di fronte a questo.
1: Suona 4.
3: Colpo della Sant'Egidia, si è fatta per Paolini.
1: Suona 5.
0: Continua, fino a quando non.
3: Giulianova, Arras si presenta, sono qui per dare il massimo.
1: Suona 6.
0: Sì.
3: Il Chieti sfida le difficoltà.
1: Suona 7.
3: Quando parli per forza.
0: Poi l'ha sentito che stiamo chiamando.
1: Mi ha messo occupato.
3: Ecco, vedi? Via al raduno. No, probabilmente
1: non posso rispondermi, scrivimi su WhatsApp.
3: Ecco.
0: E dai.
3: Il campo Pomilio adesso è realtà. Fontecchio, quanta emozione. Lo devi dire, smetti.
0: No, intanto è arrivato.
1: Mi mando WhatsApp?
0: Sì, di tutto, ma parlaci a voce, di tutto quello che è successo, ti parla d'altro in città, ne parla anche Marozzi, dimmi.
1: Di Carlo assessore.
3: Andiamo messaggero,
0: sì, dai, consoliamo.
1: Buongiorno,
0: chi sta peggio, dai, andiamo.
1: Stavamo chiamando da Radio G, assessore, perché una signora di Giulianova in vacanza, cioè che vive fuori ma è in vacanza a Giulianova, una certa Erika Faienza, che io ho visto che è tua amica su Facebook, ha fatto un post dicendo che il marito è stato multato dalla
0: vabbè, no, continuiamo, allontanati. Allora, il valzer dei presidi, 43 sono confermati, gli altri, le nomine regionali, 11 vanno verso la reggenza. Piero, medico di 75 anni, in prima linea in Africa. Poi viene accoltellato e per scappare si lancia dal balcone. Il giovane di 36 anni è trovato a terra in via Terno a Pescara. Le sue condizioni sono gravi, è arrestato un uomo.
3: No.
0: No, La tragedia di Rigopiano, per i giudici non era disponibile la carta valanghe.
3: A Pescara c'è Fontecchio, bagno di folla per la star. Teramo, ex mattatoio, dopo 30 anni, 767.000 euro al comune.
1: Vabbè, io me ne vado al mare.
3: Buon mare.
0: Buon mare. Tienici informato se ti chiamo l'assessore delegato.
3: Non ci sarà. Vasto, la ciclo pedonale si allunga.
0: Tu devi risolvere, hai lanciato l'amo, devi risolvere il problema.
1: Ho lanciato la bomba, sì. Prima mattina. Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Sto coso o lo mangio o lo metti in frigo, perché sennò va male.
0: Ma no, perché sto fatto l'altro giorno quello dei disabili, ma qua, quindi qualcosa bisogna fare.
1: No, dicevo questo, una cosa seria. Perché
0: pure io parlavo di disabili, infatti.
1: Grazie, prego. Perché sennò...
0: Adesso.
1: Va male, ok.
3: Ciao. Ciao, scappa all'estero con il figlio, il padre lancia un appello, l'Aquila, l'inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Andiamo sul soppalco, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio, stasera in live, arriva Giovanotti per la festa, i residenti, forti disagi. Serie C, Pescara preso dall'Inter, Under 23, l'esterno Mancino, Matteo Motta. I presidi nelle scuole 43 sono confermati, 11 sedi verso la reggenza.
0: Poi
3: Pescara, accoltellato nella lite, fugge dal balcone e cade gravissimo un 36enne, il giovane trovato a terra in via Aterno ha tentato di calarsi dal secondo piano. In coma 50 anni per un pugno, la ricostruzione degli investigatori aveva dato uno schiaffo al 18enne. Parti di Giovanotti, l'attesa è finita, i residenti forti disagi da 8 giorni. Rigopiano, le cause, carta valanga mancante, la turbina fuori uso. L'Aquila, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio, 400 posti auto attivi per la perdonanza. Inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Paga 160 euro per incontrare un escort, ma lei incassa i voucher e sparisce.
0: L'ha pagato?
3: 160 euro, è un po' troppo. Non lo so, io non frequento, però insomma.
0: Frequentato, però.
3: No, mai, non l'ho mai pagato, grazie a Dio. Non mi è mai servito pagare. Fugge all'estero con il figlio, il padre lancia un appello. E poi Avezzano si accende con la notte bianca, musica, street food e shopping in centro. Chieti, il dissesto colpisce ancora e brucia 4 milioni di euro Legnini. Saremmo in grado di investire, ma una norma ci priva di importanti risorse. Di Paolo, di Forza Italia, il comune riscuote meno e paga tardi, e così le risorse sono ferme. Insulti e prendeva a pugni la compagna per gelosia, condannati a 2 anni e 4 mesi. Provincia e prefettura, stessa sede, da ora in avanti, spese separate. Vediamo un po' che è successo. Rete idrica più moderna in 87 comuni, dal ministero arrivano 10 milioni alla Sasi.
0: Non mi serve.
3: Teramo, che è? Che vuoi? Chi è? Peraltro.
0: Non bloccato.
3: Ex mattatoio, dopo 30 anni, 767.000 euro al comune, li investiamo nelle scuole.
0: È sicuro, sa.
3: Prati di Tivoli apre a Ferragosto, 1 milione per salvare la cabinovia. D'Angelo dice risultato eccellente. Ma quello che avete combinato fino a mo, com'è il risultato eccellente? Abbiate pietà, cioè, ti ricordi le cose, non è che.
0: Quanti anni sono?
3: 8, 9. 20 nuovi agenti tra Teramo e Atri per il SIAP sono pochi. E basta.
0: Dondino.
3: Perdonanza. Si apre la porta santa ad Atri. Giorno e notte, è Pescara dall'Inter, ecco Matteo Motta. Oggi si conclude la pre-season ad Avezzano, l'ultima amichevole. Serie C, test prima della Coppa, Pineto perde pure a Vasto 0-1.
0: Tutte le
3: Fontecchio, bagno di folla. A Pescara, amatori, no, Francavilla, ai Montesilvano, un mercato da ambiziose. L'Aquila, più allenamenti e arriva Capulli.
0: Noi? Arriva?
3: No.
0: Ci arriva?
3: No. Giusto. Qui Teramo.
0: Niente, vedi?
3: Teramo che dice?
0: Cavate, Teramo, Culi?
3: No, dice che l'altro, che il portiere che c'era, Torreggiani, è in procinto a fare le valigie dal Teramo per accasarsi la Triestina.
0: È vero, Triestina quella su, non la Triestina che sta con noi.
3: Messaggero nazionale, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi.
0: Quindi sappiamo tutto.
3: 1, 2, 3, 4 articoli su Ranucci, poi stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord. Poi c'è il paradosso della benzina, i costi del pieno, non è un paradosso.
0: Cioè?
3: C'è un paradosso, però non ci spiega, dice i costi del pieno e del petrolio. Dice il petrolio scende, perché il pieno non scende? Cioè, l'hanno spiegato un miliardo di volte, un miliardo. Export corre, il Made in Italy. Spaccio allo Spin Time, il comune niente casa a chi non è in regola dopo le rivelazioni del Messaggero sull'inchiesta. Le romane formidabili agli europei di nuoto e atletica, poi sdegno bipartisan, turista ebreo aggredito a Roma dal branco. Andiamo sul soppalco, Londra celebra la regina di Roma che sarebbe Monica Vitti. Mercato delle romane, Roma Mora vicino, sorpresa Lazio, stretta su Frattesi. Beh, questo è quando direttò. Io direi di fare qualche salutare prima gli amici, che dici tu?
0: Sì, beh, quelli sì.
3: Sì, quelli sì. Quelli sì, buongiorno a Tito Torquati, buongiorno Flavio Stacchiotti, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Federico, buongiorno Gaetano Palini, buon lavoro. Loredana Ciaffoni, buongiorno, un'altra giornata bollendo, speriamo che passa la Max Rastelli, buongiorno a tutti, Andrea Serafini, che dice che anche Piazza Fosse Ardeatine c'è il macello che
0: è vero, io me l'ho detto perché ci sta, ma è stato segnalato ieri sera.
3: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Andrea Ciaffoni, buongiorno. Loredana mi ha detto di portarmi la borsa di ghiaccio giù, così scioglie poi.
0: Intanto per un po' di
3: buongiorno e buona giornata a Luigi Anni. Andrea Serafini mi ha visto ieri sera in spiazza, ha detto che ero indaffarato con una spada conviabile che fendeva l'aria, vero, giocavo con mio nipote. Sandro Vagnoni, buongiorno, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Mattiuccio, buongiorno
0: direttrice
3: ad Anna Maria Ruggeri,
0: regina dell'Annunziata, tutti là. Poi andiamo a vedere,
3: facciamo qualche stacco.
0: Che il mare c'è lì,
3: vuoi lo stacco? Puoi fare,
0: c'è qualche stacco in attesa, poi facciamo la pagina di lavoro.
3: Bene.
4: È arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e Mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
3: Rientriamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi, vediamo che ci dice un po'. Pier.
5: Chi ne conosce quello?
3: Chi è?
5: Quell'altro meteorologo.
3: Ma fallo fa.
5: Di Fiore era?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno a te. Conosci tale Di Fiore tu, meteorologo?
6: Di Fiore
3: che si chiama, aspetta. Di Fiore. Aspetta, che dice che dopo Ferragosto torna il fresco.
6: Thomas.
3: Può essere sì, Thomas.
6: Sì,
3: non so.
6: Sì, Thomas. Sì, vabbè, è un tecnico meteorologo.
3: Ah.
6: Non è proprio meteorologo.
3: Ma noi vogliamo sapere che ne pensi tu, che succede, come va?
6: Allora, oggi gli spaghi dimostrano che dal 18 si cambia rotta, quindi dopo Ferragosto più o meno no, il 18 sì, direi che oggi siamo al 12, 6 giorni più o meno ci potremmo essere, il 18 dovrebbe arrivare aria più fresca dal nord Europa e quindi insomma l'anticiclone africano essere spazzato via e poi da lì in poi dovrebbe avere decisamente più fresco, temperatura delle medie e dei temporali e poi vedremo insomma quelle ad oggi non possiamo individuarle. Però oggi diciamo che continueranno a fare caldo, oggi e fino appunto al 17 non ci sarà

0: sera, preparatevi alle 17.31 per quello che potremo vedere, visto che comunque sia il sole va per tramontare. Mm-hmm. Avremo un'eclissi solare parziale al 63% qui a Giulianova. Mm. E dalle 17.31 con un massimo alle 20.07, peccato che alle 20.09 il sole tramonta, quindi non vedremo più nulla, però ci possiamo attrezzare per vedere il sole, insomma.
1: Ma quindi secondo te non verrà coperto dalle montagne la fase dell'eclissi?
0: E ci dovremo mettere in una zona dove la montagna non influenzerà, insomma, la visuale, o in alto, in collina, oppure insomma.
2: Siamo notte.
0: Magari sulla spiaggia riusciremo a vedere. Se stiamo sulla spiaggia, probabilmente riusciremo a vedere la parte finale.
2: Si fa un po' notte?
1: Allora mi riporto gli occhiali.
2: Va bene.
0: 17.31. Mm. L'eclissi che si manifesterà prevalentemente al nord-ovest dell'Europa. Mio fratello sarà a Newcastle, lì sarà quasi totale. Però qui da noi, insomma, sarà solamente parziale.
1: Va bene. Allora, grazie, noi ci aggiorniamo a domattina.
2: Pronto?
0: Grazie,
1: buona ciao, giornata. Buona giornata.
2: Sì.
1: Allora.
2: Sì, dimmi.
1: Anna, buongiorno anche a Bruno Ruggeri e a di Palma Giovanni. Sì, ma non era quello di oggi, Andrea, era un altro. Allora, è il momento della pagina degli auguri. Io intanto la ritrovo perché vi ricordo che la trovate su radiogiulianova.net, su Piccola Città, che è uscita l'ultima edizione il 9 di agosto.
2: Se in territorio di Giulianova ancora, sì.
1: E allora qui. Ecco qua, vediamo, oggi è mercoledì 12 agosto e come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
4: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora,
2: prendiamo la pagina degli auguri.
1: Oggi 12 agosto, chi c'è? Abbiamo detto.
2: Esattamente, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Era nata in Francia nel 1572. Dal suo matrimonio cristiano ebbe
1: sei figli.
2: Che educò alla pietà. Tutto il resto. Rimasta vedova, percorse allegramente sotto la guida di San Francesco di Sales la via della perfezione, dedicandosi alle opere di carità, soprattutto verso i poveri malati. Diede inizio all'ordine della Visitazione di Santa Maria, che diresse pure con saggezza. Il suo transito verso l'eternità, che è la morte, avvenne a Moulins, vicino Nevers, il 13 dicembre del 1641. Abbiamo notizie dei suoi figli?
1: No, niente. Allora, invece facciamo tanti auguri.
2: A chi?
1: Ah,
2: oggi,
1: prego.
2: È mercoledì
1: 12 agosto.
2: A Teresa Torre in Funaro.
1: Auguri.
2: Funaro, la mamma, salutiamo la mamma.
1: Pure. Auguri.
2: Valentina Capurro.
1: Auguri.
2: Valeria De Iulis.
1: Auguri.
2: Luigi Scrivani.
1: Auguri.
2: Alessandro Conti.
1: Auguri.
2: Danilo Concordia.
1: Auguri.
2: Mario Mignini.
1: Auguri.
2: Giorgio Tancredi.
1: Auguri.
2: Che fa insieme a Mario Orsini il Festival delle Bande. Francesco D'Aprile.
1: Auguri.
2: Gianluca Piccioni.
1: Auguri.
2: Mirella Caralla. Chi è Mirella Caralla? Non dice niente. Bella, siamo qui al Bella Vista.
1: Ah, auguri.
2: A Bruno Carletta, era un famoso macellaio.
1: Auguri.
2: Se non mi ricordo male, con la passione della caccia. A Pietro Trifoni.
1: Auguri.
2: Sabrina Felicioni.
1: Auguri.
2: Simona Sacchetti.
1: Auguri.
2: Livia Del Gaudio.
1: Auguri.
2: Marina Mariani.
1: Auguri.
2: E Flavio De Gini.
1: Tanti auguri a tutti voi.
2: Tutti quelli che anche lo comprano, ma voi non ci dite niente.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri della G basta telefonare al numero 085 870 10 085 800 33 66.
2: È molto facile.
1: Dunque. È molto facile.
2: Ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati anche su Piccola Città.
1: Capito.
2: Online.
1: Capito. Allora, vuoi fare qualche.
2: È molto forte, tu ci manchi.
1: Vuoi fare qualche altro strassi?
2: Sì, vediamo sparare con il fucile. Allora, dunque, sì, Despard.
5: La qualità e la gentilezza sono di casa.

dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
1: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Si può procedere con l'almanacco del giorno.
2: Immantinentemente, eccolo qua. Buongiorno, oggi è mercoledì 12 agosto. L'Europa sarà interessata dalla prima eclissi solare totale dal 1999, con la fascia di totalità che attraverserà l'Islanda e la Spagna settentrionale e le isole Baleari.
3: La Sanchez.
2: Dall'Italia il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, anche se con percentuali di oscuramento comunque notevoli, che supereranno il 90% in molte località del centro-nord, in Sardegna. L'appuntamento sarà poco prima del tramonto, quando il sole sarà già molto basso sull'orizzonte. Per osservare al meglio l'eclissi sarà quindi fondamentale scegliere una posizione con vista libera verso ovest, considerando che la percentuale di disco solare oscurato varierà sensibilmente da una zona all'altra del paese, così come l'altezza del sole sull'orizzonte al momento di massima copertura. L'eclissi solare sarà visibile in gran parte d'Italia, ma con differenze significative, abbiamo detto. Allora, la giornata mondiale dell'elefante. Ricorrenza internazionale dedicata alla tutela degli elefanti africani e asiatici, istituita nel 2012, richiama l'attenzione sul bracconaggio, sulla perdita degli habitat e sul traffico illegale d'avorio. Gli esperti di conservazione e le principali fondazioni ambientaliste promuovono campagne di sensibilizzazione e progetti per proteggere le popolazioni selvatiche. È anche la giornata mondiale della calligrafia e la giornata internazionale della gioventù. Almanacco nel dettaglio. Alle 7:52 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 68%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima sarà di 32 gradi. L'indice di qualità dell'aria è 51, è considerata moderata. Sole sotto alle 6:06, tramonta alle 20:13, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 14 ore e 7 minuti. La luna è sorta alle 5:25, tramonta alle 20:11, la fase lunare nuova visibile al 4%. Nati oggi, il 12 agosto 1921, Federico Zeri, storico e critico dell'arte. Il 12 agosto del 1926, John Derek, attore e regista, ha partecipato a film come Exodus, Il Corosso di Rodi, Bolero. Il 12 agosto del 1946, 80 anni fa, nasceva Beppe Carletti, musicista e cofondatore dei Nomadi. E ovviamente dopo ascolteremo Io Vagabondo. I fatti nella storia. Il 12 agosto del 30 a.C. muore Cleopatra ad Alessandria ed era all'età di 39 anni. L'ultima regina dell'antico Egitto e prigioniera di Ottaviano dopo la conquista dell'Egitto. Riceve la notizia del trasferimento a Roma per essere mostrata nel trionfo, rifiuta l'umiliazione e si toglie la vita facendosi mordere da un aspide. Chiude la stagione ellenistica e consegna l'Egitto alla storia imperiale di Roma. 175 anni fa, nel 1851, Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. La nuova macchina esegue 900 punti al minuto contro i 40 dei modelli precedenti. Introduce la velocità industriale nel cucito meccanico. Segna l'inizio della produzione moderna delle macchine per cucire, trasforma il lavoro domestico e apre il mercato globale del marchio Singer. 12 agosto 1946, 80 anni fa, viene fondata a Genova la Sampdoria. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria e della Sampier d'Arenese. Le due società sono già iscritte alla Serie A. La nuova squadra esordisce direttamente nel campionato maggiore, apre la storia blucerchiata del calcio italiano. 65 anni fa, nel 1961, militari della Germania Est avviano la chiusura del confine con Berlino Ovest. Le operazioni iniziano nella notte, viene interrotta ogni comunicazione tra le due zone della città, si prepara la costruzione del muro di Berlino, si apre la fase più rigida della divisione tedesca. 45 anni fa, nel 1981, presentazione del primo personal computer da parte dell'azienda IBM. Pesa 12 kg, costa molto più dei modelli odierni e ha una potenza limitata, ma conquista subito il mercato. Dal settembre 81 all'aprile 82 vende 200.000 unità, diventando il simbolo dell'ingresso del computer nella vita quotidiana. Frasi famose, questa di Federico Zeri: la storia dell'arte è controllo delle fonti, non fantasia. Il critico deve dubitare sempre anche di se stesso. Federico Zeri, nato il 12 agosto 1921 a Roma, morto il 5 ottobre 1998 a Mentana, è stato uno storico dell'arte e critico d'arte italiano. Grazie, bene. E con questo chiudiamo, ringraziamo Vincenzo per il suo almanacco, salutiamo gli amici su Facebook, vi auguriamo un buon mercoledì. E adesso in radio andiamo ad ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi.

0: Questi erano i Nomadi con Io Vagabondo, grande successo degli anni 60. Si chiude qui il nostro Raggio di Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata e come di consueto l'appuntamento è aggiornato alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico.
1: Per il regista, per andare in onda il tradizionale appuntamento mattutino con Mattinata Italiana. Tra poco.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio.
0: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime
1: mattinata offerte. Italiana da Radio G, Giulianova prende solamente il cuore. Parliamo di una canzone del 70, Donatello, Malattia d'amore, un po' di canzoni romantiche d'amore in avvio della nostra mattinata italiana da Radio G.

la bottega dell'arte con Bella Sarai, il nostro concerto, il brano del 60, ma hanno avuto tante incisioni come quella di Orietta Berti e Baglioni insieme del 97, il nostro concerto di Bindi.

Chiamatelo capolavoro, grande anche l'incisione, l'interpretazione dei due in questo brano di Bindi, il nostro concerto. Adesso l'altra coppia, Aznavour e Laura Pausini, il brano è Parigi in agosto.

Arriva, Parigi d'agosto, Amadou, Parigi d'agosto nella versione a due voci, c'è la Navour e la Pausini.

Benissimo, adesso ancora grandi voci, ancora la Nannini con la Pausini, sei nell'anima.

Quattro grandi voci, grandi interpreti, si passa la staffetta a Gianna Lannini, stavolta è lei a guidare con Gianni Morandi il brano famosissimo In ginocchio da te.

La mattinata italiana dei duetti di grandi cantanti. Siamo con Amedeo Minghi e Mietta, ricordiamo questo Vattene Amore, anche qui a Sanremo.

grandi successi di Sanremo, ancora un duetto Anna Oxa e Fausto Leali. Siamo a Sanremo dell'89, il brano è Ti lascerò. Presentazione di rilievo con Pippo Baudo.

0: È la mattinata dei grandi duetti, Minuetto, il brano di Califano, lanciato da Mia Martini, e qua lo cantano insieme Califano e Mia Martini.
1: L'incognito una sera mia, un'attesa pari a un'agonia, molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: e le tue che sanno tutto, ogni angolo di me.
1: E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai.
0: Dormi qui, te ne vai, sono

0: Andiamo avanti, adesso ascoltiamo Tiziano Ferro con Nino Manfredi, senti Manfredi e sua la canzone, con Tiziano Ferro, una inedita coppia in Tanto per cantare.
1: Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. Ma accompagno la vita.

0: Massimo, purtroppo canta meglio Battiato in questa canzone con Alice. Eccola qua, Spiaggia Solitaria? Sì. Come d'estate su una spiaggia solitaria.
1: Grazie. È una gioia immensa per me essere qui con voi questa sera insieme a Franco.

0: Allora, una copia inedita, poi è diventata qualcosa di più. Johnny Dorelli e Catherine Spack in Non voglio, non mi innamoro più. Eccola qua.
1: Prima di tutto, buonasera. Sono molto felice di essere qui. Canterò una delle canzoni della commedia musicale che abbiamo presentato quest'anno, Promesse promesse. La canzone si chiama Non mi innamoro più.
2: Io vi lascio, a quella più bella.

You. Fiorelli, grande interprete delle maggiori canzoni italiane negli anni 60-70, di una commedia musicale rimasta negli anni. Esattamente, Aggiungi un posto a tavola. Qui la ricanta con la Carrà.

0: Mimmo Modugno con il figlio Massimo nella sua ultima incisione intitolata Delfini.
1: Tanto tempo fa un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: E chiudiamo la mattinata italiana dedicata ai duetti con un duetto famoso del 72. Alberto Lupo e Mina, Parole, parole.
1: Guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio

0: c'è una versione francese di Dalida con un attore famoso che era Alain Delon. E lei parla proprio di parole, adopera la parola francese che sarebbe mo.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349 6256 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.com.

Buongiorno amici e buon musicante. Siamo pronti a trascorrere insieme un'ora in compagnia della buona musica. Sì, la prima appartiene a un grande successo del passato. La Radio Sveglia ci riporta indietro di diversi anni e ci fa riscoprire un singolo che radiofonicamente fu un successo enorme. Loro sono i The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci vuole un pazzo per rimanere sani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Tra i pezzi dell'estate 2026 c'è la Costiera Amalfitana, Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi insieme per questo inedito singolo dell'estate 2026. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
1: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più!

0: tutto.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
1: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014. rosinibike.com. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazariosauro e via Lersini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazariosauro e via Lersini, mercatino Arte e Sapori. Fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutti.
2: tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
2: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Farmacia Parere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere, con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Parere Strobbe la trovi a Giulianova, in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
3: Radio G. Radio G.

Radio G, la radio della tua città. Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gustand Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gustand Italia Food Market a Colonia Spiaggia, Sura Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340-8572-217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social.
Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Puntualità.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Oggi è?
2: Dunque, oggi è sempre 12.
1: Sì, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Che era nato ovviamente a Chantal in Francia. Va bene. Allora, ci auguri, auguri che si chiama Giovanna Francesca, c'è questo modo di mettere due nomi anche completi, non solo Giancarlo, proprio i nomi interi mettere insieme, auguri a chi ce l'ha e soprattutto a chi ce l'ha così composto, Giovanna Francesca. Ricordiamo che noi non partiamo se non riceviamo il primo saluto.
2: Almeno un buongiorno datecelo, perché
1: dopo aver dato noi tutti il buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio,
2: ce n'è bisogno.

0: la casa della ex.
1: Non lo fare, non
0: mai
1: lo
0: fatto.
1: Che tu l'ex ce l'hai, ma non lo fare.
0: Silvia arrestato.
1: Ma ti dove abbia?
0: No, penso che no. Silvia ha arrestato un operaio ventenne, il gesto dopo la denuncia della donna per maltrattamenti. Il giovane è accusato di incendio doloso, l'appartamento dichiarato inagibile dopo il rogo.
1: Tu che hai fatto? Hai dato fuoco alla casa? Caldo per caldo.
0: CGL e Marsiglio, alta attenzione a Marcinel.
1: Ragazzi, ma ne venite?
0: Questo che si sta allungando come il brodo, come Ranucci, guarda, il TG1 è 700 aperture ci ha fatto.
1: Su Ranucci.
0: Non pare la prima notizia del momento.
1: Dopo
0: la
1: caldo,
0: segnalo che il gasolio è arrivato a 2,150, quindi insomma.
1: Io che c'ho con la Vespa, la benzina.
0: La benzina.
1: Ma non so mica se
0: a 2.
1: Quello che stiamo
0: il progetto Fugino, ecco l'agrivoltaico, energia pulita e frutti di bosco. Beh, non è successo niente in Abruzzo.
1: In Spagna costa di meno, perché questo?
0: Beh, non
1: ho fatto vedere i paragoni. In Europa siamo raggiunto.
0: Siamo tra gli ultimi, ma cioè, stiamo nella parte alta.
1: Quella no, per i soccorsi all'aria, non ci sta un punto dove atterrare. Sì, quello con il documento, come si chiama? Comunicatore, bei tempi.
0: Bimbo sparito.
1: Non mi fido come va la stagione. Però è vero che non ci sta un punto di soccorso, né al porto, soprattutto al Gualandi è chiuso con i cancelli, non si può passare. Gualandi tutto chiuso, eh?
0: Infatti si atterrano sui campi su. No. Bimbo sparito da un anno, Avezzano, madre fa perdere le tracce e la denuncia del padre.
1: Ah beh, allora non è una cosa nuova.
0: In coma dopo il pugno, l'aggressore diciottenne dice sono addolorato.
1: Solo quello.
0: Ex Tercas.
1: Dimmi se uno va. No, che direbbero tutti? Mi dispiace.
0: Mi dispiace.
1: Dimmi chi è che direbbe sono addolorato.
0: Se li cercate, sono addolorato nessuno. Pure. Ex Tercas, vittoria in appello, respinto il ricorso della banca. La cliente non era informata. Teramo, vicini con figli rumorosi, scatta l'accusa di stalking. E andiamo su Zoppalco, la lunga attesa è finita, Giova Summer Party esplode a Montesilvano.
1: Pare che lui, prima di cominciare a dire c'è Albani,
0: sì,
1: tu devi fare un segnale, poi dice benvenuto da Giulianova e quindi possiamo cominciare. E prenderà una canzone che ti illuderà che faccia più fresco perché canterà Buon Vento. Che è il suo ultimo successo legato all'estate.
0: Speriamo.
1: Una canzone di stagione. C'è un altro soppalco.
0: Anna e Oliver, Lorenzo li sposò 7 anni fa.
1: Beh, beh.
0: Ah, ok, Lorenzo.
1: Garbatini. No, Lorenzo Garbatini.
0: Allora. Cherubini.
1: Sì.
0: Allora, la moglie è ascoltata tra i testimoni, sotto shock l'aggressore diciottenne, gli avvocati del ragazzo indagato prova un profondo stato di dolore per quanto accaduto. Buio sulla videosorveglianza, impianti KO nella zona non sono presenti telecamere comunali, mentre quelle della provincia risultano spente.
1: Guardate che quelle. Non ci sono le telecamere comunali da noi, solo che hanno un primato, non hanno ripreso mai niente.
0: Ma poi dici che vado in moto di biciclette che cellulare, quindi. Valori stabili, ma quadro clinico gravissimo. Si parla sempre del signore colpito, liti e degrado ogni notte. Ormai siamo esasperati.
1: La motivo
0: i
1: controllo.
0: Balneatori della zona denunciano gli schiamazzi eccessivi.
1: Denegrimi. E ti devo dire che veramente quello che dice lui, ieri sera l'ho vissuto io in piazza della stazione. Quando sono andato con la professoressa Casparrone a prendere un caffè da Grimi, e la piazza era una cosa, sembrava l'ONU dei rifugiati, di ogni singola etnia stavano tutti là e non tutti si comportavano bene, soprattutto quello della chitarra. Che suonava e bestemmiava e ci mandava tutto il mondo.
0: Che sta pensando a Ceuta che sta in Africa invece di basta che vengono qua alla stazione.
1: Basta venire alla stazione il giorno e trovate tutte le etnie possibili, purtroppo danno fastidio a molti. Capite che mannacci sale, ogni volta che vengo qua chi va e quello sale, giustamente. Anche se pure il decreto Mancino, che era la cosa di Mancino? Dice che deve togliere il femminicidio e non mi ricordo Mancino, che cosa vi dicono di piace.
0: Le motivazioni dell'appello bis, l'assenza della carta valanghe, la causa del disastro di Rigopiano, sono uscite le motivazioni della sentenza.
1: Però basta, capite, perché voi qua dovevate votare per Rigopiano, per Garlasco, cioè queste cose che durano 100 anni, questa è la riforma della giustizia, era non la separazione delle carriere.
0: Spalle voltate alla russa, interviene Marsilio, a Marsinello una regia fatta di provocazioni, mo ci spiega che cosa è accaduto.
1: Sì, ma un po', sì, Clemente.
0: Ok. Feste del. E poi pure.

0: deve essere com'è Clemente. Feste dell'Unità, un tour con il PD.
1: Scusi, arrivate cose per un nome, sì, non ci stanno quelli famosi. Marinelli, segretario regionale.
0: Sì, ecco qua, Daniele Marinelli.
1: E appunto, Verrocchio, Giannone non c'è più il PD.
0: Stefano Bonaccini.
1: Ma quando fate le feste voi? A Giannone il PD non c'è più e voi non intervenite. Come mai tutto ciò? Siete contenti come per l'ospedale distrutto? Fateci capire.
0: Oggi a testa c'è l'intervento di Bonaccini, appunto.
1: Beh.
0: Politica. Il consigliere regionale Menna, di cui io non sapevo
1: che ci fosse questa lista.
0: Passa a progetto, sì, questo è l'assessore romano che ha fatto questo progetto civico nazionale.
1: Capite perché fanno così? Perché il quorum è molto sicuro.
0: Così Carmine Ranieri del sindacato. La CGIL non ha girato le spalle a nessuno, c'è chi vede solo nemici.
1: Quindi abbiamo due pagine dedicate a tutto
0: sì,
1: il mondo.
0: Sì, sì.
1: Carmine D'Amato, vabbè. Sì. Oh, poi che ci sta sotto? Telete, su che cosa si diletta? Non imprigionare cultura e idee nell'acre dell'ideologia, va bene. Poi Termine, difende la democrazia senza ambiguità, è un altro che parla su questa vicenda. Oh, la chiudiamo,
0: anche un po' basta,
1: no? Ah, ecco qua, scuola fabbrica di precariato.
0: 5.000 supplenti vanno in cattedra, sono tutti insegnanti di sostegno assegnati nelle quattro province. Guida L'Aquila con 1.364 ingressi. Desiati della CISL, si tratta di specializzati che continueranno ad avere soltanto dei contratti a tempo.
1: Però sono bravi.
0: E c'è un'intervista a una professoressa
1: 51enne di Pescara. Vivo l'estate sempre con ansia, il posto di ruolo è un miraggio. Fa che mi manna a Prata d'Antidonia. Quello dice no. Ecco qua, poi qualche borgo ci dà delle notizie importanti. Siete mai stati a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, di cui noi sconosciamo l'esistenza?
0: E qui addirittura c'è stato un reportage.
1: Per colpa nostra. Sapete che cosa, come si vive a Villa Santa Lucia degli Abruzzi? Prendete a fare una vacanza diversa, qua si può. Perché si fanno i rosari la sera in coro, tutto il paese partecipa, e al bar no whisky, no Jagermeister, ma manca la Coca-Cola, le tisane. Questo è, fatto dal centro, un viaggio nel paese che vanta il più alto tasso di pensionati. Ed è così bello che il nostro collega Tommaso De Benedictis è andato e non c'erano più notizie dopo aver scritto questa
0: notizia. Sta bevendo una tisana e
1: oppure cantando il rosario la sera. Facete di pulvero, perché?
0: Oddio, non c'è sentito veramente ieri.
1: Energia del sole e mirtilli.
0: L'agrovoltaico è il futuro. Primo impianto sperimentale su 3 ettari produrrà energia e frutti di bosco.
1: Ci stava uno che dava la colpa all'energia, l'agricoltura che non ha risparmiato nulla per quanto l'energia adopera tutte le cose di prima. E Teresa difeso praticamente che questo va a pensare l'energia del sole e i mirtilli insieme all'aprile e ha detto che l'agrovoltaico è il futuro. L'ondata di caldo fino a Ferragosto, sempre di Palma, come si chiama?
0: No, di fiore dell'altro.
1: Lo conosce lui? Quell'altro famoso?
0: Quell'altro sì, questo non lo so.
1: Cioè praticamente ha detto, e si ha un bel titolone sul centro, le cose che ogni mattina ci dice
0: Casalena
1: senza avere. Però ce l'ha qua, andiamo avanti. E nel Fucino torna
0: l'antropologo. Nel Fucino torna l'ulivo, era sparito dopo la bonifica.
1: È contento lui. Non c'è
0: niente proprio. Le piante stanno crescendo spontaneamente a 150 anni dal prosciugamento.
1: Vediamo se ti ricordi, a Giulianova dove stanno crescendo spontaneamente i pini?
0: Su, davanti all'ex convettificio Orsini.
1: Ma è pericoloso.
0: Beh, quello va levato, ma poi apriranno la strada.
1: Perché nessuno si pone il problema?
0: Perché stanno a pensare a Prato Anzidonia.
1: A Sara Toscano.
0: A Sara Toscano. Allora, vabbè. Andiamo su, ma il Fucino un po' di tempo fa l'hanno prosciugato. Allora, è la sera delle
1: lui.
0: È la sera delle eclissi, l'Abruzzo è pronto, telescopi puntati sulla costa dei Trabocchi
1: alle 19.53.
0: Ma noi non vediamo niente dell'Abruzzo perché sono le montagne.
1: Ma capite, ma anche l'orario, quello sta tramontando là, capite?
0: Di là sì. Attenzione, servono, guardate il sole, abbiate pietà, ve l'hanno detto da quando c'avete 3 anni, quindi mi auguro che ve lo ricordiate, che non si guarda.
1: Bordino, dopo 10 anni c'è la pista ciclabile.
0: Il tracciato attraversa il lungomare.
1: Da noi lo blocca.
0: Ha una lunghezza di 4 km. Sindaco Marinucci dice gran traguardo, è l'unico tratto di via verde fronte mare.
1: Ognuno cerca di cerchi addolgirli,
0: ecco,
1: in qualche modo.
0: Oh, salvare l'unità, missione del senatore Fina per tornare nelle edicole. Il tesoriere PD tratta con l'immobiliarista Romeo, offerta da 1 milione, possiamo assumere l'impegno, i conti sono stati messi in sicurezza.
1: Sì, il PD Giuliano.
0: Ma Fino non era quello che si è occupato anche del PD?
1: Sì, no? Purtroppo sì.
0: Allora, visti gli esiti, non credo che l'unità se la passerà.
1: L'unità non la speranza.
0: Il presunto mandante
1: nazionale internazionale, andiamo.
0: Ranucci deve lasciare le report. Salvini attacca stamattina per l'imprenditore, primo confronto con i giudici dopo l'arresto per l'attentato di ottobre. Il vice premier a testa bassa, si faccia chiarezza, noi finanziamenti pubblici per chi è coinvolto.
1: Di tutto sta a fare, di tutto sta approfittando. Puro. Di questo momento. Con il CAV saresti presidente.
0: Come presidente? Dalle chat emergono idee del faccendiere sul futuro politico del conduttore.
1: Sì, ma non gli dice niente quello che gli dice, sì, facciamo stattendo
0: no,
1: insieme.
0: No, no. No. Madrid punge l'Italia, solo logiche elettorali su Ceuta e poi con Lega.
1: Con che abbiamo litigato fino a mo?
0: Con tutti.
1: Francia,
0: non so, Francia, Spagna, Germania.
1: Però
0: Danimarca.
1: Danimarca no.
0: Lega, il capitano sotto processo, il leader tira dritto, lavoro per rafforzare il partito, basta beghe. Ecco che c'ha.
1: Sai, tutti i libri però. Oh, Ranucci nella rete di La Vitola, il mistero del piano politico e quei dubbi sui reali obiettivi. Una paginona.
0: Sei colonne a tutta pagina.
1: Colonna a tutta pagina. Andiamo all'altro caso veramente clamoroso che fa ridere tutto il mondo in Italia, Garlasco. Ricorderemo chiara in silenzio il dolore senza fine ai genitori. Quanti anni sono? 19 anni e non c'è un assassino sicuro,
0: Ci sta tu, però.
1: Sì, a 19 anni dall'omicidio non si placano accuse e insinuazioni. La nuova inchiesta su Sempio non convince la famiglia. Che era puntata, la stata, è stata giustamente la fama. Oh, tu vedi quando si incontrano per il paese le due mamme, i due padri.
0: In Sicilia due bocche e tanta cenere, l'Etna manda i voli nel caos. L'Etna. Energia, elettricità ai massimi, tutto passa da Hormuz.
1: Allora, riprendo questa notizia, la metto là alla prima pagina. Sbaglio?
0: No.
1: Come editore?
0: Beh, no.
1: E poi faccio leggere la vita, tutto quello.
0: Marcinelle.
1: Che la gente, quando arrivano i bolletti, dice, ma com'è mo qua?
0: Ma che arriva i bolletti. Arriva la stretta sugli imballaggi dal 2030. Addio alle bustine monoporzione di ketchup e alle boccette di shampoo. Svoltone. Svoltone.
1: Dove sta?
0: Ecco, la fuga di Trump dal vertice NATO. Il presidente raggiunse l'imbarco nascosto nel van del catering. Credibili le minacce dell'Iran prima del summit di inizio luglio.
1: Se invece fa uscire con la macchina, andò con il pullman che poi.
0: Ma no, è salito sull'aereo e poi è scappato.
1: Sì, lo so. Quindi. Perché però?
0: Trump dice che non è vero. Dice prima sono salito e poi sono uscito.
1: Le famose smentite.
0: Esatto.
1: Pronto? Sì, buongiorno.

0: Raid su Zap.
1: Un attimo. Ah, ma stiamo andando in diretta, dai.
0: Ah.
1: Che è successo ieri sera al Caffè dei Baroni? Togli. Sì. Sì, è vero. Però non quello del comune, quell'altro, quello privato. Sì, quello abbiamo capito, scalinata del comune. Era sporco. Vabbè. Ok, segnaliamo, grazie. Sì, però si fa, vabbè, d'accordo, grazie. Allora, cari ascoltatori, noi prendiamo tutte le segnalazioni che volete, però non potete interrompere durante il notiziario, noi gradiremmo che si faccia durante la pubblicità.
0: Ecco, grazie. Raid su Zaporizza,
1: sei morto. Ma detto che è successo? Quando la sai, era sporco il Belvedere, anche là un locale vicino al Belvedere, ma la scaletta, quella che porta sotto alla sala famosa, sì, era piena di immondizia.
0: Ah.
1: Dice là sta pieno di turisti, vedi sti cose, si può intervenire. È una segnalazione normale di un argomento che non dovrebbe manco essere segnalato, perché purtroppo accade. Tutto a posto i cantanti? Sì.
0: Colombia, si scava ancora, si temono 1000 morti, il bilancio attualmente di quasi 250 vittime, centinaia di feriti e 4000 dispersi. Corsa contro il tempo per cercare possibili superstiti, salvata una donna. Damasco condanna a morte Assad, crimini di guerra, ma l'ex Raisi in Russia protetto dal Cremlino.
1: È un altro criminale che
0: fa criminale, questo
1: criminale ci si intende.
0: Ci si intende. Teramo, azioni Tercas, il nuovo caso, risparmiatrice vince in appello. I giudici dicono cliente non informata, la Corte respinge il ricorso della banca e conferma la sentenza di primo grado su rimborso e danni. Non aveva nessuna esperienza di investimenti, l'obbligo informativo non è stato rispettato. Morto in Nepal, raccolta fondi per la famiglia, la Salma, del 37enne alpinista di Castellalto, si trova a Kathmandu, dove sarà eseguita l'autopsia.
1: Quindi sono soldi.
0: La delibera
1: ti guarda là.
0: A Teramo, biblioteca più ore ai dipendenti, così si migliora la funzionalità, passano da 9 a 18 per ognuno dei quattro lavoratori. Sul caso c'è stata la protesta della CGIL, il sindaco e il comune si è fatto carico di ampliare, restiamo in attesa del confronto con la regione.
1: Vabbè, niente, questa è la regola della regione, come . Poi qua lo devi leggere perché tu ci vai ora.
0: La lunga attesa è finita, il Giova Summer Party arriva a Montesilvano, svelata la scaletta con le hit del cantatore toscano sul palco con DJ Ralph e Setac.
1: Apertura
0: alle 16.30 con gli ospiti che si alterneranno sul palco del Music Arena con la proiezione del video di Mae.
1: Alle 4:30 sotto il sole cocente tu ti guarda il video? Come fai? Ti porti l'acqua? Ti
0: mi sto pensando, ma mi ci sente male prima, no?
1: Sto a vedere le canzoni, cantare.
0: Ecco qua. Penso che quello ci vuole, dovrò pensare positivo. Poi Kimmy Five, bella, mi fido di te, state addosso, fine grandi classici.
1: Poi, ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: L'ombelico del mondo e a te.
1: E poi dove sta? È buon vento, non
0: quello
1: lo
0: canto. Quello canterà, sì.
1: Ma ve lo faccio sentire anche prima.
0: Bivietà, andiamo avanti.
1: Te tocco qua oggi.
0: Non so capire.
1: Coraggio.
0: Allora, l'Aquilone ve lo lascio.
1: No, no, vediamo se c'è qualcosa. Pietra Camela, dove ancora non funziona la ferrovia. Dice che per Ferragosto, quando dopo domani Pietra Camela, lingua, luoghi e ricordi nel libro di Montauti.
0: Tre persone.
1: Bene. Poi,
0: tre persone.
1: Sì. A Tagliacozzo, Rita Pavone. Ancora. Arriva Rita, tra brani storici.
0: Se ne dice di ancora.
1: In inglese, quindi vediamo un po' se c'è un po' di scaletta qua pure su. Fammi vedere che scrive la collega Ilaria Muccetti. Il concerto nel chiostro di San Lorenzo, quindi piccolino come pare, nella prima Ten Idoli italiana.
0: che ai suoi tempi era l'idolo delle ragazze.
1: Ho capito, va bene. Allora cambia lungo
0: la partita di pallone.
1: La mia età, per esempio,
0: basta.
1: Quindi va ancora girando, cioè ti direno 300 anni, lo lascia la casa e lei va ancora in tour, va bene, okay. auguri.
0: Andiamo.
1: Abbiamo visto, vai avanti tu. Vediamo se scopriamo ad altri si rinnova il secolare rito dell'apertura della Porta Santa, cioè non solo quello dell'Aquila, del Don della Perdonanza, che tra poco avremo, è lungo, anche là la fiaccola del perdono inizia il suo viaggio oggi dalla Basilica di Collemaggio, vedi il collegamento con l'Aquila, passerà a San Gabriele da te, poi Castelnuovo al Bomano e all'Abbazia di Propezzano. Un bel tour molto bello, per chi ama queste cose. Poi arte contemporanea nel borgo a Spoltore, dove non si vogliono assolutamente mettere insieme a Pescara, c'è il Dimor Ensemble, quello fa insieme, ma tra tutto tale che con Pescara, Dimor Ensemble o Ensemble. Vabbè, va bene, ma senza esagerare però,
0: Vediamo
1: lo sport che c'è,
0: succede ancora... a Teramo, atti persecutori, bimbi dei vicini. Bimbi dei vicini fanno rumore, coppia indagata per stalking. I due sono accusati di aver lasciato buste della spazzatura davanti alla porta dei dirimpettai. In un'occasione avrebbero anche danneggiato la macchina degli altri rigando uno sportello.
1: Questa è la cosa più grave di tutto.
0: Presto un gemellaggio con la città di Tuglie.
1: Nuovi agenti in questura, bene, ma più continuità. Il sindacato è intervenuto. Il
0: sindacato sia.
1: E Giulianova che cos'è? Non lo so io, dove le mandate?
0: Ah?
1: Non ci abbiamo noi.
0: Io sono il Gran Sasso, Teatro e Solidarietà, donazione di fondi. Riaperta la chiesa di Colliberti, una chiesa di urna.
1: Isola
0: di Gran Sasso era stata chiusa per le lesioni causate dal sisma del 2016.
1: Vuoi andare avanti?
0: Ripattoni, regione di festa. Occupazione femminile, difficile conciliare lavoro e figli, sempre più donne si dimettono. Veramente sui serindiri.
1: Ferragosto, i fuochi artificiali raddoppiano.
0: Spettacoli pirotecnici alla mezzanotte della vigilia a Villa Rosa, nella serata del 15 a Martinsicuro.
1: E invece qua, Pienone alla Sagra del Prosciutto.
0: Pienone. Pienone.
1: Migliaia di persone, è famosa, anche se ormai è soprattutto ovunque. Poi a Tortoreto, droga al concerto di musica elettronica, l'operazione della finanza.
0: Scatta il sequestro di hashish, cocaina e il mix stupefacenti ed eccitanti tussi. Segnalati alla prefettura 20 assuntori. Rifiuti dopo la sagra e polemica sul ritiro a Corropoli, l'assessore regionale D'Annuntis dice operazione in ritardo, Poliservice dice servizio regolare.
1: Noi adesso faremo in modo che D'Annuntis intervenga sul porto di Genova, glielo richiederemo tutti i giorni.
0: Sì. Perché basta, insomma, interviste per tour.
1: Allora.
0: E il soccorso allarme a Giulianova per i disagi. Manca un punto di atterraggio. L'UGL chiede ad ASL e Comune di avviare l'individuazione di una zona certa per gli arrivi d'emergenza. L'equipaggio può usare un sito occasionale idoneo, ma serve un'area definita vicina all'ospedale.
1: Perché c'è quella del Gualandi, ma è chiuso, non si può più atterrare, tutto chiuso al Gualandi, il campo che è pieno d'erba, insomma, vabbè. Porto senza dragaggio da oltre 50 anni, anche di più, mentre ricordiamo, tu sei piccolo, eri nato,
0: no.
1: Che negli anni 60-70, fino a metà degli anni 80, c'era sempre una draga a cura della famiglia Girardi, quella con cui hanno sequestrato il Pua, quello era il padre, che dragava il porto di Giulianova e aveva fatto anche una linea ferroviaria sul molo dove oggi ci sono i caliscendi, con i trenini che portavano i massi per fare il ripascimento, con i trenini si faceva sta cosa. E quindi ce lo ricordiamo, la draga stazionava sempre già Giano, ogni tanto faceva questo lavoro. Ma 50 anni sono passati e non si fa. Ma come mai? Quello doveva passare, Perché poi ha parlato Massi, che ci sta, che fino all'anno scorso è andato col pescareccio il faro, ha detto in più punti è insabbiato, quindi non è la colpa di quello che è passato là.
0: Abruzzissimo in piazza
1: ieri sera,
0: sono stato pure io, sì.
1: Ci avrei giurato io. Che era fa?
0: Sono andato con Antonella, volevo sentire cantare le ragazze, ho sentito cantare le ragazze, ne siamo andate le 11.
1: Chi ha cantato?
0: Le ragazze, quelle della Radio Rock, là, come si chiamava? Dal bello della ruota l'hanno fatta cantare, sopra i gestelli della ruota. in piazza le voci regionali. Risate e applausi con lo show di Cirilli, Stellina, lo chef Nanni e la musica di On The Radio Record. Questo è On The Radio Record. Che è?
1: Va bene, bene, bene.
0: Col soffio?
1: Non soffio. Un anaffettivo di riva avete abruzzissimo, Cirilli e Stellina.
0: No, non è andato, non li ho sentiti.
1: Ah, ecco, andiamo avanti, lascio, vai.
0: Verso il voto, Fratelli d'Italia, Roseto, avanti con i civici, opere pubbliche inadeguate, il partito con noi moderati, Forza Roseto e Siamo Roseto, contesta l'operato dell'amministrazione. Con i pochi fondi stanziati potranno realizzare lavori approssimativi.
1: Però attenzione, perché l'Italia ha fatto l'attacco, sì, ma senza Forza Italia, Lega e UDC.
0: Sì, sì.
1: Quindi sono divisi ancora. E quello sta sperando di Nunez, questo è.
0: Ramo caduto, ora scatta l'allarme, l'intervento criticato dagli ambientalisti, il Conalpa, cedimento forse a causa dei lavori nella piazza di fronte Roseto. Poi abbiamo in zona Borsacchio strade intitolate a donne illustri, la giunta attiva la procedura per dare le denominazioni a 6 vie. Pineta Savini tra arte di strada e degrado, in due volte.
1: Non è tutto, poi ti dico questi quali di giornale, eh.
0: Silvi dà fuoco alla casa dell'ex arrestato.
1: Quello è un giudice, non è lui, eh.
0: Sì, un po'. Silvi ancora, si scatena lo scontro sulla sicurezza, botta e risposta tra opposizione e sindaco.
1: Bastava mettere un qualche soldo per la frana, qualcosa
0: di quello. Aree verdi, necessario un cambio di passo.
1: È riuscito addirittura Monticelli, è tornato. L'ex sindaco dice, scarsa cura, solo alberi tagliati da revocare le deleghe, ha illuminato. Cioè dice, non capisce niente di Vittorio Delega, l'assessore delegato. Scordate che questo è riuscito a far, questo è riuscito a far fare una stazione a Cerne di Pineto e noi non riusciamo a far ottenere a noi il secondo Frecciarossa, meno certe 7 San Benedetto e 9 Pesaro. Cioè per il comune, la piazza della stazione, questa zona qua è inesistente. Della serie non ma ci mandate, al di là del bene più prezioso, ci sta lì cantando, le giostre, le musiche. Attenzione che viene l'inverno. La fortuna vostra è che quando la gente poi volge lo sguardo a cercare un'alternativa, non la trova al momento. Se la trova, perché la ciccone si candida. Per noi era già un problema. Eh? Bravo, a posto.
0: Dramma in...
1: Ogni tanto queste cose vanno detto, Gabriele, tu però se non condividi.
0: Io condivido, no.
1: No, dice, vabbè, quello è ciò che vuole.
0: Condivido.
1: Quando non condividi. Dico.
0: Condivido tutto. Accoltellato durante la lite in casa, cade dal balcone, è gravissimo. Stamattina ha preso la parcheggio qua, ha rifatto 8 giri alle 7. Cioè.
1: Ma veramente?
0: Sì,
1: qual era il problema principale della viabilità di Giulianova?
0: Parcheggi.
1: Via Tondorever.
0: Ah, vabbè.
1: Tu rispondi, no, tu secondo logica risponderesti parcheggi.
0: Sì, sì.
1: E invece no.
0: Là. Sì.
1: Che ne dicono a Via del Mattatoio?
0: Non so.
1: Del fatto che ci sono ancora due posti.
0: Segnatamente io venendo su ho girato in Via Quarnaro, non sono arrivato a Via Tondorever, quindi non.
1: Via Quarnaro?
0: Quella piccola che c'era prima, che dicono che era girato lì invece di arrivare al semaforo, ovviamente venendo da nord, perché non l'hanno rigirata, cioè la logica voleva che quella fosse rigirata, poi no? Timida sì, vabbè, però il sangue cioè, la logica, ho detto, infatti una cosa che è oltre quello che fino adesso è stato dimostrato,
1: la logica è peggio di dire che era dovuto,
0: lo so, sì. Il sangue scarseggia, appello all'ospedale Anna Quaglietta, direttrice del servizio trasfusionale.
1: Ma tu da quando lo dai, no?
0: Mo agosto saldo, mo a settembre.
1: No, che saldo, c'è bisogno.
0: A settembre.
1: E poi muore all'istante?
0: Chi è che muore? Travolto Gabriele è morto all'istante, oggi il ventenne davanti al giudice, l'altro ovviamente che l'ha investito.
1: Vabbè, certo.
0: Lutto nell'arte, addio a Marcella Russo. No, non è quella, un'altra. La coppia di Montesilvano, Anna e Oliver, 7 anni dopo le nozze firmate, giovanotti. Che felicità su quel palco, nel giorno del nuovo concerto, la storia della coppia oggi con 2 figli di 5 e 2 anni. A riprendere con il telefonino quella passerella c'era il regista Gabriele Muccino.
1: E tu? Quello oggi incontri pure questi qua? Tu?
0: Speriamo di no.
1: Come ci vanno?
0: L'Aquila, eccolo. Trovato con il volto tumefatto, è giallo. Di solito quando uno viene tumefatto è giallo il volto, sì, è vero. Cerchio, l'uomo ha riferito ai medici di essere stato aggredito, ma il sindaco Tedeschi ridimensiona. Era alterato e caduto. Ci stava.
1: Che ne sai?
0: Ci stava Tedeschi. Che ne sai ti? Ci stava.
1: Cioè, il sindaco interviene sulla mandibola con i carabinieri.
0: Lo sa lui, lo sa. Annaggia la miseria. Avezzano.
1: Deve essere da ricazzetto Tedeschi, eh?
0: La custazza. Sì. Bimbo sottratto al padre, un anno di silenzi, una donna marocchina ha fatto perdere le tracce assieme al figlio di 3 anni nato nella Marsica. L'appello degli avvocati.
1: Non abbiamo più notizie del procuratore di Sulmona.
0: Fugge all'alte e aggredisce i militari a Magliano De Marsi. Folle inseguimento fino ad Avezzano, deve rispondere di resistenza.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Buongiorno a chi ci ascolta da Teramo.
0: Buongiorno. L'emergenza incendi, l'Abruzzo che brucia, 168 i roghi in 38 giorni.
1: Questo è il bilancio, eh?
0: Torna la paura
1: sul morrone, scatta l'allarme.
0: Da dove è nato l'inferno? La caccia alla traccia zero. Giocano alle slot, poi la rapina col coltello a sassa è successo. Chieti, Guilmi, la tragedia della piccola Maria morta a 2 mesi, domani l'autopsia, le indagini della procura va stese per chiarire le cause del decesso della bimba. Ascoltato il sindaco Racciatti, grande dolore. Chi è? Chi è?
1: Non ho l'età.
0: E tu inviti, venite, venite, venite, Musone. Incendio del capannone, caccia all'innesco, cupello. Gettano rifiuti nel parco, beccate dai filmati. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: buongiorno, saluto, buongiorno, mattino si incontri, buongiorno, ecco. Non so dove portare robe perché.
1: Ma portate il budino!
2: Ma siete in diretta?
0: Sì, siamo in diretta.
1: Ti meravigli?
2: No, pensavo che voi
1: eravate 50 in anni che
2: eravate in pubblicità.
0: In acqua. I comuni chiedono un'assemblea dei soci SASI.
1: Che sono quelli a cui noi daremo l'acqua, sì, tolta al ruzzo.
0: Esattamente.
2: Ma io ho una notizia, la posso dare?
0: Beh, come non certo.
1: Le notizie.
0: Le notizie.
2: Ho letto su Facebook la storia di una signora di Giulianova, di originaria di Giulianova.
0: Col marito con la bicicletta.
2: Col marito con la bicicletta. L'hai letta al direttore?
0: Lei assessore.
2: Lei.
1: All'affettivo, non me l'ha letta.
0: Ma sei pubblicato sul radiogista?
2: No, no, non è sul radiogista. Praticamente lei fa il sindaco a
0: lei assessore.
2: No, lei è sindaco, il marito assessore.
0: No, il marito è ex sindaco, lei è assessore.
2: Io ho letto tutto. Vabbè
1: che
2: comunque è in vacanza. Lei è di Giulianova, ma vive a Gurniasco,
1: sì,
2: in provincia di Torino. È tornata in vacanza. Il marito ha preso la bici in albergo all'incrocio della Ragnatela. È passato con Rosso il marito in bicicletta. Sbagliatissimo, per carità. I vigili l'hanno fermato.
0: E gli hanno fatto la multa.
2: Mentre lui faceva questa violazione della legge, è passata un'altra signora con Rosso. E lui ha detto: scusate, perché non la fermate? Perché lei la conosciamo, è stata la risposta dei vigili. Io questa signora la vorrei intervistare, quindi voglio fare un appello.
1: Ma veramente questo?
2: Sì. Lei l'ha scritto.
1: Cioè, sì, sì. Ma con nome e cognome?
2: Sì, sì, nome e cognome.
0: Sì, sì.
2: E quindi lei dice.
1: Ma l'affettivo non mi ha detto niente.
0: Ma andiamo a uso letto.
2: No, io poi l'ho letto in questo momento, mi sono svegliata, l'ho letto e
0: ho fatto la battuta. Tanto pensavo cosa avessi, che ho fatto la battuta, prima ho detto si pensa alle biciclette.
1: Volete fare il suo mestiere voi?
2: No, io sì, te lo so dire subito.
1: Il giornale, cioè
2: perché mi accomuni all'anaffettivo?
0: Non c'è che male qua. Non faccio vivere le porte a sempre giovanotti.
1: Tu devi essere.
2: Ho fatto una ricerca su Facebook, ho delle amicizie in comune su Facebook, quindi io perché lei non ha voluto dire che albergo era, per non screditare l'albergo.
1: Perché la colpa l'albergo se piava
2: molto? Perché aveva la bici dell'albergo. Però, secondo lei, i vigili l'hanno fermata perché aveva la bici dell'albergo, quindi hanno capito che era un turista.
1: E quindi ha un occhio di riguardo.
2: E l'hanno e la risposta è stata, pensa per te, perché lei la conosciamo.
1: Ma questa è una cosa della gravità mondiale, devi rintracciare la signora.
2: Sì.
1: E sti qua a parlare con me invece.
2: E dove la rintraccio?
1: Ma tu vuoi, si vede tutto il costume. Gira da voi.
0: Non pareo,
2: Allora, la signora, vuoi il nome? Perché tanto è pubblico, si può dire. Io ho fatto lo screenshot addirittura.
1: Sì, ma come si può rintracciare?
2: Si chiama. Allora, facciamo un appello alla signora Erika Faienza. chiunque la conoscesse, se la signora Erika Faenza è all'ascolto, perché è di origine di Giulianova, ha detto che torna tutti gli anni, di chiamare allo 085 833 66 di Radio G.
0: Ecco qua, mi trovate
1: Erika Faenza.
0: Sì.
2: Sì.
1: Di dove? Di Roma?
0: No.
2: No, provincia di Torino. Provincia di Torino.
1: Ma poi mi racconta tutta questa storia.
2: Sì.
0: Sì.
1: Ha sbagliato, punto, sì. La ferma la polizia locale, lo identifica. Che lo identifica?
0: Il marito.
1: Perché andare in bicicletta?
2: Il marito.
1: E gli contesta l'infrazione, sanzione importante, immediatamente pagata. Fin qui si potrebbe dire hai sbagliato, paga, infatti abbiamo pagato. La parte interessante viene dopo, subito dietro di lui attraversa nello stesso modo anche una signora del posto. Mio marito fa presente agli agenti che la stessa identica infrazione era appena stata commessa anche da lei. La risposta è stata questa: tu pensa a te, lei la conosciamo. Chi si rimette qua? No, vi faccio la domanda. Chi si rimette qua?
0: Ma poi c'è sto vizio, un po' ce l'hanno di dare del tu. Chiunque.
2: Si danno del tu.
1: Sì, ma...
2: Però questo è qualcuno gli dice, ehi vigile!
0: Si arrabbiano.
1: Ho capito, ma è la cosa grave da dimostrare.
2: Che cosa da dimostrare? Che loro hanno detto questa frase?
1: Sì. Me la fai condividere?
0: Che devo fare? Che se devo mettere
1: cosa si fa? Solo si cosa fa?
0: Sulla radio
1: G? L'affettivo ci devo fare. Dimmi qual è l'alternativa.
2: No, scusa, perché non copi il post e lo metti senza condividere?
1: Vabbè, fallo come ti pare, non è un problema per me. Quindi si è arrivato per darci questa notiziona.
2: Sì, quindi siccome ho visto che c'ha degli amici in comune con me.
1: Ecco, la signora.
2: È la signora. O i vigili.
1: Questo è scritto qua.
0: Vigili e fa la multa che già la sacci.
1: Pronto. Cioè? Questa è una lettera aperta, noi leggiamo la lettera aperta, senza commenti, punto. No, ma...
2: Hanno detto che non lo potevamo...
1: No, dovevo sentire l'altra parte. Chi è l'altra parte? Ci sa chi è?
2: La radio è aperta, che venisse il vigile a dire che non è vero.
1: E sembra difendere, dai, su, tu e Mirko Cossetti, ma che è?
0: Allora. Abbazia e ristorante, c'è Draghi a Fossa Cese.
2: Draghi va a Fossa Cese?
0: Draghi a Fossa Cese. No, c'è già stato. Sorpresa dell'ex premier.
1: Che fa? Continuiamo?
0: Che?
1: Vuoi sentire la controparte?
0: Chiama
2: i vigili.
1: Non ci sette, non c'ho la linea qua. 80 21 248 249. Forse dai, facciamo quello che dice l'ascoltatore.
0: 085?
2: Oh, la cosa che mi rincuore è che quegli sguardi li fa anche quando parli tu.
0: 80?
1: 21 248 249, non lo so. Ma chi dice, beh, Radio G qua c'è il comandante? Perché è la frase, no?
0: Beh, se
2: che ma chi non parla? È il diretto del comandante.
1: È occupato, lo riprova. Che hai fatto?
0: Quello che mi utilizzo,
1: tu te l'ho detto.
0: Sotto un numero solo.
1: Appunto, fa quell'altro.
0: 085.
1: Piano piano.
0: 8249.
1: 80 21 249.
2: Ce la
1: conosco. Mi stai
0: investendo. Metti la mossa cro. Otto cinque ottanta ventuno due quattro nove.
2: Ma perché non è
0: chiesto? Lasciate le porte aperte.
1: Guarda un po', dai, te basta, abbassa l'ora, letto un po', sì, ma sei arrivato, suona, com'è?
2: Le 8:09.
1: Che no, è centralino, 80-21-1. Poi dava e va a passare il comando dei vigili. Ma quello ci stiamo a che storia?
2: Toro non c'è. Chiamiamo Marco Di Carlo.
1: No, però chiamo Marco Di Carlo.
2: Chiamiamo Marco Di Carlo, che è l'assessore che si occupa della polizia urbana. neanche al centralino del comune. Niente.

0: 7.
1: 7 squilli non rispondono.
2: No, 7 è il numero che devi preso per centralino con
1: io.
0: È tutto aperto. Che?
2: Oh, ma che il nome?
0: Perché dopo all'interno di ogni cosa ci sono tutte altre sottosezioni. Parliamo.
1: Suona?
0: Sì. Buongiorno, è Radio G, c'è il comandante? Verso che la possiamo richiamare? Grazie, buongiorno. È solo alle 9.
1: Io nel frattempo mi attivo per vedere se riesco a rintracciare la signora.
0: Beh, poi ha fatto tutti gli appelli all'albergo.
1: No, ho delle amicizie in comune su Facebook, magari la conoscono e hanno il contatto.
0: Fallo subito, perché sei qua?
1: Perché a quest'ora.
0: Qualcuno dice, ancora le 22 di
1: no,
0: d'estate.
1: No, perché ci sono delle persone di cui non ho il numero, però so dove trovarle. Quindi dopo le 9 lo farò.
0: Va bene.
1: Però sono stata brava!
0: Sì.
1: Ecco.
3: Bravissima.
0: E quella no. Poi non diceva niente.
3: Pensavo lo sapessi.
1: Ma non devi pensare! Ecco. Devi parlare!
3: Sport atletica.
1: Ah, c'ha come amicizia su Facebook, tanto è pubblico, si può dire, anche Marco Di Carlo, quindi magari Marco Di Carlo la conosce. Perché è amico su Facebook.
0: Chiama tu.
1: A chi?
0: A Marco Di Carlo. Non vi parte la radio?
1: Ma hai fatto, pure, letto un
0: hai fatto pure un articolo con cui attaccavi Marco Di Carlo.
1: No,
0: Di Carlo.
1: Non attaccavo Marco Di Carlo.
0: Chi attaccavi? Un Carlo Valdeboi.
1: Come si chiama?
0: Sempre Marco
1: Di Carlo.
0: Che dobbiamo fare noi?
3: Lo sport.
0: No, che, ma siamo ancora lo sport del centro.
3: Battocletti, regina.
1: Però mi devo scrivere come si chiama la signora.
3: Delusione Jacobs, si ferma.
0: Mannaggia, per dispiacere.
3: Italia, che festa, pioggia di medaglie nel nuoto. Inter, tutto suspense. Roma, Mora, ci siamo. Vlahovic al Besiktas. E adesso siamo in Serie C, Cicerelli, contatti positivi. Il Pescara punta a chiudere. Pineto, ultimo test sfortunato, vince la Provasto. Il Teramo trova il portiere e in arrivo Culi dal Verona.
0: Eh no, dai!
3: Come lo piove da Teramo Culi, dai su.
0: Ma soprattutto da qua, che cosa che non combinerà.
3: Beh, appunto. Classe 2009, il profilo individuato per ricoprire.
0: Suona. Colpo di Culi, il Teramo vince 1-0, per esempio.
1: Suona 3.
0: Non lo sa, non c'è la regola del 5 di fronte a questo.
1: Suona 4.
3: Colpo della Sant'Egidia, si è fatta per Paolini.
1: Suona 5.
0: Continua, fino a quando non.
3: Giulianova, Arras si presenta, sono qui per dare il massimo.
1: Suona 6.
0: Sì.
3: Il Chieti sfida le difficoltà.
1: Suona 7.
3: Quando parli per forza.
0: Poi l'ha sentito questo Magliamenne.
1: Mi ha messo occupato.
3: Ecco, vedi? Vi ha raduno. No, probabilmente.
1: Non posso rispondermi, scrivimi su WhatsApp.
3: Ecco.
0: E dai.
3: Il campo Pomiglio adesso è realtà. Fontecchio, quanta emozione. Lo devi dire, smetti.
0: No, intanto è arrivato.
1: Mi mando WhatsApp?
0: Sì, di tutto, ma parlaci a voce, di tutto quello che è successo, si parla di altre città, ne parla anche Marozzi, dimmi.
1: Di Carlo stesso.
3: Andiamo messaggero,
0: sì, dai, consoliamo.
1: Buongiorno chi sta Marco, peggio. Dai, stavamo chiamando da Radio G, assessore, perché una signora di Giulianova in vacanza, cioè che vive fuori ma in vacanza a Giulianova, una certa Erika Faienza, che io ho visto che è tua amica su Facebook, ha fatto un post dicendo che il marito è stato multato dalla
0: vabbè,
1: polizia
0: non continuiamo,
1: municipale.
0: Allontanati. Allora, il valore dei presidi, 43 sono confermati, gli altri, le nomine regionali, 11 vanno verso la reggenza. Piero, medico di 75 anni, in prima linea in Africa. Poi viene accoltellato e per scappare si lancia dal balcone. Il giovane di 36 anni è trovato a terra in via Terno a Pescara. Le sue condizioni sono gravi, è arrestato un uomo. No, la tragedia di Rigopiano per i giudici non era disponibile la carta valanghe.
3: A Pescara c'è Fontecchio, bagno di folla per la star. Teramo, ex mattatoio dopo 30 anni, 767.000 euro al comune.
1: Vabbè, io me ne vado al mare.
3: Buon mare.
0: Buon mare. Tienici informato se ti chiamo l'assessore delegato.
3: Ci Vasto, la ciclo pedonale si allunga.
1: Altre persone, vediamo se...
0: Tu devi risolvere, hai lanciato l'amo, devi risolvere il problema.
1: Ho lanciato la bomba, sì. Prima mattina. Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Oh, sto coso, o lo mangio o lo metti in frigo, perché sennò va male.
0: Ma no, perché sto fatto l'altro giorno quello dei disabili, ma qua, quindi qualcosa bisogna fare.
1: No, dicevo questo. Una cosa seria, perché
0: pure
1: se,
0: io parlavo di disabili, infatti.
1: Grazie. Perché sennò
0: adesso
1: va male. Ok. Vabbè.
3: Ciao. Ciao, scappa all'estero con il figlio, il padre lancia un appello, l'Aquila l'inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Andiamo sul soppalco, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio. Stasera in live, arriva Giovanotti per la festa, i residenti forti disagi. Serie C, Pescara preso dall'Inter Under 23, l'esterno Mancino, Matteo Motta. I presidi nelle scuole 43 sono confermati, 11 sedi verso la reggenza.
0: Poi
3: parla. Pescara, accoltellato nella lite, fugge dal balcone e cade gravissimo un 36enne, il giovane trovato a terra in via Aterno ha tentato di calarsi dal secondo piano. In coma 50 anni per un pugno, la ricostruzione degli investigatori aveva dato uno schiaffo al 18enne. Parti di Giovanotti, l'attesa è finita, i residenti forti disagi da 8 giorni.
0: Morito.
3: Rigopiano, le cause, carta valanga mancante, la turbina fuori uso. L'Aquila, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio, 400 posti auto attivi per la perdonanza. Inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Paga 160 euro per incontrare un escort, ma lei incassa i voucher e sparisce.
0: Ha pagato
3: 160 euro, un po' troppo.
0: Non
3: lo so, io non frequento, però insomma.
0: È frequentato, però.
3: No, mai, non l'ho mai pagato, grazie a Dio. Non mi è mai servito pagare. Fugge all'estero con il figlio, il padre lancia un appello. E poi Avezzano si accende con la notte bianca, musica, street food e shopping in centro. Chieti, il dissesto colpisce ancora e brucia 4 milioni di euro Legnini. Saremmo in grado di investire, ma una norma ci priva di importanti risorse. Di Paolo, di Forza Italia, il comune riscuote meno e paga tardi, e così le risorse sono ferme. Insulti e prendeva a pugni la compagna per gelosia, condannati a 2 anni e 4 mesi, provincia e prefettura stessa sede, da ora in avanti spese separate. Vediamo un po' che è successo. Rete idrica più moderna in 87 comuni, dal ministero arrivano 10 milioni alla Sasi.
0: Non mi serve.
3: Teramo, ecco. Che è? Che fa? Chi è? Per attimo.
0: L'ho bloccato.
3: Ex mattatoio dopo 30 anni, 767.000 euro al comune, li investiamo nelle scuole.
0: È sicuro sta.
3: Prati di Tivoli apre a Ferragosto, 1 milione per salvare la cabinovia. D'Angelo dice risultato eccellente. Ma quello che avete combinato fino a mo, com'è risultato eccellente? Abbiate pietà, cioè, si ricordi di cose, non è che.
0: Quanti anni sono?
3: 8, 9. 20 nuovi agenti tra Teramo e altri per il SIAP sono pochi. E basta.
0: Tondino.
3: Perdonanza, si apre la porta santa ad Atri. Giorno e notte, è Pescara dall'Inter, ecco Matteo Motta. Oggi si conclude la pre-season ad Avezzano, l'ultima amichevole. Serie C, test prima della Coppa, Pineto perde pure a Vasto 0-1.
0: Tutte le...
3: Fontecchio, bagno di folla. A Pescara, amatori, no, Francavilla, e Montesilvano, un mercato da ambiziose. L'Aquila, più allenamenti e arriva Capulli.
0: Noi? Arriva?
3: No.
0: Ci arriva?
3: No. Giusto. Qui Teramo.
0: Niente, vedi?
3: Teramo che dice?
0: Che ha fatto? Teramo Culi?
3: No, dice che l'altro, che il portiere che c'era, Torreggiani, è in procinto a fare le valigie dal Teramo per accasarsi la Triestina.
0: È vero. Triestina quella su. No, la Triestina che sta con noi.
3: Messaggero Nazionale, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi.
0: Quindi sappiamo tutto.
3: 1, 2, 3, 4 articoli su Ranucci, poi stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord. Poi c'è il paradosso della benzina, i costi del pieno, non è un paradosso.
0: Cioè?
3: C'è un paradosso, però non ci spiega, dice i costi del pieno e del petrolio. Dice il petrolio scende, perché il pieno non scende? Ce l'hanno spiegato un miliardo di volte, un miliardo. Export corre, il Made in Italy. Spaccio allo Spin Time, il comune niente casa a chi non è in regola dopo le rivelazioni del Messaggero sull'inchiesta. Le romane formidabili agli europei di nuoto e atletica, poi sdegno bipartisan, turista ebreo aggredito a Roma dal branco. Andiamo sul soppalco, Londra celebra la regina di Roma che sarebbe Monica Vitti. Mercato delle romane, Roma mora vicino, sorpresa Lazio, stretta su Frattesi. Beh, questo è quanto, direttore. Io direi di fare qualche salutare prima gli amici, che dici tu?
0: Sì, beh, quelli sì.
3: Sì, quelli sì. Quelli sì, buongiorno a Tito Torquati, buongiorno Flavio Stacchiotti, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Federico, buongiorno Gaetano Palini, buon lavoro. Loredana Ciaffoni, buongiorno, un'altra giornata bollendo, speriamo che passa Loredana. Max Rastelli, buongiorno a tutti, Andrea Serafini, che dice che anche Piazza Fosse Ardeatine c'è il macello che
0: è vero, io me l'ho detto perché ci sta, ma è stato segnalato ieri sera.
3: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Loriana Ciaffoni, buongiorno. Loredana mi ha detto di portarmi una borsa di ghiaccio giù, così scioglie poi.
0: Intanto per un po' di
3: buongiorno e buona giornata a Luigi Anni. Andrea Serafini, che mi ha visto ieri sera in spiazza, ha detto che ero indaffarato con una spada conviabile che fendeva l'aria, vero, giocavo con mio nipote. Sandro Vagnoni, buongiorno, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Mattiuccio, buongiorno ad Anna Maria Ruggeri,
0: regina dell'Annunziata, tutti là. Poi andiamo a vedere,
3: facciamo qualche stacco.
0: Che il mare c'è lì,
3: vuoi lo stacco? Puoi fare
0: qualche stacco in attesa, poi facciamo la pagina di lavoro.
3: Bene.
4: È arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
3: Rientriamo in studio. È il momento di sentire Pierluigi, vediamo che ci dice un po'. Pier.
5: Chi conosce quello?
3: Chi è?
5: Quell'altro meteorologo.
3: Ma fallo fa.
5: Di Fiore era?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno a te. Conosci tale Di Fiore tu, meteorologo?
6: Di Fiore?
3: Di Fiore che si chiama, aspetta. Di Fiore. Aspetta, che dice che dopo Ferragosto. Dopo Ferragosto torna il fresco.
6: Thomas.
3: Può essere sì, Thomas. Sì, non so.
6: Sì, Thomas. Sì, vabbè, è un tecnico meteorologo.
3: Ah.
6: Non è proprio meteorologo, tecnico meteorologo.
3: Noi vogliamo sapere che ne pensi tu, che succede, come va?
6: Allora, oggi gli spagni dimostrano che dal 18 si cambia rotta, quindi dopo Ferragosto più o meno no, il 18 sì, direi che oggi siamo al 12, 6 giorni più o meno ci potremmo essere, il 18 dovrebbe arrivare aria più fresca dal nord Europa e quindi insomma l'anticiclone africano essere spazzato via e poi da lì in poi dovremmo avere decisamente più fresco, temperatura delle medie e dei temporali e poi vedremo insomma quelle ad oggi non possiamo individuarle. Però oggi diciamo che continuerà a fare caldo, oggi e fino appunto al 17 non ci saranno novità, continueranno a fare caldo, ci saranno i soliti addensamenti pomeridiani all'interno con dei temporali che si svilupperanno però prevalentemente sul comprensorio aquilano e nulla, quindi temperature molto alte sia sulle conche e le valli sia sui litorali, so dove l'umidità condizionerà poi anche il riposo nelle ore notturne, quindi questa è la situazione del tempo ad oggi ed è bloccata e sarà bloccata appunto fino a quella data più o meno. Altro non c'è da aggiungere se non l'eclissi solare di questa sera, preparatevi alle 17.31 per quello che potremo vedere visto che comunque sia il sole va per tramontare, avremo un'eclissi solare parziale al 63% qui a Giulianova dalle 17.31 con un massimo alle 20.07, peccato che alle 20.09 il sole tramonta quindi non vedremo più nulla, però ci possiamo attrezzare per vedere il sole insomma.
3: Ma quindi secondo te non verrà coperto dalle montagne la fase dell'eclissi?
6: E ci dovremo mettere in una zona dove la montagna non è, non influenzeranno insomma la visuale, quindi o in alto in collina oppure insomma magari sulla spiaggia riusciremo a vedere, se stiamo sulla spiaggia probabilmente riusciremo a vedere la parte finale.
0: Si fa un po' notte?
3: Allora mi riporto gli occhiali.
0: Va bene.
6: 17:31. L'eclissi che si manifesterà prevalentemente al nord-ovest dell'Europa. Mio fratello sarà a Newcastle, lì sarà quasi totale. Però qui da noi insomma sarà solamente parziale. Per un
3: va bene.
6: Bisogna aspettare diversi anni.
3: Va bene, va bene. Allora, grazie, noi ci aggiorniamo a domattina.
5: Pronto?
6: Grazie.
3: Buona ciao, domani. Buona giornata.
5: Sì.
3: Allora.
5: Sì, dimmi.
3: Anna, buongiorno anche a Bruno Ruggeri e a, di Palma Giovanni, sì, ma non era quello di oggi, Andrea, è un altro. Allora, è il momento della pagina degli auguri, io intanto lo ritrovo, la ritrovo perché vi ricordo che la trovate su radiogiulianova.net, su Piccola Città, che è uscita l'ultima edizione il 9 di agosto.
5: Se in territorio di Giulianova ancora, sì.
3: E allora qui. Ecco qua, vediamo, oggi è mercoledì 12 agosto e come sempre è offerta da Marcaffè.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora,
5: partiamo alla parte degli auguri.
3: Oggi

0: verso l'eternità, che è la morte, avvenne a Moulin, vicino Nevers, il 13 dicembre del 1641. Abbiamo notizie dei suoi figli?
1: No. No, niente. Allora, invece facciamo tanti auguri.
0: A chi?
1: Ah, oggi prego.
0: È mercoledì 12 a Teresa e Torre in Funaro
1: auguri
0: Funaro, la mamma, salutiamo la mamma
1: poi. Auguri
0: Valentina Capurro,
1: auguri
0: Valeria De Iulio,
1: auguri
0: Luigi Scrivani,
1: auguri
0: Alessandro Conti,
1: auguri
0: Danilo Concordi,
1: auguri
0: Mario Mignini,
1: auguri
0: Giorgio Tancredi,
1: auguri
0: che fa insieme a Mario Orsini il Festival delle Bande, Francesco D'Aprile,
1: auguri
0: Gianluca Piccioni,
1: auguri
0: Mirella Caralla, chi è Mirella Caralla? Non dice niente. Bella, siamo qui al Bella Vista.
1: Ah, auguri
0: a Bruno Carletta, era un famoso macellaio,
1: auguri. Ecco,
0: se non mi ricordo male, con la passione della caccia.
1: Ah.
0: Pietro Trifone,
1: auguri
0: Sabrina Felicioni,
1: auguri
0: Simona Sacchetti,
1: auguri
0: Livia Del Gaudio,
1: auguri
0: Marina Mariani,
1: auguri
0: e Flavio De Gino.
1: Tanti auguri a tutti voi,
0: quelli che anche lo comprano, ma voi non ci dite niente.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri del G basta telefonare al numero 085 870 10 085 800 33 66.
0: È molto facile. Ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati anche su Piccola Città,
1: capito,
0: online.
1: Capito. Allora, vuoi fare qualche
0: molto forte, altro ci manchi, eh?
1: Vuoi fare qualche altro strassi?
0: Sì, vediamo, spara con lo fucile. Allora dunque, sì, Despars.
2: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Si può procedere con l'almanacco del giorno.
2: Immantinentemente, ecco qua. Buongiorno, oggi è mercoledì 12 agosto. L'Europa sarà interessata dalla prima eclissi solare totale dal 1999, con la fascia di totalità che attraverserà l'Islanda e la Spagna settentrionale e le isole Baleari.
3: La Sanchez.
2: Dall'Italia il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, anche se con percentuali di oscuramento comunque notevoli, che supereranno il 90% in molte località del centro-nord, in Sardegna. L'appuntamento sarà poco prima del tramonto, quando il sole sarà già molto basso sull'orizzonte. Per osservare al meglio l'eclissi sarà quindi fondamentale scegliere una posizione con vista libera verso ovest, considerando che la percentuale di disco solare oscurato varierà sensibilmente da una zona all'altra del paese, così come l'altezza del sole sull'orizzonte al momento di massima copertura. L'eclissi solare sarà visibile in gran parte d'Italia, ma con differenze significative, abbiamo detto. Allora, la giornata mondiale dell'elefante. Ricorrenza internazionale dedicata alla tutela degli elefanti africani e asiatici, istituita nel 2012, richiama l'attenzione sul bracconaggio, sulla perdita degli habitat e sul traffico illegale d'avorio. Gli esperti di conservazione e le principali fondazioni ambientaliste promuovono campagne di sensibilizzazione e progetti per proteggere le popolazioni selvatiche. È anche la giornata mondiale della calligrafia e la giornata internazionale della gioventù. Almanacco nel dettaglio. Alle 7:52 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 68%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima sarà di 32 gradi. L'indice di qualità dell'aria è 51, è considerata moderata. Sole è sorto alle 6:06, tramonta alle 20:13, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 14 ore e 7 minuti. La luna è sorta alle 5:25, tramonta alle 20:11, la fase lunare è nuova, visibile al 4%. Nati oggi, il 12 agosto 1921, Federico Zeri, storico e critico dell'arte. Il 12 agosto del 1926, John Derek, attore e regista. Ha partecipato a film come Exodus, Il Corosso di Rodi, Bolero. Il 12 agosto del 1946, 80 anni fa, nasceva Beppe Carletti, musicista e cofondatore dei Nomadi, e ovviamente dopo ascolteremo Io Vagabondo. I fatti nella storia. Il 12 agosto del 30 a.C. muore Cleopatra ad Alessandria ed era all'età di 39 anni, l'ultima regina dell'antico Egitto e prigioniera di Ottaviano dopo la conquista dell'Egitto. Riceve la notizia del trasferimento a Roma per essere mostrata nel trionfo, rifiuta l'umiliazione e si toglie la vita facendosi mordere da un aspide. Chiude la stagione ellenistica e consegna all'Egitto la storia imperiale di Roma. 175 anni fa, nel 1851, Isaac Merritt-Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. La nuova macchina esegue 900 punti al minuto contro i 40 dei modelli precedenti, introduce la velocità industriale nel cucito meccanico. Segna l'inizio della produzione moderna delle macchine per cucire, trasforma il lavoro domestico e apre il mercato globale del marchio Singer. 12 agosto 1946, 80 anni fa, viene fondata a Genova la Sampdoria. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria e della Sampier d'Arenese. Le due società sono già iscritte alla Serie A. La nuova squadra esordisce direttamente nel campionato maggiore, apre la storia blucerchiata del calcio italiano. 65 anni fa, nel 1961, militari della Germania Est avviano la chiusura del confine con Berlino Ovest. Le operazioni iniziano nella notte, viene interrotta ogni comunicazione tra le due zone della città, si prepara la costruzione del muro di Berlino, si apre la fase più rigida della divisione tedesca. 45 anni fa, nel 1981, presentazione del primo personal computer da parte dell'azienda IBM. Pesa 12 kg, costa molto più dei modelli odierni e ha una potenza limitata, ma conquista subito il mercato. Dal settembre 81 all'aprile 82 vende 200.000 unità, diventando il simbolo dell'ingresso del computer nella vita quotidiana. Frasi famose, questo di Federico Zeri: la storia dell'arte è controllo delle fonti, non fantasia. Il critico deve dubitare sempre anche di se stesso. Federico Zeri, nato il 12 agosto 1921 a Roma, morto il 5 ottobre 98 a Mentana, è stato uno storico dell'arte e critico d'arte italiano. Grazie, bene. E con questo chiudiamo, ringraziamo Vincenzo per il suo almanacco, salutiamo gli amici su Facebook, vi auguriamo un buon mercoledì. E adesso in radio andiamo ad ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi.

0: Questi erano i Nomadi con Io Vagabondo, grande successo degli anni 60. Si chiude qui il nostro Radio G Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, e come di consueto l'appuntamento è aggiornato alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza

0: Anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rossinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Ora, tantissime...
1: Mattinata italiana da Radio G, Giulianova prende solamente il cuore. Parliamo di una canzone del 70, Donatello. Malattia d'amore, un po' di canzoni romantiche d'amore in avvio della nostra mattinata italiana da Radio G.

la bottega dell'arte con Bella Sarai, il nostro concerto, il brano del 60, ma hanno avuto tante incisioni come quella di Orietta Berti e Baglioni insieme, del 97, il nostro concerto di Bindi.

Fatelo, capolavoro, grande anche l'incisione, l'interpretazione dei due in questo brano di Bindi, il nostro concerto. Adesso l'altra coppia, Aznavour e Laura Pausini, il brano è Parigi in agosto.

Arriva, Parigi d'agosto, Amadou, Parigi d'agosto nella versione a due voci, c'è la Zavour e la Pausini.

0: benissimo, adesso ancora grandi voci, ancora la Nannini, la Nannini con la Pausini, sei nell'anima.
1: La generosità, la tenacia.

grandi voci, grandi interpreti, si passa la staffetta a Gianna Nannini, stavolta è lei a guidare con Gianni Morandi il brano famosissimo In ginocchio da te.

bravi ancora Gianni Morandi, passa a lui adesso con Barbara Cola, qui siamo a Sanremo, il brano è In Amore. La cronaca Sanremo 95.

Mattinata Italiana dei duetti di grandi cantanti. Siamo con Amedeo Minghi e Mietta, ricordiamo questo Vattene Amore, anche qui a Sanremo.

Grandi successi di Sanremo, ancora un duetto Anna Oxa e Fausto Leali. Siamo a Sanremo dell'89, il brano è Ti lascerò. Presentazione di rilievo con Pippo Baudo.

0: E arriviamo adesso a Pierangelo Bertoli, pescatore, insieme a Fiorella Mannoia, che l'ha cantata anche Giulia Nova.
1: Una pesca ci sarà, e canta le tue canzoni.

0: È la mattinata dei grandi duetti, Minuetto, il brano di Califano, lanciato da Mia Martini, e qua lo cantano insieme Califano e Mia Martini.
1: Un'incognita, una sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: andiamo avanti, adesso ascoltiamo Tiziano Ferro con Nino Manfredi, anzi Manfredi è sua la canzone, con Tiziano Ferro, una inedita cotta in Tanto per cantare.
1: Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. Si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno la vita.

0: Massimo, purtroppo canta meglio Battiato in questa canzone con Alice. Eccola qua, spiaggia solitaria? Sì. Come l'estate su una spiaggia solitaria.
1: Grazie. È una gioia immensa per me essere qui con voi questa sera insieme a Franco.

0: Allora la coppia inedita, poi è diventata qualcosa di più. Johnny Dorelli e Kathleen Spackin, non mi innamoro più. Eccola qua.
1: Prima di tutto buonasera, sono molto felice di essere qui. Canterò una delle canzoni della commedia musicale che abbiamo presentato quest'anno, Promesse Promesse. La canzone si chiama Non mi innamoro più.
2: Io vi lascio, a te la chitarra.

Fiorelli, grande interprete delle maggiori canzoni italiane degli anni 60-70, di una commedia musicale rimasta negli anni. Esattamente Aggiungi un posto a tavola. Qui la ricanta con la Carrà.

0: Nino Modugno con il figlio Massimo nella sua ultima incisione intitolata Delfini.
1: Tanto tempo fa un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: E chiudiamo la mattinata italiana dedicata ai duetti con un duetto famoso del 72. Alberto Lupo e Mina, parole, parole.
1: Guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri,

0: c'è una versione francese di Dalida con un attore famoso che era Alain Delon. E lei parla proprio di parole, non è proprio la parola francese che sarebbe mort.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: Radio Lido ha trasmesso Mattinata Italiana.
1: Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante. Siamo pronti a trascorrere insieme un'ora in compagnia della buona musica. Sì, la prima appartiene a un grande successo del passato. La Radio Sveglia ci riporta indietro di diversi anni e ci fa riscoprire un singolo che definitivamente fu un successo enorme. Loro sono i The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ci vuole un pazzo per rimanere sani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Tra i pezzi dell'estate 2026 c'è la Costiera Amalfitana, Risa, Nino D'Angelo e Fabio Rovazzi insieme per questo inedito singolo dell'estate 2026. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi qui su Radio G.
1: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
6: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
5: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com. Tutti i lunedì fino al 7 settembre il mercatino Arte e Sapori vi aspetta in via Nazario Sauro e via Le Orsini. Qui troverete prodotti tipici, artigianato e curiosità varie. Tutti i lunedì in via Nazario Sauro e via Le Orsini, mercatino Arte e Sapori. Fino al 7 settembre, dalle 18 alle 24.
6: Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
7: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
6: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia
8: Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
9: Farmacia Barere Strobbe offre ai propri clienti una varietà di prodotti e servizi. Ci trovate al lavoro da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Ecco alcuni dei nostri servizi per la salute e la prevenzione: elettrocardiogramma, holter pressorio e holter cardiaco, consulenze personalizzate di fitoterapia ed omeopatia, dermocosmesi personalizzata ed ogni settimana giornate dedicate al benessere con tante originali novità e promozioni speciali per i nostri clienti. Farmacia Barere Strobbe la trovi a Giulianova in via Galileo Galilei 379/A. Ampio parcheggio, aperti da lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20. Telefono 085 46 82 819. Seguici su Facebook per scoprire la vasta scelta di prodotti e servizi.
10: Radio G.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Runway.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino a 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market, a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rosinibike.com. Gustavo, il futuro della tradizione.
un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Puntualità.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Allora, buongiorno. Oggi è?
2: Dunque, oggi è sempre 12.
1: Sì, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Che era nato ovviamente a Chantal ed è di Francia. Va bene. Allora, ci auguri, auguri che si chiama Giovanna Francesca, c'è questo modo di mettere due nomi anche completi, non solo Giancarlo, proprio i nomi interi mettere insieme, auguri a chi ce l'ha e soprattutto a chi ce l'ha così composto, Giovanna Francesca. Ricordiamo che noi non partiamo se non riceviamo il primo saluto.
2: Almeno un buongiorno datecelo, perché
1: dopo aver dato noi tutti il buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano per radio, dalle Alpi alle Piramidi, attraverso Radio Garden, Radio Giovanna.
2: Ecco, è arrivato Attilio Torquati, buongiorno.
1: Attilio, dormi Attilio, non dormi Attilio,
2: buongiorno.
1: Dormi Attilio la notte, dormi, poi no, perché chi è l'aria condizionata, non condizionata dall'aria che non c'è. Bene.
2: Flavio Stacchiotti, buongiorno.
1: Buongiorno Flavio.
2: Antonella Leoni, un buongiorno.
1: Basta chiedere. Ave signora, sanno che non
2: trovo. No.
1: Va bene, allora, buona giornata, adesso abbiamo la mano le cose, ve le diciamo strada facendo, perché lui se non legge la prima pagina del centro non sta
2: facendo. Che vuoi dire? Dai. Parla di...
1: No.
2: Da fuoco alla casa della ex.
1: Non lo fare, non
2: mai
1: lo
2: fatto,
1: fare,
2: no.
1: Perché tu un ex ce l'hai, ma non lo fare.
2: Silvia arrestata.
1: Ma vuoi dire che dove abbi?
2: No. Silvia ha arrestato un operaio ventenne, il gesto dopo la denuncia della donna per maltrattamenti. Il giovane è accusato di incendio doloso, l'appartamento dichiarato inagibile dopo il rogo.
1: Dicendo che hai fatto? Hai dato fuoco alla casa? Caldo per caldo.
2: CGL Marsiglio, alta attenzione a Marcinel.
1: Ragazzi, ma ne vedete?
2: Questo che si sta allungando come il brodo, come Ranucci, uguale. Il TG1 è 700 aperture, ci ha fatto
1: su Ranucci.
2: Ma pare la prima notizia del momento.
1: Dopo
2: la
1: caldo,
2: segnalo che il gasolio è arrivato a 2,150. Quindi insomma,
1: io che c'ho con la Vespa, la benzina, ma non so mica
2: sta a 2.
1: Non è che stiamo
2: il progetto Fugino, ecco l'agrivoltaico, energia pulita e frutti di bosco. Beh, non è successo niente in Abruzzo.
1: In Spagna costa di meno, perché questo?
2: Beh, non
1: ho fatto vedere i paragoni in Europa. Siamo raggiunti.
2: Non siamo tra gli ultimi, ma cioè, stiamo nella parte alta.
1: Giulia, no, per i soccorsi all'aria non ci sta un punto dove atterrare. Sì, con il documento, comunicatore, bei tempi.
2: Bimbo sparito.
1: Non mi ripeto come va la stagione, però è vero che non ci sta un punto di soccorso né al porto, soprattutto al Gualandi è chiuso con i cancelli, non si può passare. Gualandi tutto chiuso,
2: Infatti si atterrano sui campi su. No. Bimbo sparito da un anno, Avezzano, madre fa perdere le tracce e la denuncia del padre.
1: Ah beh, allora non è una cosa nuova.
2: In coma dopo il pugno, l'aggressore 18enne dice sono addolorato.
1: Solo quello.
2: Ex Tercas.
1: Dimmi se uno va. No, che direbbero tutti? Mi dispiace. Dimmi chi è che direbbe sono addolorato.
2: Se li cercate, sono addolorato nessuno. Ex Tercas, vittoria in appello, respinto il ricorso della banca. Cliente non era informata. Teramo, vicini con figli rumorosi, scatta l'accusa di stalking. E andiamo su Zoppalco, la lunga attesa è finita. Giova Summer Party esplode a Montesilvano.
1: Pare che lui, prima di cominciare, dice c'è Albani, tu devi fare un segnale, poi dice benvenuto da Giulianova e quindi possiamo cominciare. E prenderà una canzone che ti illuderà che faccia più fresco perché canterà Buon Vento. Che è il suo ultimo successo legato all'estate.
2: Speriamo.
1: Una canzone di stagione. C'è un altro soppalco.
2: Anna e Oliver, Lorenzo li sposò 7 anni fa.
1: Bene.
2: Ok, Lorenzo
1: Lorenzo Garbatini.
2: Cherubini.
1: Sì.
2: Allora, la moglie è ascoltata tra i testimoni, sotto shock l'aggressore 18enne, gli avvocati del ragazzo indagato prova un profondo stato di dolore per quanto accaduto. Buio sulla videosorveglianza, impianti KO nella zona non sono presenti telecamere comunali, mentre quelle della provincia risultano spente.
1: Guardate che quelle. Non ci sono le telecamere comunali da noi, solo che hanno un primato, non hanno ripreso mai niente.
2: Ma poi dici che va di moda il biciclette che cellulare, quindi. Valori stabili, ma quadro clinico gravissimo, si parla sempre del signore colpito, liti e degrado ogni notte, ormai siamo esasperati.
1: La motivo per
2: i balneatori della zona denunciano gli schiamazzi eccessivi.
1: Denegrimi. e ti devo dire che veramente quello che dice lui, ieri sera l'ho vissuto io in piazza della stazione, quando sono andato con la professoressa Casbarrone a prendere un caffè da Grimi, e la piazza era una cosa, sembrava l'ONU dei rifugiati, di ogni singola etnia stavano tutti là, e non tutti si comportavano bene, soprattutto quello della chitarra. Che suonava e bestemmiava e ci mandava tutto il mondo.
2: Che sta a pensare a Ceuta che sta in Africa invece di basta che vengono qua alla stazione.
1: Basta venire alla stazione il giorno che trovate tutte le etnie possibili, purtroppo erano fastidio molti. Capite che mannacci sale, ogni volta che vengo qua chi va e quello sale, giustamente. Anche se pure il decreto Mancino, che era la cosa di Mancino? Dice che deve togliere il femminicidio e la cosa, non mi ricordo se devo leggere. Mancino, che cosa mi dicono di piace?
2: Le motivazioni dell'appello bis, l'assenza della carta valanghe, la causa del disastro di Rigopiano, sono uscite le motivazioni della sentenza.
1: Però basta, capite, perché voi qua dovete votare per Rigopiano, per Garlasco, cioè queste cose che durano 100 anni, questa è la riforma della giustizia, era non la separazione delle carriere.
2: Spalle voltate alla Russa, interviene Marsilio, a Marsinello una regia fatta di provocazioni, mo ci spiega che cosa è accaduto.
1: Sì, ma un po', sì, Clemente.
2: Ok. Feste del Feste dell'Unità, un tour con il PD.
1: Scusi, arrivate cose per un nome, sì, non ci sta quelli famosi. Marinelli, segretario regionale.
2: Sì, ecco qua, Daniele Marinelli.
1: E appunto, Verrocchio, il giorno non c'è più il PD,
2: Stefano Bonaccini.
1: Quando fate le feste voi? Al giorno il PD non c'è più e voi non intervenite. Come mai tutto ciò? Siete contenti come per l'ospedale distrutto? Fateci capire.
2: Oggi a testa c'è l'intervento di Bonaccini, appunto. Politica. Il consigliere regionale Menna, di cui io non sapevo
1: che ci fosse questa lista.
2: Passa a progetto, sì, questo è l'assessore romano che ha fatto questo progetto civico nazionale.
1: Capite perché fanno così? Perché il quorum è molto sicuro.
2: Così Carmine Ranieri del sindacato. La CGIL non ha girato le spalle a nessuno, c'è chi vede solo nemici.
1: Quindi abbiamo 2 pagine dedicate a tutto
2: sì,
1: il mondo.
2: Sì, sì.
1: Carmine D'Amato, va bene. Sì. Oh, poi che ci sta sotto? Telete su che cosa si diletta, non imprigionare cultura e idee nell'acre e ideologia, va bene. Poi Termine, difende la democrazia senza ambiguità, è un altro che parla su questa vicenda. Oh, la chiudiamo,
2: anche un po' basta, no?
1: Ecco qua, scuola fabbrica di precariato.
2: 5.000 supplenti vanno in cattedra, sono tutti insegnanti di sostegno assegnati nelle 4 province. Guida l'Aquila con 1.364 ingressi desiati della CISL, si tratta di specializzati che continueranno ad avere soltanto dei contratti a tempo.
1: Però sono bravi.
2: E c'è un'intervista alla professoressa
1: 51enne di Pescara. Vivo l'estate sempre con ansia, il posto di ruolo è un miraggio che fa che mi hanno apprata d'antidonia. Quello dice no. Ecco qua, poi qualche borgo ci dà delle notizie importanti. Siete mai stati a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, di cui noi sconosciamo l'esistenza?
2: E qui addirittura ci hanno fatto un reportage.
1: Per colpa nostra, per sapere che cosa, come si vive a Villa Santa Lucia degli Abruzzi, per andare a fare una vacanza diversa, qua si può. Perché si fanno i rosari la sera in coro, tutto il paese partecipa, e al bar no whisky, no Jagermeister, ma manca la Coca-Cola, le tisane. Questo è, fatta dal centro, un viaggio nel paese che vanta il più alto tasso di pensionati. Ed è così bello che il nostro collega Tommaso De Benedictis è andato e non ci hanno più notizie dopo aver scritto questa
2: notizia. Sta bevendo una tisana e canta un rosario.
1: Cantando il rosario la sera. Facete di pulvero, perché?
2: Oddio, non c'è sentito veramente ieri.
1: Energia del sole e mirtilli.
2: L'agrovoltaico è il futuro. Primo impianto sperimentale su 3 ettari produrrà energia e frutti di bosco.
1: Ci stava uno che dava la colpa all'energia, che non l'agricoltura che non ha risparmiato nulla per quanto l'energia adopera tutte le cose di prima. E Teresa difeso praticamente che questo va a pensare all'energia del sole e i mirtilli insieme all'aprile. E ha detto che l'agrivoltaico è il futuro. L'ondata di caldo fino a Ferragosto, sempre di Palma, come si chiama?
2: No, di fiore, questo è di Fiore dell'Aquila.
1: Lo conosce lui? Quello con l'altro?
2: Quell'altro sì, questo non lo so.
1: Cioè, praticamente ha detto, e si ha un bel titolone sul centro, le cose che ogni mattina ci dice
2: Casalena
1: senza avere. Però ce l'ha qua, andiamo avanti. E nel Fucino torna
2: l'antropologo. Nel Fucino torna l'ulivo, era sparito dopo la bonifica. Con la dicendo, mamma mia.
1: È contento lui,
2: non c'è niente proprio. Le piante stanno crescendo spontaneamente a 150 anni dal prosciugamento.
1: Vediamo se ti ricordi, a Giulianova dove stanno crescendo spontaneamente i pini?
2: Su, davanti all'ex convettificio Orsini.
1: Ma è pericoloso.
2: Vedi, quello va levato, ma poi apriranno la strada.
1: Perché per... nessuno si pone il problema?
2: Perché stanno a pensare a Prato Anzidonia.
1: A Sara Toscano.
2: A Sara Toscano. Allora, vabbè, andiamo su. Ma il fucile un po' di tempo fa l'hanno prosciugato. Allora, è la sera delle
1: lui.
2: Sì. È la sera delle eclissi, l'Abruzzo è pronto, telescopi puntati sulla costa dei Trabocchi a...
1: Sì, vabbè, ma alle 19.53.
2: No, noi non vediamo niente dell'Abruzzo perché sono in montagna.
1: Ma capite, ma anche l'orario, quello sta tramontando là, capite? Sì, sul Tirreno, giustamente sì.
2: Attenzione, servono, guardate il sole, abbiate pietà, ve l'hanno detto da quando c'avete 3 anni, quindi mi auguro che ve lo ricordiate, che non si guarda...
1: Che Bordino, dopo 10 anni c'è la pista ciclabile.
2: Il tracciato attraversa il lungomare.
1: Da noi lo blocca.
2: È a una lunghezza di 4 km. Sindaco Marinucci dice: gran traguardo, è l'unico tratto di via verde fronte mare.
1: Ognuno cerca di addolgirli, ecco, in qualche modo.
2: Oh. Salvare l'unità, missione del senatore Fina per tornare nelle edicole. Il tesoriere PD tratta con l'immobiliarista Romeo, offerta da 1 milione, possiamo assumere l'impegno, i conti sono stati messi in sicurezza.
1: Sì, il PD Giulianova.
2: Sì, ma Fino non era quello che si è occupato anche del PD Giulianova.
1: Sì, purtroppo sì.
2: Allora, visti gli esiti, non credo che l'unità se la passerà.
1: L'unità non la speranza.
2: Il presunto mandante
1: nazionale internazionale, andiamo.
2: Ranucci deve lasciare il report. Salvini attacca stamattina per l'imprenditore, primo confronto con i giudici dopo l'arresto per l'attentato di ottobre. Il vice premier a testa bassa, si faccia chiarezza, noi finanziamenti pubblici per chi è coinvolto.
1: Di tutto sta a fare, di tutto sta approfittando di questo momento. Con il CAV saresti presidente,
2: come presidente. Dalle chat emergono le idee del faccendiere sul futuro politico del conduttore.
1: Sì, ma non gli dice niente quello che gli dice, sì, facciamo sta attentato insieme. No.
2: Madrid punge l'Italia, solo logiche elettorali su Ceuta. E poi con Lega.
1: Con che abbiamo litigato fino a mo?
2: Con tutti.
1: Francia,
2: Spagna, Germania.
1: Però
2: Danimarca.
1: Danimarca no.
2: Lega, il capitano sotto processo, il leader tira dritto, lavoro per rafforzare il partito, basta beghe. Ecco che c'ha.
1: Caia, tutti i libri però. Oh, Ranucci nella rete di La Vitola, il mistero del piano politico e quei dubbi sui reali obiettivi. Una paginona.
2: Sei colonne a tutta pagina.
1: Andiamo all'altro caso veramente clamoroso che fa ridere tutto il mondo d'Italia, Garlasco. Ricorderemo Chiara in silenzio, il dolore senza fine ai genitori. Quanti anni sono? 19 anni e non c'è un assassino sicuro,
2: Ci sta tu, però.
1: Sì, a 19 anni dall'omicidio non si placano accuse e insinuazioni. La nuova inchiesta su Sempio non convince la famiglia. Che era puntata, la stata, è trattata giustamente da fa. Oh, tu vedi quando si incontrano per il paese le due mamme, i due padri.
2: In Sicilia due bocche e tanta cenere, l'Etna manda i voli nel caos. Fa l'Etna. Energia, elettricità ai massimi. Tutto passa da Hormuz.
1: Allora, riprendo questa notizia, la metto là alla prima pagina. Sbaglio?
2: No.
1: Come editore?
2: No.
1: E poi faccio leggere la vita.
2: Marcinelle.
1: Che la gente, quando arrivano i bolletti, dice: ma com'è, mo qua?
2: Ma che arriva i bolletti. Arriva la stretta sugli imballaggi dal 2030. Addio alle bustine monoporzioni di ketchup e alle boccette di shampoo. Svoltone. Svoltone.
1: Dove sta?
2: Ecco, la fuga di Trump dal vertice NATO. Il presidente raggiunse l'imbarco nascosto nel van del catering. Credibili le minacce dell'Iran prima del summit di inizio luglio.
1: Se invece farlo uscire con la macchina, anda con il pullman che
2: poi. Ma no, è salito sull'aereo e poi è scappato.
1: Sì, lo so. Quindi. Perché però?
2: Trump dice che non è vero. Dice prima sono salito e poi sono sceso.
1: Le famose smentite.
2: Esatto.
1: Pronto? Sì, buongiorno.

0: Raid su Zappa.
1: Un attimo. Ah, ma stiamo andando in diretta, dai.
0: Ah.
1: Che è successo ieri sera al Caffè dei Baroni? Tony. Sì. Sì, è vero. Però non quello del comune, quell'altro, quello privato. Sì, quello abbiamo capito, scalinata del comune. Era sporco. Vabbè. Ok, segnaliamo, grazie. Sì, però se si fa, vabbè, d'accordo, grazie. Allora, cari ascoltatori, noi prendiamo tutte le segnalazioni che volete, però non potete interrompere durante il notiziario, noi gradiremmo che si faccia durante la pubblicità.
0: Ecco, grazie. Raid su Zaporizza, sei
1: morto. Detto che è successo? Quando la sai, era sporco il Belvedere, anche là un locale vicino al Belvedere, ma la scaletta, quella che porta sotto alla sala famosa, sì, era piena di immondizia. Ah. Dice là sta pieno di turisti, vedi sti cose, si può intervenire. È una segnalazione normale di un argomento che non dovrebbe manco essere segnalato, perché purtroppo accade. Tutto a posto i cantanti? Sì.
0: Colombia, si scava ancora, si temono 1000 morti, il bilancio attualmente di quasi 250 vittime, centinaia di feriti e 4000 dispersi. Corsa contro il tempo per cercare possibili superstiti, salvata una donna. Damasco condanna a morte Assad, crimini di guerra, ma l'ex rais in Russia protetto dal Cremlino.
1: È un altro criminale che
0: fa criminale, questo
1: criminale ci si intende.
0: Ci si intende. Teramo, azioni Tercas, il nuovo caso, risparmiatrice vince in appello. I giudici dicono cliente non informata, la corte respinge il ricorso della banca e conferma la sentenza di primo grado su rimborso e danni. Non aveva nessuna esperienza di investimenti, l'obbligo informativo non è stato rispettato. Morto in Nepal, raccolta fondi per la famiglia, la salma del 37enne alpinista di Castellalto si trova a Kathmandu, dove sarà eseguita l'autopsia.
1: Non ci sono soldi.
0: La delibera
1: ti guarda là.
0: A Teramo, biblioteca più ore ai dipendenti, così si migliora la funzionalità, passano da 9 a 18 per ognuno dei quattro lavoratori. Sul caso c'è stata la protesta della CGIL, il sindaco e il comune si è fatto carico di ampliare, restiamo in attesa del confronto con la regione.
1: Vabbè, niente, questa è la regola della regione, come dice. Poi qua lo devi leggere perché tu ci vai oggi.
0: La lunga attesa è finita, il Giova Summer Party arriva a Montesilvano, svelata la scaletta con le hit del cantatore toscano sul palco con DJ Ralph e Setac.
1: L'apertura
0: alle 16.30 con gli ospiti che si alterneranno sul palco del Music Arena con la proiezione del video di Mae.
1: Alle 4:30 sotto il sole cocente e tu ti si guarda il video? Come fai? Ti porti l'acqua?
0: Mi sto pensando, mi ci sente male prima, no?
1: Sto a vedere le canzoni,
0: ecco qua.
1: Penso,
0: quello ci vuole, dovrò pensare positivo. Poi Kimmy Five, bella, mi fido di te, state addosso, fine grandi classici.
1: Poi, ciao mamma, guarda come mi diverto.
0: L'ombelico del mondo e a te.
1: E poi dove sta? È buon vento, non
0: quello
1: lo
0: canto. Quello canterà, sì.
1: Ma ve lo faccio sentire anche prima.
0: Bibietà, andiamo avanti.
1: Te tocco qua oggi.
0: Non so capire.
1: Coraggio.
0: Allora, l'Aquilone ve lo lascio.
1: No, no, vediamo se c'è qualcosa.
0: Perché ci
1: Pietra Camela, dove ancora non funziona la ferrovia. Dice che per Ferragosto, quando dopo domani Pietra Camela, lingua, luoghi e ricordi nel libro di Montauti.
0: Tre persone.
1: Bene, poi,
0: tre persone.
1: Sì, a Tagliacozzo, Rita Pavone, ancora. Arriva Rita, tra brani storici.
0: Se ne dice di ancora.
1: In inglese, quindi vediamo un po' se c'è un po' di scaletta qua pure su. Fammi che scriva la collega Ilaria Muccetti. Il concerto nel chiostro di San Lorenzo, quindi piccolino come pare, nella prima Ten Idoli italiana.
0: che ai suoi tempi era un idolo delle ragazze.
1: Ho capito, va bene. Allora cambia lungo
0: la partita di pallone.
1: La mia età, per esempio,
0: basta.
1: Quindi ancora gerendo, cioè ti direi 800 anni, lo lascia la casa e lei va ancora in tour, va bene, okay. auguri.
0: Andiamo.
1: Abbiamo visto, vai avanti tu. Vediamo se scopriamo ad altri si rinnova il secolare rito dell'apertura della porta santa, cioè non solo quello dell'Aquila, del don della perdonanza, che tra poco avremo, anche là la fiaccola del perdono inizia il suo viaggio oggi dalla Basilica di Collemaggio, vedi il collegamento con l'Aquila, passerà a San Gabriele da te, poi Castelnuovo al Bomano e all'Abbazia di Propezzano. Un bel tour molto bello, per chi ama queste cose. Poi arte contemporanea nel borgo a Spoltore, dove non si vogliono assolutamente mettere insieme a Pescara, c'è il Dimore Ensemble. Quello fa insieme, ma tra tutto tale che con Pescara. Dimore Ensemble. O Ensemble.
0: Ensemble.
1: Me lo dico Ensemble. Vabbè, va bene, ma senza esagerare però.
0: Vediamo.
1: Allo sport che c'è?
0: Che succede a Teramo? Atti persecutori, bimbi dei vicini. Cosa sta mangiando? Bimbi di vicini fanno rumore, coppia indagata per stalking. I due sono accusati di aver lasciato buste della spazzatura davanti alla porta dei dirimpettai. In un'occasione avrebbero anche danneggiato la macchina degli altri rigando uno sportello.
1: Questa è la cosa più grave di tutto.
0: Presto un gemellaggio con la città di Tuglie.
1: Nuovi agenti in quest'ora, bene, ma più continuità. Il sindacato è intervenuto. Il
0: sindacato sia.
1: E a Giulianova che cos'è? Non lo so io, dove le mandate? Non ci abbiamo noi.
0: Isola di Gran Sasso, teatro e solidarietà, donazione di fondi. Riaperta la chiesa di Colliberti, una chiesa di urna.
1: Isola
0: di Gran Sasso era stata chiusa per le lesioni causate dal sisma del 2016.
1: Vuoi andare avanti?
0: Ripattoni. Regione di festa. Occupazione femminile, difficile conciliare lavoro e figli, sempre più donne si dimettono. Veramente spesso in dire.
1: Ferragosto i fuochi artificiali raddoppiano.
0: Spettacoli pirotecnici alla mezzanotte della vigilia a Villa Rosa, nella serata del 15 a Martinsicuro.
1: E invece qua Pienone alla sagra del prosciutto.
0: È famosa. Pienone.
1: Migliaia di persone, che è famosa, anche se ormai è stato prosciutto ovunque. Poi a Tortoreto, droga al concerto di musica elettronica, l'operazione della finanza.
0: Scatta il sequestro di hashish, cocaina e mix stupefacenti ed eccitanti tussi. Segnalati alla prefettura 20 assuntori. Rifiuti dopo la sagra e polemica sul ritiro a Corropoli, l'assessore regionale D'Annuntis dice operazione in ritardo, Poliservice dice servizio regolare.
1: Noi adesso faremo in modo che D'Annuntis intervenga sul porto di Genova, glielo richiederemo tutti i giorni.
0: Sì. Perché basta, interviste per tu.
1: Allora.
0: E i soccorso, allarme a Giulianova per i disagi, manca un punto di atterraggio. L'UGL chiede ad ASL e Comune di avviare l'individuazione di una zona certa per gli arrivi d'emergenza. L'equipaggio può usare un sito occasionale idoneo, ma serve un'area definita vicina all'ospedale.
1: Perché c'è quella del Gualandia, ma è chiuso, non si può più atterrare, tutto chiuso al Gualandia, il campo che è pieno d'erba, insomma, vabbè. Porto senza dragaggio da oltre 50 anni, anche di più, mentre ricordiamo, tu sei piccolo, eri nato,
0: no.
1: Che negli anni 60-70, fino a metà degli anni 80, c'era sempre una draga a cura della famiglia Girardi, quella con cui hanno sequestrato il Pua, quello era il padre, che dragava il porto di Giulianova e aveva fatto anche una linea ferroviaria sul molo dove ci sono i caliscendi, con i trenini che portavano i massi per fare il ripascimento, con i trenini si faceva questa cosa. E quindi ce lo ricordiamo, la draga stazionava sempre giù a Roma, ogni tanto faceva questo lavoro. Ho 50 anni, sono passato e non si fa. Ma come mai? Quello doveva passare? Perché poi ha parlato Massi, che ci sta, che fino all'anno scorso è andato col peschereccio il faro, ha detto in più punti è insabbiato, quindi non è la colpa di quello che è passato là.
0: Abruzzissimo in piazza.
1: Ieri sera c'è
0: stato pure io, sì.
1: Avrei giurato io. Che era fa?
0: Sono andato con Donatello, volevo sentire cantare le ragazze, ho sentito cantare le ragazze, ne siamo andate alle 11.
1: Chi ha cantato?
0: Le ragazze, quelle del Radio Rock, là, come si chiamava? Dal bello della ruota l'hanno fatte cantare, sopra i gestelli della ruota. in piazza le voci regionali. Risate e applausi con lo show di Cirilli, Stellina, lo chef Nanni e la musica di On The Radio Record. Questo è On The Radio Record. Che è?
1: Va bene, bene, bene.
0: Col soffio.
1: Non soffio. Un affettivo deriva per Abruzzissimo, Piccirillo e Stellina.
0: No, non è andato, non li ho sentiti.
1: Ah, ecco, andiamo avanti, lascio, vai.
0: Verso il voto, Fratelli d'Italia, Roseto, avanti con i civici, opere pubbliche inadeguate, il partito con noi moderati, Forza Roseto e Siamo Roseto, contesta l'operato dell'amministrazione. Con i pochi fondi stanziati potranno realizzare lavori approssimativi.
1: Però attenzione, Fratelli d'Italia ha fatto l'attacco, ma senza Forza Italia, Lega e UDC.
0: Sì, sì.
1: Quindi sono divisi ancora. E quello sta sperando di Nunez, questo è.
0: Ramo caduto, ora scatta l'allarme, l'intervento criticato dagli ambientalisti, il Conalpa, cedimento forse a causa dei lavori nella piazza di fronte Roseto. Poi abbiamo in zona Borsacchio strade intitolate a donne illustri, la giunta attiva la procedura per dare le denominazioni a 6 vie. Pineta Savini tra arte di strada e degrado, in due volte.
1: Non c'è tutto, poi ti dico questi quali di giornale,
0: Silvi dà fuoco alla casa dell'ex arrestato.
1: Quello è un giudice, non è lui,
0: Sì, un po'. Silvi ancora, si scatena lo scontro sulla sicurezza, botta e risposta tra opposizione e sindaco.
1: Bastava mettere un qualche soldo per la frana, qualcosa
0: di quello. Aree verdi, necessario un cambio di passo.
1: È addirittura Monticelli è tornato, l'ex sindaco dice scarsa cura, solo alberi tagliati da revocare le deleghe, ha illuminato, cioè dice, non capisce niente di Vittorio Ledega, l'assessore delegato. Ricordate che questo è riuscito a far, questo è riuscito a far fare una stazione a Cerne di Pineto e noi non riusciamo a far ottenere a noi il secondo Frecciarossa, meno certe 7 San Benedetto e 9 Pesaro. Cioè per il comune, la piazza della stazione, questa zona qua è inesistente, della serie non ma ci mandate, al di là del bene più prezioso ci sta lì cantando, le giostre, le musiche. Attenzione che viene l'inverno, la fortuna vostra è che quando la gente poi volge lo sguardo a cercare un'alternativa non la trova al momento. Se la trova, perché la Cicconi si candida, per noi era già un problema, Bravo, va a posto.
0: Dramma in...
1: Ogni tanto queste cose vanno detto, Gabriele. Tu però se non condividi.
0: Io condivido, no.
1: Non dice, vabbè, quello è ciò.
0: Condivido.
1: Quando non condividi.
0: Condivido tutto. Accoltellato durante la lite in casa, cade dal balcone, è gravissimo. Stamattina ha preso la parcheggio qua, ho fatto 8 giri alle 7. Cioè.
1: Ma veramente?
0: Sì,
1: qual era il problema principale della viabilità di Giulianova?
0: Parcheggi.
1: Via Tondorever.
0: Ah, vabbè.
1: Tu rispondi, no, tu secondo logica risponderesti parcheggi.
0: Sì.
1: E invece no.
0: Là. Sì.
1: Che ne dicono a via del mattatoio? Del fatto che ci sono ancora due posti.
0: Segnatamente, io venendo su ho girato in via Quarnaro, non sono arrivato a via Tondorever, quindi non.
1: Via Quarnaro?
0: Quella piccola che c'era prima, che dicono che era girato lì invece di arrivare al semaforo, ovviamente venendo da nord, perché non l'hanno rigirata, cioè la logica voleva che quella fosse rigirata, poi no? Sentita sì, vabbè, però il sangue della logica, ho detto, infatti una cosa che è oltre quello che fino adesso è stato dimostrato,
1: la logica è peggio di dire che era dovuto,
0: lo so, sì. Il sangue scarseggia, appello all'ospedale Anna Quaglietta, direttrice del servizio trasfusionale.
1: Ma tu da quando lo dai, no?
0: E mo' agosto saldo, mo' a settembre.
1: No, che saldo, c'è bisogno.
0: A settembre.
1: E poi muore all'istante?
0: Chi è che muore? Travolto Gabriele è morto all'istante, oggi il ventenne davanti al giudice, l'altro ovviamente che l'ha investito.
1: Vabbè, certo.
0: Lutto nell'arte, addio a Marcella Russo. No, non è quella, un'altra. La coppia di Montesilvano, Anna e Oliver, 7 anni dopo le nozze firmate, giovanotti. Che felicità su quel palco, nel giorno del nuovo concerto, la storia della coppia oggi con 2 figli di 5 e 2 anni. A riprendere con il telefonino quella passerella c'era il regista Gabriele Muccino.
1: E tu? Oggi incontri pure questi qua? Tu?
0: Speriamo di no.
1: Come ci vanno?
0: L'Aquila, eccolo. Trovato con il volto tumefatto, è giallo. Di solito quando uno viene tumefatto è giallo il volto, sì, è vero. Cerchio, l'uomo, ha riferito ai medici di essere stato aggredito, ma il sindaco Tedeschi ridimensiona. Era alterato e caduto. Ci stava.
1: Che ne sai?
0: Ci stava Tedeschi.
1: Cioè, il sindaco interviene sulla merda con i carabinieri.
0: Lo sa lui, lo sa. Annaggia la miseria. Vezzano.
1: Deve essere da ricazzetto Tedeschi, eh?
0: La costanza.
1: Sì.
0: Bimbo sottratto al padre, un anno di silenzi, una donna marocchina ha fatto perdere le tracce assieme al figlio di 3 anni nato nella Marsica. L'appello degli avvocati.
1: Non abbiamo più notizie del procuratore di Fulmore.
0: Fugge all'alto e aggredisce i militari a Magliano De Marsi. Folle inseguimento fino ad Avezzano, deve rispondere di resistenza.
1: Andiamo avanti.
0: Sì.
1: Buongiorno a chi ci ascolta da Teramo.
0: Buongiorno. L'emergenza incendi, l'Abruzzo che brucia, 168 i roghi in 38 giorni.
1: Questo è il bilancio, eh?
0: Torna la paura sul
1: morrone, scatta l'allarme.
0: Da dove è nato l'inferno? La caccia alla traccia zero. Giocano alle slot, poi la rapina col coltello a sassa è successo. Chieti, Guilmi, la tragedia della piccola Maria morta a 2 mesi, domani l'autopsia, le indagini della procura va stese per chiarire le cause del decesso della bimba. Ascoltato il sindaco Racciatti, grande dolore. Chi è? Chi è?
1: Non ho l'età.
0: E tu inviti, venite, Musone. Incendio del capannone, caccia all'innesco, cupello. Gettano rifiuti nel parco, beccate dai filmati. Buongiorno, saluto, buongiorno, mattino si incontri, buongiorno, ecco. Non so dove portare robe perché.
1: Ma portate il budino!
2: Ma siete in diretta?
0: Sì, siamo in diretta.
1: Ti meravigli?
2: No, pensavo che voi
1: eravate 50 anni che
2: eravate in pubblicità.
0: Acqua. I comuni chiedono un'assemblea dei soci SASI.
1: Che sono quelli a cui noi daremo l'acqua,
0: sì,
1: tolta al ruzzo.
0: Esattamente.
2: Ma io ho una notizia, la posso dare?
0: Beh, come non, beh, certo,
1: le notizie.
2: Ho letto su Facebook la storia di una signora di Giulianova, di originaria di Giulianova,
0: col marito con la bicicletta.
2: L'hai letta il direttore,
0: lei assessore,
2: lei
1: all'affettivo, non me l'ha letta,
0: ma sei pubblicato su Radio G, sta?
2: No, non è su Radio G. Praticamente lei fa il sindaco a
0: lei assessore.
2: No, lei è sindaco, il marito assessore.
0: No, il marito è ex sindaco, lei è assessore.
2: Io ho letto tutto. Vabbè,
1: che
2: comunque è in vacanza. Lei è di Giulianova, ma vive a Gurgnasco, sì, in provincia di Torino. È tornata in vacanza. Il marito ha preso la bici in albergo. All'incrocio della ragnatela è passato con Rosso il marito in bicicletta. Sbagliatissimo, per carità. I vigili l'hanno fermato.
0: Gli hai fatto la multa.
2: E gli hanno fatto la multa. Mentre lui faceva questa violazione della legge, è passata un'altra signora con Rosso. E lui ha detto: scusate, perché non la fermate? Perché lei la conosciamo, è stata la risposta dei vigili. Io questa signora la vorrei intervistare, quindi voglio fare un appello.
1: Ma veramente questo?
2: Sì. Lei l'ha scritto.
1: Cioè, sì, super, ma con nome e cognome?
2: Sì, nome e cognome.
0: Sì.
2: E quindi lei dice.
1: Ma l'affettivo non mi ha detto niente.
0: Manda male, uso letto.
2: No, io poi l'ho letto in questo momento, mi sono svegliata, l'ho letto e
0: fatto
2: sono
0: la battuta. Tanto pensavo cosa avessi, che ho fatto la battuta, prima ho detto si pensa alle biciclette.
1: Se volete fare il suo mestiere voi.
2: No, io sì, te lo so voglio dire subito.
1: Il giornale, cioè
2: perché mi accomuni all'anaffettivo?
0: Non c'è male qua. Non faccio vivere le porte a mezzanotte.
2: Tu devi sentire. Ho fatto una ricerca su Facebook, ho delle amicizie in comune su Facebook, quindi io perché lei non ha voluto dire che albergo era per non screditare l'albergo.
1: Perché la compra l'albergo se piove?
2: Perché aveva la bici dell'albergo. Però secondo lei i vigili l'hanno fermata perché aveva la bici dell'albergo, quindi hanno capito che era un turista.
1: E quindi ha un occhio di riguardo.
2: E la risposta è stata: pensa per te, perché lei la conosciamo.
1: Ma questa è una cosa della gravità mondiale, devi rilasciare la signora.
2: Sì.
1: E sti qua a parlare con me invece.
2: E dove la rintracci?

0: 3366 di Radio G.
1: Ecco qua, mi trovate.
2: Erika Faenza.
1: Sì.
0: Sì.
2: Di dove? Di Roma?
1: No.
0: No, provincia di Torino. Provincia di Torino.
2: Ma poi mi racconta tutta questa storia.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ha sbagliato, punto, sì. La ferma la polizia locale, lo identifica, che lo identifica?
1: Il marito.
2: Perché andare in bicicletta?
0: Il marito.
2: E gli contesta l'infrazione, sanzione importante, immediatamente pagata. Fin qui si potrebbe dire hai sbagliato, paga, infatti abbiamo pagato. La parte interessante viene dopo, subito dietro di lui attraversa nello stesso modo anche una signora del posto. Mio marito fa presente agli agenti che la stessa identica infrazione era appena stata commessa anche da lei. La risposta è stata questa: tu pensa a te, lei la conosciamo. Chi si rimette qua? No, vi faccio la domanda, chi si dimette qua?
1: Ma poi c'è sto vizio, un po' ce l'hanno di dare del tu, chiunque.
0: Si danno del tu.
2: Sì, ma
0: però questo è qualcuno gli dice, ehi vigile!
1: Si arrabbiano.
2: Ho capito, ma è la cosa grave da dimostrare.
0: Che cosa da dimostrare? Che loro hanno detto questa frase?
2: Sì, me la fai condividere?
1: Che devo fare? Che se devo mettere
2: cosa si fa? Solo si cosa fa?
1: Se
2: è l'affettivo, ci devo fare. Dimmi qual è l'alternativa.
1: Perché devo
0: no, scusa. Perché non copi il post sì. E lo metti senza condividere?
2: Vabbè, fallo come ti pare. Non è un problema per me. Quindi si è arrivato per darci questa notiziona.
0: Sì. Quindi siccome ho visto che c'ha degli amici in comune con me.
2: Ecco, è la signora.
0: È la signora. O i vigili.
2: Questo è scritto qua.
1: Vigili e fa la multa che già sta accendendo.
2: Pronto. Cioè? Questa è una lettera aperta, noi leggiamo la lettera aperta senza commenti, punto. No,
0: hanno detto che non lo potevamo.
2: No, dovevo sentire l'altra parte. Chi è l'altra parte? Ci sa chi è?
0: La radio è aperta, che venisse il vigile a dire che non è vero.
2: E sembra difendere, dai, su, tu e Mirko Cossetti, ma che è?
1: Allora, abbazia e ristorante, c'è Draghi a Fossa Cesia.
0: Draghi va a Fossa Cesia?
1: Draghi a Fossa Cesia. No, c'è già stato. Sorpresa dell'ex premier.
2: Che fa? Continuiamo?
1: Che
2: è? Come fa? Sentire la controparte?
1: Chiama Marco.
0: Chiama i vigili.
2: Non ci sette, non c'ho la linea qua. 80 21 248 249 forse dai facciamo quello che dice l'ascoltatore
1: 085
0: Oh, la cosa che mi rincuore è che quegli sguardi li fa anche quando parli tu.
1: 80
2: 21 248 249 non lo so, ma chi dice beh Radio G qua c'è il comandante? Perché la frase no?
1: Beh,
0: ma non parla? È il diretto del comandante,
2: è occupato, lo riprova. Che hai fatto?
1: Quello che mi utilizzo,
2: sì, tu te l'ho detto.
1: Sotto un numero solo.
2: Appunto, fa quell'altro.
1: 085.
2: Piano piano.
1: 8249.
2: 80 21 249.
0: Non lo conosco.
2: Mi stai investendo.
1: Metti la mossa cro. Otto cinque ottanta ventuno due quattro nove.
0: Ma perché non è
1: chiesto? Lasciate le porte aperte. Guarda un po',
2: te basta, abbassa la letto un po', sì, ma sei arrivato, suona, com'è?
0: Le 8:09.
2: Che no, è centralino, 80-21-1. Poi dava e va a passare il comando dei vigili. Ma quello ci stiamo a quest'ora.
0: Toro non c'è. Chiamiamo Marco Di Carlo.
2: Io no, però chiamo Marco Di Carlo.
0: Chiamiamo Marco Di Carlo che è l'assessore che si occupa della polizia urbana. E anche il centralino del comune. Niente.

0: 7.
1: 7 squilli non rispondono.
2: No, 7 è il numero che devi per il centralino.
1: Ah,
0: è tutto aperto. Che?
2: Oh, ma che il numero?
0: Perché dopo all'interno di ogni cosa ci stanno tutte altre sottosezioni. Parliamo.
1: Suona?
0: Sì. Buongiorno, è Radio G, c'è il comandante? Penso che la possiamo richiamare. Grazie, buongiorno. Sono alle 9.
1: Ho finito il Radio G notizie, lo chiamo. Io nel frattempo mi attivo per vedere se riesco a rintracciare la signora.
0: Beh, mi ha fatto tutti gli appelli all'albergo.
1: No, ho delle amicizie in comune su Facebook, magari la conoscono e hanno il contatto.
0: Fallo subito, perché sei qua?
1: Perché a quest'ora.
0: Ecco, ancora le 22 di
1: no,
0: d'estate.
1: No, perché ci sono delle persone di cui non ho il numero, però so dove trovarle. Quindi dopo le 9 lo farò.
0: Va bene.
1: Però sono stata brava!
0: Sì.
1: Ecco.
3: Bravissima.
0: E quella no. Non diceva niente.
3: Pensavo lo sapessi.
1: Ma non devi pensare, ecco. Devi parlare.
3: Sport atletica.
1: Ah, c'ha come amicizia su Facebook, tanto è pubblico, si può dire, anche Marco Di Carlo, quindi magari Marco Di Carlo la conosce. Perché è amico su Facebook.
0: Chiama tu.
1: A chi?
0: A Marco Di Carlo. Non vi parte la radio?
1: Sì. Ma fatto sono letto un po'.
0: Hai fatto pure un articolo. Con cui attaccavi Marco Di Carlo?
1: No,
0: Di Carlo.
1: Non attaccavo Marco Di Carlo.
0: Chi attaccavi? O Carlo Valdebuoi?
1: Come si chiama?
0: Sempre Marco
1: Di Carlo.
0: Che dobbiamo fare noi?
3: Lo sport.
0: No, che, ma siamo ancora lo sport del centro?
3: Battocletti, regina.
1: Però mi devo scrivere come si chiama la signora.
3: Delusione Jacobs, si ferma.
0: Mannaggia, per dispiacere.
3: Italia, che festa, pioggia di medaglie nel nuoto. Inter, tutto suspense, Roma, Mora, ci siamo, Vlahovic al Besiktas. E adesso siamo in Serie C, Cicerelli, contatti positivi, il Pescara punta a chiudere. Pineto, ultimo test sfortunato, vince la Provasto. Il Teramo trova il portiere e in arrivo Culi dal Verona.
0: Eh no, dai!
3: Come lo pio da Teramo Culi, dai su.
0: Ma soprattutto è da qua che cosa che non combinerà.
3: Beh, appunto. Classe 2009, il profilo individuato per ricoprire.
0: Colpo di Culi, Teramo vince 1-0, per esempio.
1: Suona 3.
0: Non lo sa, non c'è la regola del 5 di fronte a questo.
1: Suona 4.
3: Colpo della Sant'Egidiese, fatta per Paolini.
1: Suona 5.
0: Continua, fino a quando...
3: Giulianova, Arras, però si presenta, sono qui per dare il massimo.
1: 6.
0: Sì.
3: Il Chieti quella sfida le difficoltà.
1: Suona 7.
3: Quando parli per forza...
0: Quello ha sentito questo chiamando.
1: Mi ha messo occupato.
3: Ecco, vedi? Via raduno. No, probabilmente
1: non posso rispondermi, scrivimi su WhatsApp.
3: Ecco.
0: E dai.
3: Il campo Pomiglio adesso è realtà. Fontecchio, quanta emozione. Lo devi dicendo, smetti.
0: No, intanto è arrivato.
1: Mi mando WhatsApp?
0: Sì, vedi tu, ma parla, parlaci a voce, vedi tutto quello che è successo, ti parlerà la rigidità, ne parla anche Marozzi, dimmi.
1: Di Carlo assessore.
3: Andiamo a messaggero,
0: sì, dai, controlliamo.
1: Buongiorno,
0: chi sta
1: Marco,
0: peggio, dai, andiamo.
1: Stavamo chiamando da Radio G, assessore, perché una signora di Giulianova in vacanza, cioè che vive fuori ma in vacanza a Giulianova, una certa Erika Faienza, che io ho visto che è tua amica su Facebook, ha fatto un post dicendo che il marito è stato multato dalla
0: vabbè,
1: polizia
0: municipale.
1: Vabbè,
0: continuiamo, allontanati. Allora, il valzer dei presidi, 43 sono confermati, gli altri, le nomine regionali, 11 vanno verso la reggenza. Piero, medico di 75 anni, in prima linea in Africa. Poi viene accoltellato e per scappare si lancia dal balcone. Il giovane di 36 anni è trovato a terra in via Terno a Pescara. Le sue condizioni sono gravi, è arrestato un uomo.
3: No.
0: La tragedia di Rigopiano, per i giudici non era disponibile la carta valanghe.
3: A Pescara c'è Fontecchio, bagno di folla per la star. Teramo, ex mattatoio, dopo 30 anni, 767 mila euro al comune.
1: Vabbè, io me ne vado al mare.
3: Buon mare.
0: Buon mare. Tienici informato se ti chiama l'assessore delegato.
3: Vasto, la ciclo pedonale si allunga.
1: Siamo altre persone, vediamo se.
0: Tu devi risolvere, hai lanciato l'amo, devi risolvere il problema.
1: Ho lanciato la bomba, sì. Prima mattina. Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Oh, sto coso, o lo mangio o lo metto in frigo, perché sennò va male.
0: Ma no, perché sto fatto l'altro giorno quello dei disabili, ma qua, quindi qualcosa bisogna fare.
1: No, dicevo questo, una cosa seria.
0: Pure io parlavo di disabili, infatti.
1: Grazie. Perché sennò.
0: Adesso!
1: Va male, ok.
3: Ciao. Ciao, scappa all'estero con il figlio, il padre lancia un appello, l'Aquila è l'inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Andiamo sul soppalco, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio. Stasera in live, arriva Giovanotti per la festa, i residenti forti disagi. Serie C, Pescara preso dall'Inter Under 23, l'esterno Mancino, Matteo Motta. I presidi nelle scuole 43 sono confermati, 11 sedi verso la reggenza.
0: Poi
3: Pescara, accoltellato nella lite, fugge dal balcone e cade gravissimo un 36enne, il giovane trovato a terra in via Aterno ha tentato di calarsi dal secondo piano. In coma 50 anni per un pugno, la ricostruzione degli investigatori aveva dato uno schiaffo al 18enne. Parti di Giovanotti, l'attesa è finita, i residenti forti disagi da 8 giorni. Rigopiano, le cause, carta valanga mancante, la turbina fuori uso. L'Aquila, ex caserma Rossi, pronto il parcheggio, 400 posti auto attivi per la perdonanza. Inseguimento sulla 24, presa la banda dei furti. Paga 160 euro per incontrare un escort, ma lei incassa i voucher e sparisce.
0: L'ha pagato?
3: 160 euro, un po' troppo.
0: Vabbè,
3: non lo so, io non frequento, però insomma.
0: Frequentato però.
3: No, mai, non l'ho mai pagato, grazie a Dio. Non mi è mai servito pagare. Fugge all'estero con il figlio, il padre lancia un appello. E poi Avezzano si accende con la notte bianca, musica, street food e shopping in centro. Chieti, il dissesto colpisce ancora e brucia 4 milioni di euro Legnini. Saremmo in grado di investire, ma una norma ci priva di importanti risorse. Di Paolo, di Forza Italia, il comune riscuote meno e paga tardi. E così le risorse sono ferme. Insulti e prendeva a pugni la compagna per gelosia. Condannati a 2 anni e 4 mesi. Provincia e prefettura, stessa sede. Da ora in avanti, spese separate. Vediamo un po' che è successo. Rete idrica più moderna in 87 comuni, dal ministero arrivano 10 milioni alla SASI. Teramo,
0: non bloccato.
3: Ex mattatoio, dopo 30 anni, 767 mila euro al comune, li investiamo nelle scuole.
0: È sicuro, sa.
3: Prati di Tivoli apre a Ferragosto, 1 milione per salvare la cabina B. D'Angelo dice risultato eccellente. Ma quello che avete combinato fino a mo, com'è risultato eccellente? Abbiate pietà, adesso ricordi le cose, non è che.
0: Quanti anni sono?
3: 8, 9. 20 nuovi agenti tra Teramo e Atri per il SIAP sono pochi. E basta.
0: Tondino.
3: Perdonanza, si apre la porta santa ad Atri. Giorno e notte, e Pescara dall'Inter, ecco Matteo Motta. Oggi si conclude la pre-season ad Avezzano, l'ultima amichevole. Serie C, test prima della Coppa, Pineto perde pure a Vasto 0-1.
0: Tutte le.
3: Fontecchio, bagno di folla. A Pescara, amatori, no, Francavilla, ai Montesilvano, un mercato da ambiziose. L'Aquila, più allenamenti e arriva Capulli.
0: Noi? Arriva?
3: No.
0: Ci arriva?
3: No. Giusto. Qui Teramo.
0: Niente, vedi?
3: Teramo che dice?
0: Cavate, Teramo, culi?
3: No, dice che l'altro, che il portiere che c'era, Torreggiani, è in procinto a fare le valigie dal Teramo per accasarsi la Triestina.
0: È vero, Triestina quella su. No, la Cristina che sta con noi.
3: Messaggero nazionale, Ranucci, La Vitola, tutti i nodi.
0: Quindi sappiamo tutto.
3: 1, 2, 3, 4 articoli su Ranucci, poi stretta del Viminale sui rimpatri, controlli rapidi da sud a nord. Poi c'è il paradosso della benzina, i costi del pieno, non è un paradosso.
0: Cioè?
3: Il paradosso, però non ci spiega, dice i costi del pieno e del petrolio. Dice il petrolio scende, perché il pieno non scende? Ve l'hanno spiegato un miliardo di volte, un miliardo. Export corre, il Made in Italy. Spaccio allo Spin Time, il comune niente casa a chi non è in regola, dopo le rivelazioni del Messaggero sull'inchiesta. Le romane formidabili agli europei di nuoto e atletica, poi sdegno bipartisan, turista ebreo aggredito a Roma dal branco. Andiamo sul soppalco, Londra celebra la regina di Roma, che sarebbe Monica Vitti. Mercato delle romane, Roma mora vicino, sorpresa Lazio, stretta su Frattesi. Beh, questo è quanto, direttore. Io direi di fare qualche salutare prima gli amici, che dici tu?
0: Sì, beh, quelli sì.
3: Sì, quelli sì. Quelli sì, buongiorno a Tito Torquati, buongiorno a Flavio Stacchiotti, buongiorno a Antonella Leonio, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Federico, buongiorno Gaetano Palini, buon lavoro. Loredana Ciaffoni, buongiorno, un'altra giornata bollendo, speriamo che passa Loredana. Max Rastelli, buongiorno a tutti, Andrea Serafini, che dice che anche Piazza Fosse Ardeatine c'è il macello che
0: è vero, io me l'ho detto perché ci sta, ma è stato segnalato ieri sera.
3: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Loriana Ciaffoni, buongiorno. Loredana mi ha detto di portarmi una borsa di ghiaccio giù, così scioglie poi.
0: Intanto per un po' di
3: buongiorno e buona giornata a Luigi Anni. Andrea Serafini l'ha visto ieri sera in spiazza, ha detto che ero indaffarato con una spada conviabile che fendeva l'aria, vero, giocavo con mio nipote. Sandro Vagnoni, buongiorno, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rossella Matiuccio, buongiorno
0: direttrice
3: ad Anna Maria Ruggeri,
0: regina dell'Annunziata, tutti là. Poi andiamo a vedere,
3: facciamo qualche stacco.
0: Che il mare c'è lì,
3: vuoi lo stacco? Come fa?
0: C'è qualche stacco in attesa, poi facciamo la pagina di auguri.
3: Bene.
4: Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino? Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti? La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te? Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente? Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture? Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie? La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
3: Rientriamo in studio. È il momento di sentire Pierluigi, vediamo che ci dice un po'. Pier.
5: Chi conosce quello?
3: Chi è?
5: Quell'altro meteorologo.
3: Ma fallo fa.
5: Di Fiore era?
6: Buongiorno.
3: Buongiorno a te. Conosci tale Di Fiore tu, meteorologo?
6: Di Fiore
3: che si chiama, aspetta. Di Fiore. Aspetta, che dice che dopo Ferragosto torna al fresco.
6: Thomas.
3: Può essere sì, Thomas.
6: Thomas. Sì, vabbè, è un tecnico meteorologo.
3: Ah.
6: Non è proprio meteorologo. Ma
3: noi vogliamo sapere che ne pensi tu, che succede, come va?
6: Allora, oggi gli spaghi dimostrano che dal 18 si cambia rotta, quindi dopo Ferragosto più o meno no, il 18 sì, direi che oggi siamo al 12, 6 giorni più o meno ci potremmo essere, il 18 dovrebbe arrivare aria più fresca dal nord Europa e quindi insomma l'anticiclone africano deve essere spazzato via e poi da lì in poi dovremmo avere decisamente più fresco, temperature delle medie e dei temporali e poi vedremo, insomma quelle ad oggi non possiamo individuarle. Però oggi diciamo che continueranno a fare caldo, oggi e fino appunto al 17 non ci saranno novità, continueranno a fare caldo, ci saranno i soliti addensamenti pomeridiani all'interno con dei temporali che si svilupperanno però prevalentemente sul comprensorio aquilano e nulla, quindi temperature molto alte sia sulle conche e le valli sia sui litorali, so dove l'umidità condizionerà poi anche il riposo nelle ore notturne, quindi questa è la situazione del tempo ad oggi ed è bloccata e sarà bloccata appunto fino a quella data più o meno. Altro non c'è da aggiungere se non l'eclissi solare di questa sera, preparatevi alle 17.31 per quello che potremo vedere, visto che comunque sia il sole va per tramontare, avremo un'eclissi solare parziale al 63% qui a Giulianova, dalle 17.31 con un massimo alle 20.07, peccato che alle 20.09 il sole tramonta, quindi non vedremo più nulla, però ci possiamo attrezzare per vedere il sole, insomma.
3: Ma quindi secondo te, non verrà coperto dalle montagne la fase dell'eclissi?
6: Ci dovremo mettere in una zona dove la montagna non è... non influenzeranno insomma la visuale, quindi o in alto in collina oppure insomma
5: siamo
6: sulla spiaggia riusciremo a vedere, se siamo sulla spiaggia probabilmente riusciremo a vedere la parte finale.
0: Si fa un buonanotte?
3: Allora mi riporto gli occhiali. Va bene.
6: 17:31. L'eclissia che si manifesterà prevalentemente al nord-ovest dell'Europa. Mio fratello sarà a Newcastle, lì sarà quasi totale. Però qui da noi insomma sarà solamente parziale. Per un
3: va bene.
6: Bisogna aspettare diversi anni.
3: Va bene, va bene. Allora, grazie, noi ci aggiorniamo a domattina.
5: Pronto?
6: Grazie,
3: buona ciao, giornata. Buona giornata.
5: Sì.
3: Allora.
5: Sì, dimmi.
3: Anna, buongiorno anche a Bruno Ruggeri e a, di Palma Giovanni, sì, ma non era quello di oggi, Andrea, è un altro. Allora, è il momento della pagina degli auguri, io intanto lo ritrovo, la ritrovo perché vi ricordo che la trovate su radiogiulianova.net, su Piccola Città, che è uscita l'ultima edizione il 9 di agosto.
5: Se in territorio di Giulianova ancora, sì.
3: E allora qui. Ecco qua, vediamo, oggi è mercoledì 12 agosto e come sempre è offerta da Marcaffè.
7: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
8: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora,
0: partiamo alla pagina degli auguri.
3: Oggi 12 agosto, chi c'è? Abbiamo detto. Ed
0: esattamente, Santa Giovanna Francesca di Chantal. Era nata in Francia nel 1572. Dal suo matrimonio cristiano ebbe
3: sei figli.
0: Che educò alla pietà. Tutto il resto. Rimasta vedova, percorse allegramente sotto la guida di San Francesco di Sales la via della perfezione, dedicandosi alle opere di carità soprattutto verso i poveri malati. Diede inizio all'ordine della Visitazione di Santa Maria, che diresse pure con saggezza. Il suo transito verso l'eternità, che è la morte, avvenne a Moulins, vicino Nevers, il 13 dicembre del 1641. Abbiamo notizie dei suoi figli?
3: No. No, niente. Allora, invece facciamo tanti auguri.
0: A chi?
3: Ah, oggi prego.
0: È mercoledì
3: 12 agosto.
0: A Teresa e Torre in Funaro.
3: Auguri.
0: Funaro, la mamma, salutiamo la mamma.
3: Poi. Auguri.
0: Valentina Capur.
3: Auguri.
0: Valeria De Iuli.
3: Auguri.
0: Luigi Scrivani.
3: Auguri.
0: Alessandro Conti.
3: Auguri.
0: Danilo Concordi.
3: Auguri.
0: Mario Mignini.
3: Auguri.
0: Giorgio Tancredi.
3: Auguri.
0: Che fa insieme a Mario Orsini il Festival delle Bande. Francesco D'Aprile.
3: Auguri.
0: Gianluca Piccioni.
3: Auguri.
0: Mirella Caralla. Chi è Mirella Caralla? Non dice niente. Bella, siamo qui al Bella Vista.
3: Ah, auguri.
0: A Bruno Carletta, era un famoso macellaio.
3: Auguri.
0: Ecco, se non mi ricordo male, con la passione della caccia.
3: Ah.
0: A Pietro Trifone.
3: Auguri.
0: Sabrina Felicioni.
3: Auguri.
0: Simona Sacchetti.
3: Auguri.
0: Livia Del Gaudio.
3: Auguri.
0: Marina Mariani.
3: Auguri.
0: E Flavio De Gigi.
3: Tanti auguri a tutti voi.
0: Quelli che anche lo comprano, ma voi non ci dite niente.
3: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri di De Gigi basta telefonare al numero 085 870 10 085 800 33 66.
0: È molto facile,
3: dunque. È molto facile.
0: Ricordiamo che gli auguri vengono pubblicati anche su Piccola Città.
3: Capito,
0: online.
3: Capito. Allora, vuoi fare qualche...
0: Ma molto forte, altro ci manchi, eh?
3: Vuoi fare qualche altro
0: sparo? Sì, vediamo sparare con lo fucile. Allora dunque, sì, Despar.
9: La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar,
4: in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.

zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita, vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349-4327-80. Seguici sui social. A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud e aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Si può procedere con l'almanacco del giorno.
2: Immantinentemente, ecco qua. Buongiorno, oggi è mercoledì 12 agosto. L'Europa sarà interessata dalla prima eclissi solare totale dal 1999, con la fascia di totalità che attraverserà l'Islanda e la Spagna settentrionale e le isole Baleari.
3: La Sanchez.
2: Dall'Italia il fenomeno sarà visibile come eclissi parziale, anche se con percentuali di oscuramento comunque notevoli, che supereranno il 90% in molte località del centro-nord, in Sardegna. L'appuntamento sarà poco prima del tramonto, quando il sole sarà già molto basso sull'orizzonte. Per osservare al meglio l'eclissi sarà quindi fondamentale scegliere una posizione con vista libera verso ovest, considerando che la percentuale di disco solare oscurato varierà sensibilmente da una zona all'altra del paese, così come l'altezza del sole sull'orizzonte al momento di massima copertura. L'eclissi solare sarà visibile in gran parte d'Italia, ma con differenze significative, abbiamo detto. Allora, la giornata mondiale dell'elefante. Ricorrenza internazionale dedicata alla tutela degli elefanti africani e asiatici, istituita nel 2012, richiama l'attenzione sul bracconaggio, sulla perdita degli habitat e sul traffico illegale d'avorio. Gli esperti di conservazione e le principali fondazioni ambientaliste promuovono campagne di sensibilizzazione e progetti per proteggere le popolazioni selvatiche. È anche la giornata mondiale della calligrafia e la giornata internazionale della gioventù. Almanacco nel dettaglio. Alle 7:52 la temperatura era di 28,2 gradi, umidità 68%, il clima caldo, il vento a 8 km orari, la massima sarà di 32 gradi. L'indice di qualità dell'aria è 51, è considerata moderata. Sole sotto alle 6:06, tramonta alle 20:13, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 14 ore e 7 minuti. La luna è sorta alle 5:25, tramonta alle 20:11, la fase lunare nuova visibile al 4%. Nati oggi, il 12 agosto 1921, Federico Zeri, storico e critico dell'arte. Il 12 agosto del 1926, John Derek, attore e regista, ha partecipato a film come Exodus, Il Corosso di Rodi, Bolero. Il 12 agosto del 1946, 80 anni fa, nasceva Beppe Carletti, musicista e cofondatore dei Nomadi, e ovviamente dopo ascolteremo Io Vagabondo. I fatti nella storia. Il 12 agosto del 30 a.C. muore Cleopatra ad Alessandria ed era all'età di 39 anni. L'ultima regina dell'antico Egitto e prigioniera di Ottaviano dopo la conquista dell'Egitto. Riceve la notizia del trasferimento a Roma per essere mostrata nel trionfo, rifiuta l'umiliazione e si toglie la vita facendosi mordere da un aspide. Chiude la stagione ellenistica e consegna l'Egitto alla storia imperiale di Roma. 175 anni fa, nel 1851, Isaac Merritt Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. La nuova macchina esegue 900 punti al minuto contro i 40 dei modelli precedenti. Introduce la velocità industriale nel cucito meccanico. Segna l'inizio della produzione moderna delle macchine per cucire, trasforma il lavoro domestico e apre il mercato globale del marchio Singer. 12 agosto 1946, 80 anni fa, viene fondata a Genova la Sampdoria. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria e della Sampier d'Arenese. Le due società sono già iscritte alla Serie A. La nuova squadra esordisce direttamente nel campionato maggiore, apre la storia blucerchiata del calcio italiano. 65 anni fa, nel 1961, militari della Germania Est avviano la chiusura del confine con Berlino Ovest. Le operazioni iniziano nella notte, viene interrotta ogni comunicazione tra le due zone della città, si prepara la costruzione del muro di Berlino, si apre la fase più rigida della divisione tedesca. 45 anni fa, nel 1981, presentazione del primo personal computer da parte dell'azienda IBM. Pesa 12 kg, costa molto più dei modelli odierni e ha una potenza limitata, ma conquista subito il mercato. Dal settembre 81 all'aprile 82 vende 200.000 unità, diventando il simbolo dell'ingresso del computer nella vita quotidiana. Frasi famose, questo di Federico Zeri: la storia dell'arte è controllo delle fonti, non fantasia. Il critico deve dubitare sempre anche di se stesso. Federico Zeri, nato il 12 agosto 1921 a Roma, morto il 5 ottobre 98 a Mentana, è stato uno storico dell'arte e critico d'arte italiano. Grazie, bene. E con questo chiudiamo, ringraziamo Vincenzo per il suo almanacco, salutiamo gli amici su Facebook, vi auguriamo un buon mercoledì. E adesso in radio andiamo ad ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi.

0: Questi erano i Nomadi con Io Vagabondo, grande successo degli anni 60. Si chiude qui il nostro Radio G Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto, buona giornata, e come di consueto l'appuntamento è aggiornato alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori a pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da
Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Pharma d'Erbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Un buon pomeriggio, questo è pomeriggio da noi e lo trascorreremo per un po' di tempo, sicuramente in maniera tranquilla e serena e molto piacevole, con l'antropologa Alessandra Gasbarroni, che è la nostra vecchia amica, vecchia nel senso di vecchia data, con l'età, e noi ti ringraziamo di aver accettato l'invito, perché sei anche la memoria di tante estati vissute da Teramo a Giulianova e Roseto. Perché questa promiscuità? Tutta colpa dei nonni?
1: Colpa dei nonni, perché una volta non si acquistavano le case, se c'erano case grandi, innanzitutto buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono.
0: Perché adesso andiamo in diretta e
1: sì,
0: poi magari quando vuoi te la puoi rivedere su Facebook come sei andata. Buonasera allora, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, soprattutto perché se c'erano delle case grandi, naturalmente si era alloggiati nelle stanze che i nonni ti davano in dotazione, e siccome a me è capitata la fortuna di avere due realtà, una a Roseto degli Abruzzi dei miei nonni materni e l'altra a Giulianova dei miei nonni paterni, è chiaro che l'estate ci si divideva, soprattutto se la famiglia era, se c'erano uno o due figli, quindi magari si andava, c'era meno problema di seguire al mare due ragazzine invece poi mio fratello.
0: Perché voi due sorelle siete?
1: Due sorelle e un fratello che però era più piccolo.
0: Che abbiamo conosciuto abbastanza. Abbiamo conosciuto là.
1: Ah sì, è vero,
0: la sera del concerto dove abbiamo appunto fissato questo appuntamento. Allora tu sei teramana ma ti senti più giuliese?
1: Io sono teramana ma per una necessità di lavoro di mio padre, perché in fondo papà lavorava a Teramo e quindi ci siamo tutti.
0: Vogliamo ricordare che era papà che aveva tenuto in braccio.
1: Ma io non faccio
0: pubblicità, ma lo posso
1: però,
0: dire io. Ti invito io anche a ricordarlo.
1: Perché papà era Luigi Gasparroni, pediatra, quello che ha aperto insieme al professor Gasperi nel 1953 il reparto pediatrico di Teramo, e lo ha fatto con grande, soprattutto umanità, fino a che non è andato poi in pensione dalla professione libera, perché aveva lasciato l'ospedale nei termini.
0: Chi non l'ha conosciuto?
1: Presto.
0: Luigi Gasparroni.
1: Però devo dire che Francesco, il papà, è andato via l'anno scorso, il 20 marzo, quasi a 100 anni, con una testa meravigliosa. E noi tre figli, quando abbiamo allestito la camera ardente e poi il giorno del funerale, sì, c'era la voce, diciamo, tra amici, eccetera, ma non ci aspettavamo questo fiume di persone. Mio padre non è mai stato in politica, non ha mai abbracciato qualche solo
0: ha abbracciato tanti bambini, però sì, intere generazioni,
1: esatto.
0: Perché più generazioni per 70 anni,
1: e quindi abbiamo visto
0: a 100 anni lui ha lavorato fino a che età?
1: Ma devo dire che dei consigli arrivavano fino a 85, 86, 87 anni. Poi persone che sono venute a salutarlo magari non ci hanno nemmeno guardato a noi figli, però venivano.
0: Quindi praticamente fu lui che aprì
1: insieme al professor
0: Gasparri, sì.
1: Perché il professore abruzzese aveva l'opportunità nel momento in cui si apriva l'ospedale di venire in Abruzzo. Mio padre lavorava con lui a Bologna, si era appena specializzato pediatra, e lui gli propose di venire qui, siccome c'era già un'idea, insomma, poi conobbe mia madre, si sono sposati, e quindi Teramo per me non è la città di tutti i miei parenti. Ci siamo e ci stiamo, ci sono nata, ho fatto tutte le scuole, sposata, ho sposato un teramano, eccetera eccetera. Però le estati erano
0: Rosetale e Giuliani. Però tu mi hai detto che prima fuori intervista, che anche quando stai per Roseto, se potevi correre
1: allora,
0: a Giulianova.
1: È vero, perché Roseto era veramente una situazione ideale, perché noi avevamo una casa che è antica, una villa con un giardino, aveva addirittura l'uscita privata a mare, quindi tornarci adesso, io ogni tanto ci torno e tutto si è più ristretto, sia perché i ricordi diventano più piccoli, ma anche perché i terreni.
0: Però insomma, la nostalgia c'è
1: sempre. Però sì, sicuramente.
0: Volevo ricordare qual è la casa di Giulianova invece?
1: La casa di Giulianova è quella di.

0: perché devi riuscire, poi non a mezzogiorno e mezzo si rientrava a casa,
1: poi
0: si mangiava,
1: pomeriggio sonno
0: sempre, anche se
1: si voleva giocare,
0: però poi non si andava al mare il pomeriggio, non si usava all'epoca, e nello stesso tempo, siccome c'era un bel giardino, io l'ho vissuta questa tra mia sorella, qualche amica, però avevo sempre un'idea un po' di vivere in un enclave, in una situazione chiusa, perché il paese io non lo vivevo, magari ti portavano a casa di qualcuna, qualche amica, eccetera. Però bellissimo, per carità, io posso descrivere i mattoni di quella casa e il giardino. Quando poi c'era l'opportunità, verso agosto, che una delle due, o io o mia sorella, potessimo venire un po' di giorni a Giulianova, c'era una lotta, perché la vita con i nonni di Giulianova era completamente diversa da quella con i nonni a Roseto. I nonni a Roseto erano più severi, più, diciamo, anche se ci volevano un mondo di bene, poi mio nonno andava a casa.
1: Però bisogna rispettare le regole, gli orari.
0: Le regole, non si poteva disturbare a quegli orari. La vita invece qui a Giulianova era una vita più semplice, sicuramente una bella casa, ma una casa meno pretenziosa, senza affreschi sul soffitto come avevamo a Roma.
1: Però hai detto che mentre là ti sembrava di vivere un club, Giulianova potevi uscire, hai vissuto la città.
0: Io ho vissuto la città, me ne sono tanto, anche per il mio lavoro, io spesso mi sono domandata per quale motivo io proprio ho sempre avuto questa... questa tendenza a preferire Giulianova, ma perché anche se oggi Giulianova in alcune zone è cambiata ed è cambiata tanto, restano però degli angoli nei quali io mi rivedo. Non si andava al mare quando si veniva a Giulianova, perché mia nonna, che come ti dicevo è morta a 68 anni, a me mi sembrava già anziana, ma l'anziana non era, non andava al mare, però c'era questa diciamo cadenza, questa declinazione della giornata bellissima, perché la mattina ci si svegliava, tazzone di latte con le tazze, quelle grandi che poi dopo anche il Mulino Bianco ha praticamente ereditato, ciambellone fatto da lei, tutto molto più semplice. A Roseto c'era magari la donna di servizio che preparava,
1: più casalingo,
0: e poi si andava alle 10, si usciva, si faceva un pezzo di nazionale, si arrivava, si passava il sottoprima, si andava a fare una vista in chiesa, nella chiesina piccola qui sulla
1: della Natività, vicina,
0: della Natività.
1: Praticamente sono due chiese, stavi,
0: esatto,
1: si può dire.
0: No, sì. La chiesa quella grande non c'era ancora.
1: Sì, però
0: non
1: poi era stata, alle spalle c'era stata.
0: E poi si faceva il sottopassaggio, e quello che oggi è un parcheggio era il mercato.
1: Il mercato.
0: Quindi il mercato dove si compravano.
1: Quindi era un appuntamento fisso. Il mercato.
0: C'era Alfonsino che aveva il negozio di drogheria lì all'angolo, dove si comprava magari un pezzetto piccolo. Non c'era la spesa settimanale, non c'era questo concetto. Si riportava.
1: Non c'era
0: il
1: carrello.
0: Non c'era il carrello. E poi si tornava a casa, e siccome era già mezzogiorno e un quarto, sudati, stanche, allora mia nonna ed io ci allungavamo sul letto, questa era per rinfrescarci un po'. Mio nonno stava in campagna con l'altro figlio, fratello di mio padre, sarebbe tornato poco dopo, e dopo questo riposo nonna cominciava a preparare un pranzo.
1: Quindi tu praticamente hai vissuto Giulianova in che anni, per il periodo?
0: Ma
1: da che anno?
0: Dal 65-66 in poi, diciamo, perché poi gli anni erano, insomma, siamo cresciuti, per cui il pomeriggio non si stava a casa con la nonna. E mia nonna il pomeriggio aveva l'appuntamento a Mare Chiaro, così denominato caffettino una volta, perché quanti caffè c'erano?
1: Sì.
0: Cioè io non sono anzianissima, però ho tanto da ricordare.
1: È uno dei più antichi.
0: E aveva l'appuntamento con le sue amiche, la signora Di Giovanni, la signora Veve d'Alessandro, la signora
1: la farmacista, la signora Veva.
0: Come no? E io ero la più piccola, ma io non mi annoiavo mai. Io penso che anche questa indole che poi mi ha portato a scegliere questa professione.
1: Ecco, ricordiamo che sei antropologa, poi spieghiamo che cosa fa, che cosa si occupa. Una piccola ripassatina, piccola, per chi ci ascolta.
0: La devo fare ora?
1: Facciamola a volo, un inciso.
0: L'antropologo è quello che

0: Studia il cammino dell'uomo, dell'uomo da un punto di vista storico, ma soprattutto da un punto di vista della sua crescita, delle sue abitudini, e si inserisce l'antropologia in moltissimi ambiti. C'è l'antropologia religiosa, lo studio degli ex voto, delle processioni, c'è l'antropologia dell'alimentazione, quali erano i cibi di una volta, da che cosa provenivano, quali sono le mutazioni.
1: Tu hai fatto sempre molta attenzione anche alle tradizioni popolari.
0: No, perché nell'antropologia c'è questo ambito. Per cui io credo che anche la curiosità, che naturalmente da professionista devi avere, perché tu devi fare indagine sul campo, tu devi andare dal contadino più che dalla persona che lavora in montagna, più che dalla persona che ha curato quel certo rito, e fare tante domande. Da piccolina io avevo questa grande curiosità proprio di stare con le persone adulte, stare con le amiche.
1: Ti ha aiutato? Ti ha aiutato oppure ti ha fatto vivere di meno la gioventù?
0: No, perché non era praticamente un fil rouge giornaliero. Io stavo un periodo qui, quindi poi tornavo a fare i giochi.
1: Quindi non fai parte della generazione Teravani che stavano al Caprice, quelli verranno dopo, quello non l'hai frequentato.
0: Quello l'ho assaggiato dopo i 18 anni, perché io invece la mia adolescenza l'ho fatta.
1: Che poi il Caprice diviene un simbolo.
0: Sì. Noi invece andavamo a ballare con qualcuno che aveva la macchina da Roseto, andavamo a Pineto, in quell'albergo che c'era la discoteca, che non mi ricordo come si chiama.
1: Vengo io a capire che sulla nazionale, poi c'è la variante che lo bypassano.
0: Sì,
1: pure
0: sì.
1: Quello antico, un edificio.
0: Come no, andavamo a ballare lì, oppure ci accontentavamo, perché comunque le comitive di una volta avevano meno esigenze, si accontentavano.
1: È verissimo,
0: molto.
1: Sì.
0: Allora, avevamo comprato una sciabica, cioè i maschi soprattutto, avevano comprato questa rete. E con il pattino di un altro di questi ragazzi che frequentavamo, verso le 7 si andava dopo il Mion, il Grand Hotel a
1: Rosetto,
0: e si sciabicava. Chiaramente i pesci non è che saltassero nelle reti, ma era l'occasione prima di noi ragazzi
1: socializzare, stare insieme,
0: sì, di andare a comprare il pane, la bottiglia d'olio. E poi c'era mio ragazzo di allora, che aveva la radio in macchina, e quindi si accendeva la radio, si sentiva la musica e si ballava.
1: Come avete questa colonna sonora, esatto, delle vacanze.
0: Esatto.
1: E quindi è stato, già l'hai conosciuto lì, insomma, quella comitiva?
0: Sì, sì.
1: Per capire come andava a finire?
0: Sì. No, forse no, però insomma è stata una bella situazione.
1: È nata lì la situazione?
0: È nata al mare.
1: Oppure poi si è fermata e avete ripreso?
0: No. Non abbiamo mai mollato, è stata così.
1: Di dov'è lui?
0: Di Teramo.
1: E lui veniva in vacanza proprio. In vacanza.
0: E lui aveva la casa anche a Roseto.
1: Ora dove ce l'hai la casa?
0: A Giulianova.
1: Sì, appunto, perché non è mollato.
0: Abbiamo mai mollare.
1: Abbiamo venduto la casa, quella vicino alla chiesa, ma l'abbiamo fatto.
0: No, noi siamo stati temporaneamente in una casa dove è nato mio padre, a Colonia, in campagna. Però scendevamo al mare a Giulianova. Qualche anno a Roseto, ma poi siamo arrivati a Giulianova.
1: Io ricordo, se prima non era così, lui aveva lo studio sulla costa a Roseto, vero?
0: Sì.
1: Perché
0: sì, ce l'abbiamo ancora.
1: Ho portato Azzurra lì.
0: Come no?
1: Quindi a Giulianova no.
0: No.
1: Ecco. Vabbè, per la professione. Ma anche lui però propendeva un po', se vogliamo.
0: Per cosa?
1: Per Giulianova un po', sì.
0: Io ho delle fotografie di papà che sta con amici tipo Marà, bellissimo pure lui, non mi ricordo il nome, con gli occhi azzurri, che diceva sempre: io sono amico di tuo padre. Adesso non mi viene il nome.
1: Non c'è più.
0: Capito? Sì. E poi altri amici sulla praticamente balaustra del Venere, quindi diciamo Giulianova è sempre
1: on
0: my mind.
1: Quindi niente Caprice. Caprice non c'era.
0: Allora il Caprice io lo vivevo, perché diciamo indirettamente, e innanzitutto quando ero qui da mia nonna Giulianova vedevo altre nipoti di mia nonna, perché siccome la casa aveva questa torretta e quindi sopra c'era una stanza, e mia nonna accoglieva le due nipoti, figlie del fratello, allora l'avvocato Ernesto Ruffini, che venivano, no? Che abitavano a Giulianova Paese,
1: la famosa Villa Ruffini in via Gramsci,
0: esatto, che venivano però
1: me lo ricordo bene perché noi per un po', per alcuni anni abbiamo avuto la radio lì,
0: la radio
1: al
0: lì,
1: piano terra di quella villa, sì.
0: E allora Maria Maglia e Mimì venivano a dormire in questa stanza, e chiaramente erano più grandi di me.
1: Io però ho sempre pensato a quella stanza senza tende, quindi tutti i vetri, o sbaglio?
0: Tutti i vetri.
1: E si dormiva, la luce
0: ma
1: non
0: sai, quando sei giovane e sei stanco e ritorni alle palle del Caprizio.
1: No, perché mo esce un po' di luce.
0: E io mi ricordo che chiaramente io non uscivo perché ero più piccola, però le guardavo truccarsi.
1: Cioè, andavate a mangiare da
0: Caprizio.
1: Andavate a mangiare da Beccacecera, oppure no. Non c'è ancora, no?
0: Ma non c'era allora l'abitudine di portare i bambini a mangiare? Cioè
1: già, perché poi parliamo di te bambini, poi sei andata dopo.
0: Poi sono andata, sì, mi è dispiaciuto che hanno abbattuto tutto, che è sparito.
1: Sì, ma non c'è più, non c'è nessuna traccia, sì.
0: Una traccia, assolutamente. E quindi vedevo questi che andavano a Caprizio a ballare, poi da un po' più grande sono andata a cena, o sono stata invitata a una festa di un'amica che aveva fatto i 18 anni, più grande di me, 18 anni al Caprizio, e lei, non so, non mi ricordo se faceva 40 anni, l'ha voluto rifare lì.
1: E quindi hai conosciuto Francesco Flagnani, titolare?
0: Sì, come no. Come? Poi noi siamo stati fino a 5 anni fa al Venere, al mare, quindi
1: adesso?
0: Domenico Bianco. E adesso
1: quindi siamo... Domenico, mia zia, certo, Bianchina, sì,
0: certo,
1: tu,
0: certo,
1: tu,
0: certo.
1: Sì.
0: E adesso stiamo nello chalet che ha creato Domenico all'Acquamarina.
1: All'Acquamarina, che poi
0: e adesso, poi adesso
1: sì.
0: Quindi diciamo che
1: sempre in zona, in zona, tra Venere e Caprizio.
0: Sempre in zona. Io sono andata, ecco, andavo al paese con mia nonna quando andava a trovare sua madre, che viveva con lo zio Ernesto.
1: Tu però non mi hai detto la casa dove è adesso, mi pare.
0: Io sono nella torre, quella di Tafai, come si chiama?
1: Cioè praticamente
0: il grattacielo?
1: Sì, il grattacielo, dove anche la mia amica e il mio amico Tania Bonnici Castelli,
0: sì,
1: con Nicola
0: solo.
1: Catenaro, che
0: ha... La piccola differenza è che io abito a piano terra,
1: loro
0: abitano in alto. Ma io sono
1: ma stai benissimo
0: di stare dove sto, perché...
1: Cioè dico, l'hai scelto tu di stare
0: sì,
1: lì a...
0: Sì, sì, l'abbiamo... No, c'era questa opportunità, ci è piaciuto l'appartamento. Sono 21 anni che sto lì.
1: Quindi tu hai visto Riviera come albergo?
0: Io ho visto Riviera come
1: cioè,
0: albergo.
1: Ecco.
0: Sono stata anche a delle cene, a delle feste a Riviera.
1: Benissimo. C'era sì. Gino Tafai, il titolare.
0: Sì, sì. Cioè, tutto questo ti fa pensare, allora uno è vecchio, però poi se vedi che a un certo punto, non per fare il giovane per forza, che le situazioni, anche magari un supermercato aperto o un negozio aperto 3 anni fa chiude e si riconverte in un'altra cosa, ti fa pensare che tutto sommato anche la città che si rigenera, ma poi i miei fratelli, cioè il tempo in fondo è anche relativo, considera che i miei fratelli hanno tutti comprato casa a Giuliano.
1: Tutti. Ecco, adesso la domanda è scontata, ma bisogna pur farla, cioè... Come la vedi, Giulianova? È cambiata da allora? Insomma,
0: allora,
1: cosa ti piace e cosa non
0: sì,
1: ti piace?
0: Certo.
1: Che può essere anche utile da dire,
0: ecco,
1: se
0: allora,
1: qualcosa non va.
0: Non possiamo evitare di guardare il cambiamento che c'è stato anche da un punto di vista, diciamo, di gente, di turismo, eccetera. Oggi c'è questo permissivismo dove tutti vanno, come gli pare, in giro. Trovo che magari un minimo di regola anche per tenerci un pochettino sarebbe adeguato, mi spiego. L'educazione, per esempio, il lungomare andrebbe tenuto anche più ordinato, perché le biciclette che schizzano tutte le parti.
1: Di queste biciclette hai paura un po', eh?
0: Molta paura, molta paura. Poi diciamo anche che l'ordine, la pulizia lasciano un pochettino a desiderare, e nello stesso tempo non ci dobbiamo, però mi faccio anche un mea culpa, perché dico, questo è come il turismo ormai che è diventato di massa. Una volta, faccio l'esempio, a fare il tour d'Egitto ci andavano un certo numero di persone, adesso tra prezzi stracciati, organizzazione, devono anche frenare per quanta gente ci va.
1: Charme,
0: e così è a Sharm. Sei stato tu a Sharm?
1: No,
0: io
1: ogni volta ve lo dico. Vale la pena?
0: Guarda, secondo me vale la pena, però è bellissima anche Hurghada. Io lo sono stato tutte e due in tempi nei quali non c'era questo turismo.
1: Sta tranquillo,
0: assurdo. No,
1: no,
0: adesso non si può viaggiare.
1: Ti passo,
0: almeno io non...
1: minimo un drone ti passo.
0: No, no, no, no, no, assolutamente no. Però poi si respira questa aria di mare bella, la cadenza del Giugliese mi fa innamorare, e anche se poi uno si arrabbia se magari le cose non vanno bene, trovo che forse, ecco, c'è una gioventù ormai omologata, tutte le ragazze vanno in giro, tutte a gruppi con lo stesso pantalone, lo stesso top, lo stesso stivale, anche se fa un caldo terribile.
1: E tu guardi queste cose perché le devi guardare anche per professione.
0: Perché le devo guardare, questa... perché devo capire qual è anche l'omologazione, il cambiamento. Per esempio anni fa io ho fatto un lavoro, una pubblicazione sui tatuaggi, che adesso è già obsoleta, perché adesso il tatuaggio è diventato un tatuaggio, quindi non solo quello antico ma quello anche attuale,
1: ma
0: in 10 anni è diventato una cosa, perché io dico, se una persona ha 30 anni si fa un tatuaggio, non so, di una testa di pelli rossa con tanto di piume sull'omero, no?
1: Sì.
0: Ma quando ne avrà, che Dio la benedica, 70-80, questo pelli rossa che cosa è diventato?
1: Toro seduto.
0: Capito?
1: Sì.
0: Poi anche da un punto di vista medico, devi fare qualche puntura, qualche iniezione, devi fare dei tagli, delle cose. Adesso c'è un'apoteosi. Io infatti prima, per curiosità, mi, diciamo, dichiaravo chi fossi, se la persona era anche disposta a parlare. E chiedevo a volte la motivazione anche per aggiornare il mio lavoro. Adesso non chiedo più, perché comunque, ecco, un'altra cosa che comunque vale per Terra, per Giulianova, come per altri posti, c'è una irritabilità tremenda,
1: purtroppo anche a volte con fatti,
0: sì,
1: di cronaca,
0: sì,
1: molto gravi, per una piccola cosa.
0: E allora io sono molto cauta, non chiedo nemmeno più. Per cui questo.
1: Tu praticamente ti fai tutta la stagione, come
0: no,
1: si diceva una volta?
0: No. A parte il fatto che quest'anno sono venuta un po' prima, l'anno scorso ho perso mia madre e mio padre nel giro di 3 mesi, quindi mia madre è morta alla fine di giugno, per cui luglio se n'è andato completamente. Per cui sai, non è mai una stagione. Certo, se uno ha la possibilità, siccome io ora ho finito i miei contratti all'università, quindi sono un libero professionista, per cui posso anche giostrare, ma sai, ci sono anche degli impegni.
1: E quando devo arrivare? Non tutta la stagione, ma un paio di mesi?
0: Ma sì, un paio di mesi sì, in questa bella Giulianova.
1: Io ti chiedo se per caso tu vieni qualche volta anche durante l'anno, che non, quando
0: ma
1: non è stato.
0: No, ma senz'altro, certo, io vengo durante l'anno. Devo venire anche da te, oppure una domanda?
1: No, sono felice, no, sotto Natale mi piacerebbe tanto, lo sai.
0: No? Sicuro. Lo facciamo, ci organizziamo. Tu pensa che c'è stata una realtà nella quale vado a fare lezione che mi ha già mandato il giorno in cui devo fare lezione e mi ha chiesto il titolo della lezione, addirittura parliamo di maggio 2027. Io sono molto fatalista, ho detto ma io glielo mando, dico ma qua veramente non sappiamo mai che cosa c'è dietro l'angolo, quindi figurati
1: so,
0: se ti, dico,
1: prenoto,
0: se ti dico che non vengo a Natale. Vengo a Natale.
1: Vieni a Natale?
0: Sì.
1: Ma vai a parlare di tradizioni popolari a Natale.
0: Ma poi tu qua ci avrai lo studio pieno di cose natalizie.
1: Sì, no, i regali no. Ma
0: no,
1: lo facciamo
0: senz'altro.
1: Piace molto, quindi, perché è importante per sapere se i telemani vengono anche durante l'anno.
0: Guarda, molti vengono qui e soprattutto ti devo dire, per un'economia di mercato, le persone che vengono da Teramo sono, durante i mesi invernali, autunnali, eccetera, sono quelli che hanno abitazioni al di qua della ferrovia.
1: Dove sia, cioè, dal di qua,
0: diciamo,
1: nel senso verso,
0: diciamo,
1: il mare o di qua?
0: Non sulla costa proprio, non fronte mare. Perché d'estate, io che ho la casa fronte mare, in effetti fronte mare, il mare non lo vedo, ma il palazzo
1: però
0: sta lì. Però è più umido, più ventoso, anche
1: sì,
0: meno traffico, quindi insomma anche la sera non. Invece da questa parte, dalla nazionale alle strade, diciamo, interne, all'arteria principale, molti teramani vengono a Giulianova, questo te lo do per certo.
1: Lui è venuto mai una domenica mangiamo a Giulianova?
0: Sì, certo, come no?
1: Belle giornate.
0: Lo facciamo.
1: Lo puoi decidere anche.
0: Pensa che con mio padre, una delle ultime, allora il suo sogno era tornare a Giulianova, però a 99 anni e mezzo teneva la schiena un po' squassata, i miei fratelli, perché io ho portato sempre.
1: Perché lui voleva fino all'ultimo, proprio tornare.
0: Ma è stato lucido fino alla fine.
1: Sì, ma lei ha detto una bella testa, beh.
0: però i miei fratelli mi avevano messo d'alto là, perché dice, sai, se trovi una buchetta, una cosa, e si crina, dopo sta ancora peggio viaggiando. E lui è sepolto a Giulianova.
1: Il
0: mare guarda il mare, sì.
1: Quindi questo, avete una cappella di famiglia?
0: Sì, sì, dove ci sono cugini, zii, eccetera, eccetera.
1: Cioè, già occupate, insomma.
0: Già occupate,
1: non mi chiamate.
0: Non mi spetterebbe.
1: Ecco, non mi chiamate.
0: Non mi spetterebbe. Spetta alla, diciamo...
1: A... Quindi lui ha lavorato molto a Teramo, molto a Roseto, ma Giulianova era... Perché lui,
0: ma Giulianova è stata...
1: L'aveva detto di essere, sapeva di essere sepolto qua, l'aveva scelto,
0: sì,
1: credo.
0: L'aveva proprio scelto. L'aveva scelto, quindi non c'è stato proprio nessun tipo di dubbio su dove andare, cosa fare.
1: Ti chiedo, lui era molto bravo, era notoriamente bravo,
0: sì.
1: Ma la cosa, al di là della bravura, qual è il carattere che lo portava a visitare tutti i bambini della provincia e oltre?
0: L'umanità, perché mio padre raccontava sempre, adesso non voglio fare un esempio.
1: Perché avere a che fare con i genitori non è facile.
0: Gasparroni, però
1: sì.
0: Fino alla fine ha raccontato un particolare, un racconto, sai, con gli anziani si ripetono, però diciamo che era anche così l'assist per far capire veramente il cuore che lui metteva nelle cose. Lui raccontava che da giovane medico, quando ancora il reparto pediatrico era nell'ospedaletto, quindi sai, di fronte alla casa dello sport a Teramo,
1: sì.
0: E arrivò una coppia di genitori con un bambino molto grave. Quindi
1: per curiosità, non mi ricordo che c'è lì?
0: Lì adesso c'è l'ANFAS, mi sembra.
1: Sì. Allora, chi arrivò?
0: Arrivò questa coppia di genitori con un piccolino neonato molto grave. Mio padre dice che lo portò nella sala appunto per controllarlo, sto bimbo morì. Quando papà uscì, dice, io non avevo il coraggio di dire ai genitori che cosa fosse successo.
1: Perché tendò un intervento chirurgico?
0: No, papà non operava, il bimbo era morto.
1: Sì.
0: Il padre consolò mio padre, invece di piangere il figlio, dottor, non ti preoccupare.
1: Di fronte a questa creaturina, sì. Cioè, ancora si commuovere, ha visto anche Tom.
0: E allora lui fece in modo di diciamo fasciare sto neonatino, entrare in macchina, si portò lui, questi genitori e il bimbetto a casa, perché così potessero piangerlo, insomma fare una celebrazione, non in ospedale. Allora io credo che questa sia la cifra
1: dell'umanità.
0: Io sono molto orgogliosa di dire che con tanti difetti, per carità, io ho ripreso moltissimo da mio padre, quindi lo dicono anche i miei fratelli, quindi non è una cosa che mi voglia arrogare per fare la più bella e la più brava.
1: L'umanità sicuramente,
0: grazie.
1: Conosciamo,
0: grazie.
1: Penso che tu apprezzi anche tu questa dote adesso, no? Perché
0: l'umanità,
1: non c'è.
0: Sì.
1: Come erano i flirt prima? Tu hai trovato subito questo ragazzo, ma
0: oddio, sì, qualche piccolo flirtino prima, ma niente. I flirt com'erano? Che si poteva fare? Il bacio rubato dentro al giardino di casa? Oppure dietro a una cabina? Che flirt c'erano? Adesso se vanno, dice, no, vado a fare un viaggio, vado con chi vai, ma anche giovanissimi, con Dizio, Caio e Sempronio, le camere sono quelle, già si dà per scontato. Una volta tutto questo era veramente
1: inconcepibile.
0: Impensabile. Perché io avevo il permesso, ecco, da adolescente, quindi facciamo un salto più grande, diciottenne, se non si usciva, di invitare gli amici e la sera nel giardino di Roseto, quindi c'era il mangiadischi, quello tenevamo, che tenevamo noi questo. Quindi
1: si nascondeva un po'.
0: I lenti da stretti, poi c'erano le comitive estive, quelli che venivano da Bologna, da Brescia, da questo e da quel, che si mettevano insieme a questi amorazzi così, che duravano poco tempo, ma il massimo che poteva essere veramente entrare dietro una fratta e niente più, perché alle 11 poi finito si affacciavano i miei a casa, su, quindi che volevi fare?
1: Te la faccio la domanda, quindi ma impensabili rapporti completi?
0: Impensabili, almeno in quelle circostanze, poi
1: poteva pure succedere.
0: Sì, però insomma era forse anche il nostro tipo di educazione più bacchettona, per carità, perché c'era sempre l'amica più svelta, l'amica che ha già fatto le sue cose, sempre. Però ti devo dire che io non rimpiango proprio nulla, nel senso che le esperienze poi ti arrivano nella vita e quindi non sono mai stata, anzi poi ho viaggiato, ho studiato l'inglese, sono stata all'estero, quindi diciamo che la spinta per aprirti
1: le occasioni c'era.
0: Dipende poi da come eri, insomma, anche stata educata, anche tante paure che ti mettevano, e parliamoci chiaro, perché in fondo poi sai, questo è come l'uomo nero, non parebbe che arriva l'uomo nero.
1: Famosa frase.
0: Esatto. E quindi, forse però una volta magari funzionavano, adesso ti fanno una risata sti ragazzi. Quindi,
1: oggi è così.
0: È così.
1: Le vie di mezzo magari.
0: Però trovo che abbiano perduto anche tanto. Perché non era il nostro mondo di ipocrisia, magari un po' sì, ma c'era quell'attesa, quella voglia della conquista,
1: sì,
0: che oggi arriva tutto così gratuito e semplice, per cui a 14 anni c'hai l'iPhone di regalo per la comunione, anzi a 11 anni l'iPhone per la prima comunione, io l'iPhone non ce l'ho per dirti. Invece qui si fa la comunione per la finalità del telefonino, e l'iPad, e questo e quella, cioè conosci un mondo, corri troppo, perché tanto poi guarda che l'età matura, come vediamo, nella quale siamo, ecco, tu vorresti rallentare, non correre.
1: Invece là si vuole correre, arrivare.
0: E si vuole correre, però è giusto, perché sono i tempi, ma se tu sai dargli qualche indicazione, ecco.
1: Comunque il bilancio è positivo.
0: Molto.
1: Rifaresti le stesse cose?
0: Sì, rifarei le stesse cose, sì. Tutto sommato devo dire che rispetto, adesso senza fare il moralismo stupido, ma di fronte ad altre esperienze di infantili, di infanzia, di adolescenza, tristi oppure con mancanze di persone vicine a te, io non le ho avute e quindi... devo dire che insomma è stata una vita piena di affetti, questo senz'altro.
1: E questo è importante, cioè sì. Avere tanti affetti, che sì, dici sì. Tu? Io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata.
0: Mi fa piacere.
1: Io però la voglio fare a Natale, perché mo me l'hai messo in mente, mi
0: certo. Piace. Ti devo scrivere una data, un contratto che dobbiamo fare.
1: No, mi devi dare la parola che vieni.
0: Ti do la parola.
1: Perché tu non hai passato mai Natale però Giuliano, no.
0: No, ho passato le Pasque.
1: E bevale magari quelle più...
0: Pasque, mi ricordo...
1: Quelle che arrivano tardi ancora meglio perché fa più caldo, aprile.
0: Sempre per questa lotta vado da nonna, perché poi io ho ereditato...
1: Le Pasque sì, allora.
0: Le Pasque sì, perché io mi chiamo Alessandra, perché mia nonna si chiamava Alessandrina.
1: No, così
0: quindi
1: si chiamavano prima.
0: Se mi dovevano battezzare Alessandrina sarebbe stata...
2: Ma se sempre sul campo.
1: Un disastro, eh?
2: Però
1: voglio dire che... I nonni hanno avuto un ruolo, tutti e due, in modo diverso, ma...
0: Andavo da un giovanissimo, e concludiamo, penso, Don Ezio.
1: Come vuoi, siamo esattamente a 35 minuti.
0: Ecco, vedi?
1: Voglio fare la mezz'oretta, ci siamo. Quindi Don Ezio, stavi
0: un
1: dicendo...
0: Un giovanissimo,
1: appena nominato parroco.
0: Mia nonna mi faceva lessare le uova, cioè lei le lessava.
1: Andavate a benedire, un classico.
0: Dipingevo con gli acquerelli che mi portavo, perché nella cartella c'è gli acquerelli per il disegno. E con questo cestino piano piano, e un'altra curiosità che forse tanti giuliesi non conoscono, il pomeriggio uscivamo da casa sulla nazionale, ma poi adesso lo ricordo all'altezza di via Grado, dall'altra parte diciamo, ma sempre sulla nazionale, c'era un piccolo sottopassaggio, era un sottopassaggio nel quale ci poteva passare una persona dietro l'altra in fila indiana, perché se si va in via Grado fino alla fine verso la ferrovia, quindi tornando indietro, c'è una cosa chiusa. Allora noi per fare prima, perché mia nonna si acchittava tutta precisa per andare a Mare Chiaro, facevamo questa strada perché ci ritrovavamo subito sul lungomare.
1: E quindi, è vero, ma c'è ancora.
0: Ma è chiuso.
1: Lo so.
0: Non è praticabile.
1: Eh no, perché per sicurezza.
0: E quindi io sono uno di quei reperti archeologici di cui
1: non
0: vi sta parlando. Di
1: no, vabbè, sono cose
0: importanti.
1: No, è portate.
0: Stato molto bello.
1: Ma molti lo ricordano, ma come
0: sì,
1: no.
0: Sì, come no. E quindi lì si passava, e passavo, c'era già il grattacielo costruito. Mia nonna lì aveva sua cognata e diceva: Menichè, ma non vuoi scendere, venga a prendere un gelato con noi. No, stinga la casa. Tutti i pomeriggi. E andavamo a Mare Chiaro.
1: Un classico era.
0: Un classico.
1: Quindi conosciuto anche Mingì, Yolanda.
0: Tutti. tutti.
1: Vabbè, vedo che anche noi a nome siamo messi bene, ricordi tutto.
0: Bene.
1: Va bene, noi ti ringraziamo, stata una bella chiacchierata, invece di averla fatta da soli, l'abbiamo fatta insomma insieme a tanti spettatori, poi vedremo e naturalmente ci risentiremo, abbiamo assunto questo impegno per parlare poi del suo lavoro che è antropologa, quindi le tradizioni popolari, il Natale, come era, com'è, e anche i cibi fa parlare.
0: Sicuramente,
1: se l'avete solo voi in terra mani là.
0: No, da tutte
1: non
0: le
1: è
0: parte.
1: Così, però sì, alcune cose per fare la mano.
0: Alcune cose.
1: Come per esempio, tanto lo dico adesso perché la virtù è teramana, là non rangigi, vero?
0: Tu sono teramana, non si tosce
1: là. Gli altri bene o male fanno qualche adattamento.
0: Certo, però io ho firmato un disciplinare delle virtù insieme a un medico, a un nutrizionista, a quello che serve per fare il disciplinare. Per cui si possono fare le virtù pure a Giulianova, ma dovresti seguire quel disciplinare. È chiaro che mi metto in prima fila. Io non sono una purista, ossia il tortellino e l'agnolotto, se messo bene, qualche volta l'ho mangiato.
1: Pure io.
0: Ecco. Oh. E quindi voglio dire.
1: Invece secondo alcuni assolutamente mai.
0: Per esempio a casa mia noi abbiamo avuto una tata per 47 anni che faceva delle virtù stratosferiche.
1: Anche per altri.
0: Anche per altri, ma soprattutto per noi. Poi le verdure le surgelava e noi il giorno di Ferragosto aggiungeva la pasta fresca, mangiavamo le virtù.
1: A Ferragosto?
0: A Ferragosto, una tradizione familiare bellissima. Lei metteva anche pezzetti di carciofi fritti.
1: Sì. Oh ragazzi, ti fa venire fame. Allora, ma comunque lo faremo naturalmente, perché si può discutere su tutto, sulla teramana, alcuni dolci per patelli e quant'altri,
0: ma
1: sulla. Le virtù sono teramane,
0: esatto.
1: Io mi ricordo che Pallotta, sai con l'Aldo Pallotta?
0: Come?
1: Li faceva, li portava qua a tutti gli amici perché l'Aldo teramano.
0: Ma era proprio costume di portarli, perché era un piatto della convivialità.
1: Era proprio.
0: Adesso non vogliamo fare una cosa.
1: Non è così.
0: Le virtù, ma magari dopo Natale porteremo delle virtù.
1: Cioè faremo un'altra puntata a primavera dunque. Quasi il carico. Ma mi piace, è stato piacevole, va bene. Ricordiamo che noi abbiamo cominciato a fare queste trasmissioni
0: 10 anni fa
1: Teleponte,
0: ma ne abbiamo fatte 10-12 anche
1: sabato,
0: per un paio d'anni.
1: Di sabato mattina era bellissimo. Poi arrivava Italia.
0: Sì, Italia.
1: Poi Italia l'abbiamo conservata.
0: Italia Calabrese.
1: Facevamo una piccola rivoluzione di donne là, tutte importanti e tutte all'altezza.
0: Era anche molto seguita.
1: Esattamente. Ci volevano, cominciavamo tutto l'anno facevamo, fino all'estate, fino a quando poi non si andava in ferie.
0: Tutto l'anno,
1: grazie signora,
0: grazie a voi.
1: Ti ringrazio. E
0: buona serata.
1: Ma rimane ancora per fine mese?
0: Esattamente, sì.
1: Quindi ci potremo incontrare.
0: Casomai,
1: vogliamo parlare bene di quelle iniziative di Eloisa al porto? Sì, vogliamo. Quella che abbiamo visto,
0: Casomai ne parliamo.
1: Ma dico, no, adesso ricordo, è stata una bella cosa, no?
0: Un inciso. Scusami, non seguivo, è stata una bella occasione, io ho seguito solo quella.
1: Noi abbiamo fatto tutte e due, sì.
0: Ecco, e diciamo che la location, non mi piace usare termini.
1: Manco io.
0: Termini inglesi.
1: Non lo faccio mai, grazie,
0: allora,
1: ti ringrazio con l'antropologa che non parla l'inglese.
0: La
1: è il massimo.
0: È stupenda.
1: Il posto, il sito, il luogo, ci sta.
0: Perché diciamo questa punta del porto è magnifica. Poi quella sera
1: tutte
0: anche
1: e tre brave,
0: faceva molto caldo,
1: tutte e tre brave,
0: bravissime,
1: tutte e tre
0: bravissime. E poi facevo proprio questa constatazione che sai, non è semplice spesso trovare le due voci, stiamo parlando della serata delle musiche da salotto del 800.
1: Le dame del
0: con Alba Riccioni, con Manuela Formichella e con Tatiana che era la pianista. E non è facile trovare a volte un accordo così univoco
1: molto
0: tra
1: bello,
0: di loro.
1: Sì.
0: E io che amo Roberto Muro, per esempio, da morire, mi sono risentita tutte queste canzoni di Tosti, eccetera. Meravigliose.
1: E poi
0: è proprio bello.
1: È stato molto bello. Civettuola, come si diceva.
0: Molto civettuola.
1: Parleremo ancora, ma infatti siamo arrivati a 40, va bene.
0: Direi.
1: Va bene. D'accordo. Grazie ad Alessandra Caffarroni, l'appuntamento già fissato sin d'ora per Natale. e ci sarà tanto da dire e ne parleremo. Però il brodetto è nostro almeno, così. Va bene?
0: Il brodetto è di Gigli.
1: Ma parli qualche cosa in dialetto, ti esce?
0: Mi escono delle parole. La frase, diciamo, non mi esce, lo trovo personalmente più colorito ogni tanto.
1: Rende meglio
0: un concetto, una situazione.
1: Grazie, abbiamo parlato delle estati del passato a Giulianova e a Roseto, ma abbiamo spaziato molto di più. Grazie per questo all'antropologa Alessandra Gasparroni, giuliese ormai praticamente.
0: Grazie.
1: Anche se mo a fine agosto torna a Teramo, le diranno, ma io te l'hai detto cosa? No, ma lo dice pure a Teramo naturalmente, no? Di questa parte della tua vita legata, certo, a Giulianova. Grazie, buona serata a te e a tutti voi che ci avete seguito, a risentirci. Grazie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Buon pomeriggio, questo è pomeriggio da noi da Radio G Giulianova, parte, una parte dedicata al consiglio, comunque rifacciamo il consiglio radio, che è quella di via Town Deliver, di cui si è discusso insieme ad altri problemi, no, come la rottamazione, di cui parleremo in un'altra puntata. Intanto buonasera agli ospiti, abbiamo l'assessore Marco Di Carlo, buonasera, il capogruppo DEM che è appunto Alessandra Matone, in attesa di passare con Costantino, almeno così lui ha auspicato, e buonasera anche e buonasera ad Alessandro Forrese, che è il presidente del comitato del
1: Viato delegato del comitato cittadino
0: delegato. C'è un ruolo anche trisolino.
1: Sì, per Claudio,
0: che conosciamo, sì, buonasera. E allora, buonasera via Town Deliver, da che si tu? Vediamo le ultime notizie, in ordine. Ricorso al Consiglio di Stato, Consiglio al TAR, DEM che presenta l'ordine del giorno in Consiglio Comunale e la maggioranza che respinge l'ordine del giorno. Allora, perché al TAR? Prego.
1: Allora, innanzitutto al TAR perché il Comune, nonostante ci abbia sempre assicurato che tiene conto della partecipazione democratica dei cittadini, invece ha fatto tutt'altro, nonostante c'erano state le richieste di accesso agli atti, e se ricordi nella penultima trasmissione che fu fatta qui da te, ci fu appunto l'avvocatessa Alessandra Matone che anticipò la richiesta di convocazione di un consiglio straordinario. Stranamente questo consiglio straordinario è avvenuto dopo 2 mesi, quando automaticamente veniva a scadere tutto. Quindi di conseguenza noi del comitato, per non far sì che spirassero i termini, i fatidici 60 giorni della prima ordinanza e della seconda emessa dal comandante su capo supremo della polizia locale, abbiamo ritenuto opportuno, con il supporto pure degli avvocati, di procedere a proporre ricorso al TAR.
0: Lo scopo quindi qual è?
1: Lo scopo qual è? Quello che è emerso in parte già dall'ultimo consiglio comunale, dove l'avvocatessa Alessandra Matone, con molta dovizia di particolari, ha precisato che quello che ha adottato il comune di Giulianova non è una via legale, nel senso che ci sta la relazione.
0: Vabbè, facciamolo dire a lei questo. Tu dici, dite le cose vostre, perché voi siete arrivati addirittura a dire. Non si poteva fare diversamente?
1: No, perché purtroppo se dall'altra parte non ti risponde nessuno e chiedi l'accesso agli atti e nemmeno ti risponde, tant'è vero che abbiamo fatto anche un esposto alla Procura della Repubblica, perché la nostra comunicazione di diffida del 25 maggio, credo che sia del 25 maggio, non ha avuto riscontro da parte dell'amministrazione comunale, siamo stati costretti anche a fare un esposto alla Procura della Repubblica.
0: E qual è stato l'esito?
1: L'esito ancora non sappiamo nulla, però
0: che data era maggio?
1: Conosciamo informalmente l'esito del comando provinciale della Polizia Stradale, che appunto ha preso.
0: Qui è un'altra cosa.
1: Questa è un'altra cosa, però ha rimarcato, come ha detto anche l'avvocatessa
0: Alessandra Matone, vabbè.
1: Lo devo fare il riferimento perché collima con quello che faceva parte della perizia giurata asseverata, perché voglio rimarcare che è una perizia giurata asseverata di geometra, ecco. Claudio Trisolino. Quindi io non credo che un professionista, dopo che va a prendere le relative misure e le verifica, e queste collimano e corrispondono con quanto accertato dagli enti deputati a questo, metta a repentaglio la propria professionalità e la propria credibilità.
0: Va bene così finora, perfetto. Alessandra Matto, poi torniamo con la polizia e tutto il resto. Ma la domanda è, quindi voi gli atti li avete avuti poi dopo?
1: Allora, gli atti abbiamo ricevuto in parte da parte del comune, però ci siamo mossi, anche perché la cosa che ci ha fatto, ci ha stupito, è che nel momento in cui è stato notificato al comune il ricorso al TAR, in 448, dopo appena 2-3 giorni, si è andata a modificare lo stato dei luoghi.
0: Sì, questo parliamo pure questo dopo, perché sono le cose principali.
1: Si è provveduto alla modifica.
0: Va bene.
1: Dopo farò delle domande.
0: Cioè, no, sì, a ricostruire la mezzeria, c'è stata la linea di
1: mezzo. Non solo la mezzeria,
0: anche
1: ma
0: le
1: si
0: zanelle.
1: È anche giocato sulle zanelle, nel senso che 20 centimetri sono fondamentali.
0: Poi sentiremo dall'assessore che cosa è successo.
1: Le zanelle sembrerebbe che si siano accorciate, allungate. Sono 60 centimetri e sono sempre quelle. È stata fatta una linea longitudinale di 20 centimetri all'interno della zanella per guadagnare 20 centimetri.
0: Sentiremo l'assessore dopo. Alessandro Matone, ordine.

0: variabile, largo 1,540 m, le ipotetiche corsie di marcia, manca la striscia longitudinale di mezzeria, sono larghe 1,270 m, contravvenendo le disposizioni dell'articolo 140 del regolamento di attuazione del codice della strada,
1: che dice,
0: che prevede la larghezza della corsia di marcia pari a 2,75 m in centro urbano.
1: Quindi alla luce di questo che dovrebbe fare?
0: Alla luce di questo il prefetto, che ha in pratica inviato al comune questa relazione, ha invitato il sindaco a tenere conto di ciò, e quindi io credo tradotto significherebbe tornare, revocare quell'ordinanza e comunque riportare un senso unico avviato under Revel, oppure trovare una soluzione che possa andare bene per far sì che queste distanze non siano
1: va bene, illegittime. Allora, tanta carne a fuoco per l'assessore. Intanto cominciamo da come avete accolto voi questo ricorso al TAR. Vi ha meravigliato? Temete qualcosa? Perché so che avete fatto una delibera con cui avete detto che resistete in giudizio, quindi andate mi pare alla ci sarà il 16 settembre, se non ho capito male, l'udienza per la sospensiva,
2: per esaminare la sospensiva, perché abbiamo chiesto in via preliminare la sospensiva.
1: Va bene, d'accordo, poi si entrerà nel merito. Bene, prego.
3: Allora Francesco, in realtà quello che ci interessa prevalentemente è poi l'obiettivo, cioè quello di migliorare la viabilità e quello che bene o male è la fruibilità di quella zona e di quella via. Qui si parla prevalentemente di tecnicismo, 2 cm in più, 3 cm in meno, quindi si cerca, no, secondo me poi prive di motivazioni, ma questo poi sarà comunque l'esito giudiziario a stabilirlo. E quello che però un po' mi sorprende, a volte mi fa sorridere, è che io non ricordo mai che un senso di marcia invertito, variato sul piano di abilità sia mai stato fatta un'assemblea pubblica, almeno io per l'età che ho. E poi magari tu sei la memoria storica e magari potrai ricordare se in realtà è mai successo. Quindi doveva succedere adesso per quei 80 metri di strada. Quindi,
1: non ti scordare una cosa che si può fare, perché tu hai affrontato i commercianti per il mercato,
3: era completamente una situazione diversa
1: e quindi, non era facile quella atmosfera,
3: che chi tra l'altro ha governato questa città per tantissimi anni non l'abbia mai fatto, però oggi dice a noi che lo dobbiamo fare. E quindi questo,
1: quando dice così, tu come Dem non c'eri, ma ti senti coinvolto o no quando le dici?
0: Certo, c'era allora. Certo che infatti gliel'ho pure detto.
3: Andiamo anche oltre. E noi abbiamo anche sentito l'ingegnere che ha redatto il piano, abbiamo anche letto il piano, sul piano urbanistico del traffico c'è scritto che l'incrocio via Marconi via Tondere Revelle passando su via Buccheri avrebbe creato delle gravi criticità. Se vogliamo andare sul tecnicismo, ma nel senso poi magari annoiamo anche coloro che ci ascoltano, via Buccheri è una
1: più
3: via
1: pratica che puoi,
3: allora,
1: farla più pratica che
3: quella è una via di attraversamento, è definita così dal nostro piano urbanistico del traffico. Quella strada è stata sempre, dal 1912 che fu istituita e costruita, al 2008 strada a doppio senso, sempre. Così come lo è tra l'altro la parte a est, ok? Questo però già mette in mostra una cosa, che è un intervento esclusivamente che interessa i residenti. Cioè, se oggi noi ci abituiamo a ragionare guardando il giardino di pochi, ma non in realtà quella che è la città per la collettività, ci rendiamo conto che perseguiamo un obiettivo sbagliato. Quindi questo comitato oggi si riunisce semplicemente per il proprio giardino davanti casa.
1: Vabbè, questa è la polemica,
3: no,
1: non polemica, però...
3: è la polemica. Quindi quello che succede nell'altra via, quindi a pochi metri di distanza, sì, la stessa via, per loro è di poco interesse perché riguarda altri. Noi come amministratori dobbiamo invece guardare tutta la collettività e ovviamente migliorare quelli che sono i flussi. Se oggi vogliamo sostenere che, e questo informalmente io ho ascoltato e ho sentito l'ingegner Cera che dice, ma quella strada, lo stesso comitato è andato l'ingegner Cera che non gli ha rilasciato il parere, perché quello dice, lui stesso che ha redatto il piano urbanistico del traffico ha detto quella via è logico che sia

0: doppio senso, perché è la principale via di uscita del centro cittadino e i piani urbanistici del traffico si fanno favorendo prima l'uscita e poi l'entrata, cioè i veicoli che escono devono essere un numero maggiore rispetto a quelli che entrano, se no si forma la congestione. Quindi noi abbiamo riportato semplicemente quello che per logica doveva essere fatto. Siamo consapevoli che abbiamo così perso circa 10 posti auto autorizzati, perché quelli erano quelli autorizzati, e a sacrificio di ciò però abbiamo sicuramente migliorato la sicurezza e la viabilità.
1: Io però voglio farti una domanda via tra tutti i propositori, tutto quello che vuoi, ma tra tutti i problemi di traffico che secondo me sì. Ci sono, perché si è deciso di intervenire proprio perché lì? Era il più grave, il più impellente? Questa domanda
0: siamo
1: normale.
0: Intervenuti su quelli che erano delle criticità che abbiamo riscontrato e che veramente non avevano una logica. La prima criticità, Francesco, è quello che da 50 anni si parla del bivio Bellocchio e noi siamo intervenuti sul bivio Bellocchio e abbiamo, siamo intervenuti, abbiamo messo 550.000 euro, abbiamo adesso a settembre affronteremo i lavori, però abbiamo stanziato le risorse, fatto il progetto e addirittura avuto l'esecutivo, devono solo iniziare, sarebbero iniziate a maggio, ma non l'abbiamo potuto fare. Siamo intervenuti per prima
1: io
0: cosa
1: mi pare che tu il consiglio come l'abbia detto che non ti può applicare quella politica stradale perché è un altro tipo di strada. Se vuoi essere chiaro,
0: allora, giusto per chiarire, per effettuare una misurazione precisa ci vogliono delle perizie precise. La perizia fatta da loro risulta addirittura differente da quella della polizia, perché parlano di 2,20 metri di carreggiata.
2: Assolutamente.
0: Vabbè,
2: no.
0: Comunque questo è quello che è difficile.
1: È scritto da qualche parte.
2: L'assessore se ne assume le sue responsabilità.
0: Certo, però voglio dire.
2: Anche perché asseverata ed è giurata.
0: Fermo restando che ha dato quella misura, a me risulta che addirittura è diversa da quella della polizia.
1: Ma non sta scritto da qualche parte?
0: Francesco, non è questo il problema, nel senso che prima di tutto parliamo veramente di centimetri, quindi ci si potrebbero applicare le tolleranze costruttive che si operano. Poi sarà il giudice che dirà. Ma io dico che noi siamo talmente convinti della scelta fatta, Francesco. Quella strada è 8 centimetri, è 8 metri, 50 centimetri di zanella, che è la minima che devi fare. Quindi noi l'abbiamo riportata ai 50 centimetri, proprio perché ci sono delle sentenze che dicono che in una zona urbana, zona 30, con il doppio marciapiede, addirittura la misura minima può arrivare a 2,50 metri. Solo se immaginiamo il centro storico. Cioè noi dovremmo chiudere tutto il centro storico e qua ci sono delle sentenze della Cassazione, ma qui entriamo in un tecnicismo che è veramente poi anche noioso. Quindi oggi domani ci sarà questo ricorso e quindi si giudicherà se questi 3 centimetri servono. Se non dovessero essere sufficienti, è ovvio che comunque il nostro indirizzo è di farlo a doppio senso, quindi si valuterà poi di trasformare i parcheggi auto in parcheggi moto. Su questo non ci sono dubbi, che quella è una strada che rimarrà a doppio senso, non ci sono dubbi, perché la nostra volontà
1: quindi
0: è quella.
1: Comunque vada,
0: quella rimane comunque a doppio senso, su questo non ci sono dubbi, se è chiaro. Se un giudice oggi domani ci dovesse dire, applicando le norme, voglio dire, noi siamo convinti delle nostre, ma se dovesse essere, comunque la riporteremo a quello che dice il giudice. Abbiamo 80 posti auto, la allarghiamo, la rendiamo ulteriormente
1: c'è un'affermazione secondo me clamorosa, che comunque vada l'esito vuol dire che rimane a doppio senso restringendo i parcheggi.
2: Siamo fatti una cultura a livello di segnaletica, vuol dire che interverremo allora io vorrei, visto che questi tecnicismi qua non si parla di tecnicismi, perché il comune di Giulianova ha infranto, o meglio disatteso e calpestato, le norme del codice della strada. Il codice della strada è inderogabile, che ne dica lo staff tecnico in sede di consiglio comunale del 30 luglio, dove si è fatto riferimento a un DM del 2004. Questo DM 2004 non ha avuto seguito, nel senso che, come ben sapete, le norme del codice della strada sono state rivisitate, ma quello che è la larghezza per le strade già esistenti non sono stati presi i provvedimenti dettati da questo DM, che tra l'altro l'assessore aveva parlato semplicemente di DM del 2024. Io vi dico che il protocollo 67/S del 22 aprile 2004, ecco qui il documento, è un documento ufficiale, non sono chiacchiere da bar, e quindi automaticamente questo non esiste, come vuole dire l'assessore. Altro aspetto che devo contraddire, si è parlato che è diventato una sorta di volere coltivare il proprio orticello da parte dei residenti. Non è assolutamente vero, perché dal punto di vista di iniziative basta dire il disagio dei commercianti. La mancanza di parcheggi sta creando enormi difficoltà. Molti clienti rinunciano a fermarsi e ciò incide non poco sul fatturato di questi commercianti. Per certe attività i clienti devono ritirare scatoloni, vassoi di bomboniere eccetera ed inammissibile percorrere il tragitto fino al mercato coperto. La situazione è molto critica e alcuni commercianti stanno seriamente valutando la chiusura della propria attività a causa del forte calo del fatturato. Quindi questo,
1: in tempo così veloce già.
2: Sì, già l'hanno notato immediatamente, già da quando si è attivato dopo una settimana, scontrini alla mano, hanno riscontrato questa differenza di fatturato. Io tra l'altro non ho notato da parte della pubblica amministrazione del comune di Giulianova dove si va a parlare tanto dell'innalzamento del livello di sicurezza, miglioramento funzionale della circolazione stradale. Ma scusatemi, dico semplicemente questo: come mai, assessore, come mai il 3 di luglio c'è stato il rifacimento delle zone di attestamento ciclabile su molte vie cittadine, tra le quali via Taunderevel lato est, viale Orsini lati nord e sud, e il lato ovest via Taunderevel non è stato considerato? Come mai?
0: Ma c'è un piano segnaletica che va fatto.
2: Ma scusa, l'avete fatto il 3 di luglio?
1: Va bene se fa le domande lui?
0: Come vuole, può fare le domande lui?
2: Perché sport, posso fare le domande?
1: Sì, vabbè, con
0: non tutto. Ne capisco la sostanza.
2: La sostanza il 3 di luglio è stato fatto per tutte le altre vie e lì quel tratto non è stato fatto. Gli occhi li abbiamo tutti, possiamo andarla a verificare sul posto.
0: Quindi dovevamo fare tutta la città noi?
2: Beh no, avete fatto, ma scusate, ma avete fatto via Taunderevel lato est? Avete ma scusate, ma assessore, mi scusi, dove vive? A Giulianova o vive
1: a Giulianova?
0: Forse a Giulianova più di te.
2: Beh no, io ci sono nato pure.
0: Io anche, forse
2: allora assessore.
1: Io anche, tu Matone non sei nata.
2: Ecco. Allora, altro aspetto, se tutto era ad hoc, come mai dopo che è stato notificato il ricorso al TAR si è provveduto ad apportare le modifiche?
1: Questa
2: lei aveva dichiarato che era tutto ok. No.
0: Il problema
1: questo è perché dopo il ricorso al TAR avete fatto la metteria che prima non avevate fatto quella domanda, e è importante la risposta
0: perché,
1: qui
0: siccome per consuetudine o per abitudine alcuni potevano invadere la corsia opposta, allora abbiamo deciso di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza rifacendo la stessa rimezzeria, ricontrollando quei centimetri che probabilmente loro hanno misurato, l'hanno fatto, e l'abbiamo riportata a quella che è la misura, riportando la zanella a 50 cm che è il minimo previsto dalla legge.
2: La zanella non si deve riportare a 50 cm, la zanella sul posto è di 60 cm e non è carrabile, quindi deve essere rispettata la larghezza della zanella. Le faccio un'altra domanda, assessore.
3: 60 cm non è che lo dice il comitato, ma lo dice proprio nella relazione della polizia stradale, che dice che la zanella è larga a metri 0,60.
0: Quindi se noi oggi riduciamo la zanella di 5 cm, riandiamo a norma, il problema si di 10 cm, no? 5,40, 5,50. Quindi noi rifacciamo la zanella di così, perché il telespettatore la zanella la allarghiamo di così, quella via è regolare.
2: Ma non è vero irregolare, non ci sono i 2,75
0: metri. Ma se la zanella la portiamo a 5, io perciò non voglio vedere il tecnicismo.
2: Ma che tecnicismo?
0: Se oggi la zanella la portiamo a 50 centimetri, siamo regolari, posso fare una domanda?
1: Anche tu.
0: Allora, se la zanella la riportiamo a 50 centimetri, ok? Diventa regolare.
2: Non è regolare lo stesso.
0: Perché 2,40, 5,40.
2: Non è regolare lo stesso, perché voi infatti avete modificato, siccome la striscia.
0: Ma ti ho fatto una domanda.
2: Non è regolare lo stesso, anche perché c'è da ridire sulla larghezza dello stallo dei parcheggi.
0: Cioè 5,50
2: non è regolare perché non può essere annoverato, non lo dico io, lo dice il comandante, il comando provinciale, dice che non può essere annoverata nella circolazione la zanella.
0: Ma la zanella la portiamo da 60
2: a 50. Ma come la fate a portare? Se quella è costruita. Ma che cosa? È stata costruita a Borigine. Allora, assessore, si faccia una camminata lungo la SS16 di Roseto degli Abruzzi e vedrà che non c'è il problema delle zanelle, perché la rete di raccolta delle acque pluviali è sotto ai marciapiedi e i relativi pozzetti di raccolta stanno sui marciapiedi stessi. Facendo così, l'amministrazione comunale ha ottenuto una larghezza maggiore. Possiamo andare a vedere, pago io la cena, il viaggio e quant'altro, e l'andiamo a vedere.
0: Ma stiamo parlando di via Tenderevel?
2: No, ma per capire come funziona.
0: Un attimo, una cosa.
2: Ma questa linea di mezzeria. Ancora insiste su questo, quando ho fatto presente pure del discorso dei commercianti.
0: Ma guardi
2: che su via Town di Revel, il tratto ovest, non abitano 300 persone, quindi queste 300 e passa firme, secondo lei sono tutti idioti?
0: No, assolutamente.
2: Apposta. Allora, un altro aspetto che è importantissimo, non si sa perché si è voluto intervenire solo su quella via, quando il PUT dal 2008 non è stato mai aggiornato e tra l'altro nella relazione asseverata e giurata del geometra Trisolino abbiamo portato avanti pure delle discrasie commesse da chi ha redatto a suo tempo il piano. Poi, se vuole vedere delle fotografie nel 1966 o anche quando era a senso unico in senso di marcia contrario del tratto ovest, eccole qua le foto.
0: È durato circa pochi mesi.
2: Ma io lì ci abito io dall'88 che sono proprietario.
1: Lui ha detto, a proposito del ricorso al SAR, che la mezzeria è stata fatta non per il ricorso, ma perché i primi tempi la gente l'ha portata.
2: È questa sicurezza non viene data perché non viene rispettato, non vengono rispettate le normative del codice della strada. Che sicurezza vogliamo dare?
1: Che dice che non è possibile accorciare perché sono i tombini. Può essere?
2: Esatto. No, ma poi non è carrabile. Non è carrabile. Cosa accade? Non essendo carrabile, non può essere inconglobata nel traffico. Tant'è vero che la prima versione, prima di ricevere il ricorso al TAR, se vi ricordate, abbiamo le fotografie, è stata fatta una linea longitudinale sul lato nord, completa e intera. In 448, dopo che era stato notificato il ricorso al TAR, si è provveduto a cancellare quella striscia e a fare la striscia sulla zanella. Altro aspetto, stiamo parlando di una via che sta vicino via Town di Revel, ci sta la zona est e la zona ovest. Allora faccio un punto di domanda: come mai la linea di mezzeria non sta pure sulla zona est? Anche lì è irregolare.
0: Ma l'ho spiegato.
2: Perché per i primi tempi poteva essere confusione, però dico un'altra cosa, è stato detto pure che era sperimentale.
0: Dobbiamo ritornare su via Buccari, che lasciando un metro per la circolazione pedonale noi la dovremmo ovviamente chiudere, perché
2: ci stanno i sensi unici, assessore.
0: Però scusa, tu forse dici abiti là, ma forse via Bucca è il senso unico, quindi abitando là dovresti sapere che è il senso unico.
2: Lei
1: è il senso unico.
0: Via Buccari oggi, se consideri un metro di pedonale che devi lasciare il parcheggio che c'è, non avrebbe neanche lei quelle distanze.
2: Ma
0: quindi noi dalla città non potremmo uscirci dando retta così.
2: Ma non è assolutamente vero, assessore.
0: Via Town di Revel.
1: Fermiamo un attimo, perché voglio sapere il consigliere Matone, alla luce di questo dibattito, quello che emerge ora, che idea si è fatta e cosa può proporre o controproporre, come se ne esce.
3: Allora, l'idea è che c'è
1: una notizia abbastanza clamorosa che l'assessore dice. Cioè, se il TAR si è da torto, noi cambiamo.
2: Ci sarà il danno erariale.
1: L'ha detto.
0: Esatto.
1: Farà i parcheggi, quindi scompariranno anche gli altri parcheggi. Vuol dire che
2: allora sarà guerra totale su tutta la segnaletica del territorio comunale.
1: Vabbè, allora,
3: l'idea che mi sono fatta io,
1: alla luce,
3: esaminando la relazione, esaminando il ricorso al TAR, qualora il Tribunale Amministrativo Regionale dovesse comunque ordinare al Comune di Giulianova di revocare l'ordinanza con il quale il Comune ha disposto il doppio senso, il Comune sarà costretto quindi o a tornare al senso unico, quindi disporre nella zona ovest e quindi credo anche nella zona est.
1: Quindi cambiare anche di là?
3: Penso di sì. Sicuramente dovrebbe anche cambiarla nella di parte là. Est.
1: Oppure,
3: come ha già anticipato l'assessore Di Carlo, eliminare i parcheggi, gli stalli.
1: Per fare tutta. Quindi ci stanno le misure.
0: Gli stalli per motorini.
1: Ho capito, ma
2: vuol dire che verificheremo.
1: Scusa, assessore, un attimo.
2: La ritorsione.
1: No, ma quello che dici è. E quello che pensi è una provocazione.
0: No, è quello che
1: c'è quella via. Cioè, che ritorni le macchine.
2: Deve fare come dico
0: faccio una domanda.
1: Parla con Frute, prima
0: la Madonna e poi. Ma se quella strada fosse oggi regolare, esci di corsa e dici, voi siete, nel senso, secondo voi, il doppio senso è giusto o no? Cioè, ne fate una questione di tecnicismo di qualche centimetro o di migliore funzionalità?
1: Perché vi dovete cioè, ma la funzionalità cioè, migliore
2: allora, secondo voi? Io ne faccio detto un pezzo di legalità.
0: Però,
3: sì, però noi abbiamo disposto
1: prego.
3: In questo allora in questo modo il comune ha disposto un doppio senso illegittimo.
0: Perfetto.
3: Perché la polizia stradale ti ha accertato che non c'è la distanza, è illegittima.
0: Fugge alla domanda, se quella distanza oggi domani nel ricorso al TAR dice è giusta. Ok, la distanza c'è. Tu sei favorevole al doppio senso o vuoi rimanere
3: così? Cioè, nel momento in cui ricorso il TAR dovesse dire che comunque la distanza non è illegittima, ma è regolare, è quindi, normale che non ha.
0: Quindi sono quei 5 centimetri che oggi.
1: Non va bene fare risposta. Cioè tu devi essere favorevole con loro indipendentemente dai metri.
3: Ma scusami un attimo, nel momento in cui si dice il TAR dovesse dire
0: che abbiamo fatto bene, se ci sono le misure
3: dovesse dire che comunque non è illegittima,
2: no, però sfugge
3: distanza.
2: Qualcosa pure a voi, scusatemi se mi permetto, no, perché qua non è solo la larghezza, perché sarebbe molto riduttivo. Relativamente
1: dice
2: al
1: qua,
2: discorso
1: vabbè, potrebbe, anche l'assessore potrebbe fare
2: non è solo una questione di larghezza
1: i parcheggi per i motorini
2: non è solo
1: poi
2: una
1: disabili,
2: questione di larghezza
0: la facciamo nella traversa
1: perché i disabili ci sono
0: la
1: allora, ci abita un paio di
2: allora, allora è una questione
0: 80 parcheggi adiacenti
1: prego.
2: Qui si sta un po' riducendo e sminuendo il problema nel senso che dal punto di vista di norme del codice della strada, mi corregga l'avvocato Alessandra Matone, che sono inderogabili le norme del codice della strada, c'è il discorso della sicurezza che non è stato assolutamente rispettato, perché nel momento in cui le corsie sono ristrette, vi farei vedere quando c'è stata quella tromba d'aria con le biciclette che passavano, che scappavano dal lungomare, e hanno imboccato via Tandereve con i bambini, non sapevano dove andare dal punto di vista con le biciclette e dovevano stare attenti. Quindi questa sicurezza è semplicemente un parto della vostra mente, non è assolutamente fondata dal punto di vista pratico. Altro aspetto del codice della strada che tutela quello che è l'inquinamento ambientale, lo smog, e l'inquinamento acustico. Quindi non mi si può venire a dire che passando da una strada a senso unico a una strada a doppio senso non ci sia l'aumento dello smog e non ci sia l'aumento dell'inquinamento acustico. Quindi di conseguenza è molto riduttivo il discorso solo di giocare con i centimetri e facendo i giochi di prestigio per far tornare
1: i tonni. Come no? Però
0: il problema è la tromba d'aria quando arriva le biciclette dove vanno. Il secondo problema è lo smog, quindi noi facendo uscire le auto in maniera più veloce e più fluida, lo smog secondo loro aumenta. Cioè io faccio le macchine, anziché fargli fare un giro incredibile e assurdo, passando di strade, però devi fermi a parlare, io non ti fermo. Ok, lo smog e la sicurezza, quindi oggi domani per una qualsiasi evacuazione, ovviamente più logica, più diretta, sì, l'uscita della via, anche quella e i mezzi di soccorso. Che noi non dobbiamo dimenticare che tu dovevi una macchina della polizia o dei carabinieri, perché ovviamente l'ambulanza non ha l'altezza sul sottopasso,
1: no.
0: Oggi escono direttamente, poi invece avrebbero dovuto girare venendo dall'est. Girare, sperare che non ci sia la fila su Viale Orsini che avrebbe inveri, andare su via Buccari dove le persone aprono la porta ed escono, poi dovrebbero fare via Marconi. Questa è la logica che viene messo in campo, cioè ditemi voi, i telespettatori, ci sono, che potessero giudicarlo loro, fermo restando che questo problema che ha sollevato c'è solamente per quegli 80 metri E in quegli 80 metri va detto che molti avevano i garage e ci hanno fatto i negozi, traendone vantaggio e volendo dalla collettività invece i parcheggi davanti a casa, perché hanno fatto quelle trasformazioni.
2: Allora, l'assessore è molto fantasioso, nel senso che con questi garage non ho capito a quali garage si riferisce. E gli sfugge un particolare, con una semplice delibera di giunta ha stravolto la circolazione veicolare di quel tratto di strada.
0: Secondo la norma?
2: Allora, no, secondo la norma assolutamente, assolutamente no.
1: Sì. Ma ci sono delle foto in cui si vedono i garage?
2: No, non ci sono, ma non ci sono mai stati i garage a piano terra.
0: Questo
2: è come se 40 anni
0: sul catasto. Noi abbiamo in comune,
2: allora,
0: alcuni
2: faccia vedere questi garage perché non risultano assolutamente,
0: ma non è oggetto di discussione.
2: Allora perché se non è oggetto di discussione lei si mette a parlare di questo?
0: Ma
2: se non è oggetto di
0: discussione,
3: scusate, secondo me dovete un attimo partire da questo presupposto. Allora, la polizia stradale ha accertato che non c'è la distanza. La distanza oggi come oggi è di 5,40, ok? Invece deve essere di 5,50.
2: Quindi, con i giochi di prestigio in termini
3: quindi,
2: di
3: al di là di ciò, loro hanno fatto ricorso al TAR. Loro ritengono che comunque sia illegittima questa ordinanza e quindi hanno chiesto al TAR di revocare questa ordinanza. Qualora il TAR dovesse dire che l'ordinanza è illegittima, voi la dovete revocare, non potete fare diversamente.
0: Certo.
3: Poi con un successivo atto, quindi con un'ulteriore delibera di giunta, potranno adottare.
2: E vuol dire che vedremo anche l'altra segnaletica.
3: Io mi auguro che prima di adottare un'altra delibera, l'ufficio tecnico effettui un sopralluogo e faccia una relazione tecnica.
2: Pure.
3: Perché
2: aggiorni
3: anche
2: tutto.
3: Se questa ordinanza è un atto di indirizzo, così come mi ha risposto a seguito dell'accesso agli atti il comandante Justini, io credo che quando si vada a deliberare un'ordinanza che riguarda la viabilità, prima di adottare questa delibera dovrebbe essere preceduta da una relazione, da un sopralluogo e successivamente da una relazione. Ecco, io dico tutto questo, però ora siamo
0: sono tutti i tecnicismi, non cambiano la sostanza della scelta e
2: allora,
0: la validità della
2: ma
0: scelta.
2: Assessore, ma lei come ha dimostrato la sicurezza?
3: Scusate, ma io non credo che la polizia stradale quando abbia misurato
2: ma
3: abbia
2: qui
3: messo
2: ci sono
3: una
2: prevaricazioni
3: taglio,
2: e atteggiamento proprio autoritario. No. A prevaricazione e atteggiamento autoritario, perché addirittura si mette in dubbio una relazione asseverata giurata, si mette in dubbio quello che è il rapporto del
3: ma
2: comando provinciale dei vigili del
0: fuoco, un giudice
2: non l'ho voluto portare perché tanto loro l'hanno ricevuto.
3: Se ci
2: sarà,
3: che di 2,20 metri
2: non ci sta scritto niente dei 2,20 metri.
0: Ma posso dire
1: Alessandra una cosa?
0: Oggi noi abbiamo preso una decisione di cui siamo convinti, abbiamo motivato.
2: Ci sono i danni erariali, assessore, se lo ricordi.
0: Quelle che sono le validità, ok? Voi dite no, ci mancano 5 centimetri, però solo davanti a noi mancano 5 centimetri. Negli altri orticelli no, perché ci interessa
2: gli orticelli.
0: Detto questo, ci sarà oggi un giudizio, perché né lui né io, anche perché io non sono un tecnico,
1: il 16 settembre,
0: che dirà se quella strada è o non adatta per il doppio senso. Se non lo è, adotteremo le soluzioni.
1: Scusa,
0: per farlo. Sai,
1: volevo chiederci una cosa: se la polizia stradale ha fatto relazioni in cui stabilisce che non ci sono le distanze.
3: Vuol dire così che, come aveva detto, che mancava la linea.
1: Quindi che è pericolosa quella strada così oppure no? Vabbè, allora perché
2: mi risponderà a menzione di sinistra?
1: Perché non ti decide? Perché se la polizia dice una cosa così importante, non ti decide di modificare indipendentemente dal TAR?
3: Perché il prefetto, che è l'autorità a cui la polizia ha inviato la relazione, ha rimandato la palla, usiamo questo gergo, al sindaco.
1: Avete risposto al prefetto?
0: Certo, abbiamo detto che secondo noi ci sono le condizioni, prendendo
3: hanno
0: delle
3: risposto?
0: Sole motivazioni.
3: Ci auguriamo che non succedano incidenti, che non succedano.
2: Si assumeranno le loro responsabilità,
3: rilievo,
2: ovviamente.
3: Perché qualora si dovesse verificare.
0: Ma faccio un'osservazione così si capisce meglio la logica.
1: Prego.
0: Il centro storico di Giulianova ha, penso, la metà di strade che sono sotto il 275, andrebbero chiuse. Cioè nessuno a partire da 40 anni si è accorto, o da 20 anni, senso unico inferiore a 275, ci sono delle vie, forse il centro storico non so se lo frequenti, però ci sono delle strade che sono veramente strette, che oggi, non da oggi, cioè da quando amministrava chi prima, chi poi, cioè chiunque, no? Perché? Perché ovviamente è un contesto esistente, che è differente da una nuova strada. Oggi se costruisci una nuova strada devi avere delle misure, Se invece hai dell'esistente, puoi ovviamente attenerti facendo ovviamente delle valutazioni inerenti alla presenza di marciapiede, un'area urbana, una zona 30, il doppio marciapiede, la possibilità di che veicoli pesanti non possono passarci. Quindi ci sono una serie di valutazioni che permettono alle strade, immaginiamo quante strade in Italia siano inferiori ai 2,75. Cioè, capiamo solamente questo, perché è entrato nel 2001, poi nel 2004, cioè nel decreto è scritto così, poi lui dice che c'è l'osservazione, ma io le prendo fuori, non sono un tecnico.
3: Il DM del 2004 dice che non puoi scendere al di sotto di 2,75, se non 2,50 per le intersezioni e per le intersezioni e le rotatorie.
0: E poi dice per alcuni, vabbè, comunque
2: no,
0: però qua entriamo in un tecnicismo talmente approfondito.
2: Questo non è un tecnicismo, questo è un personale.
0: Fino ad allora, ovviamente ci sarà, e dopodiché, se oggi un giudice potrebbe ovviamente, no, per questione qualche centimetro, avere la sua decisione, noi ovviamente rispetteremo la decisione del giudice e adatteremo la strada alle misure necessarie.
3: Però fino ad allora, cautelativamente, l'amministrazione avrebbe potuto.
0: A me fa piacere che hai condiviso il fatto che quella strada nel rispetto delle norme sia a doppio senso, ok? Noi siamo convinti di rispettare le norme, io parlo ovviamente dal punto di vista tecnico, abbiamo gli uffici, abbiamo i comandi che dicono che quelle rispettano le norme, quindi la volontà è comune del doppio senso.
3: Però nel frattempo io credo che si debba dare incarico a un professionista di rifare il put.
0: Certo,
3: se è considerato che questo put
1: lo rifacciamo,
3: è 2008, certo. Quindi è vecchio, cioè 16 anni fa, quindi certo. Noi continuiamo ad applicare un put di 16 anni fa, quindi è vetusto, obsoleto, quindi già che ci siamo dobbiamo fare anche il PUBS. Ti ricordi quello sulla
1: l'acronimo cioè
0: il piano di mobilità sostenibile. Allora vi dico, noi sono già un paio di mesi che stiamo lavorando su questo, anche di più, e abbiamo un imminente incontro proprio con l'ingegner Cera, proprio per revisionare questo punto, che è stato fatto nel 2008,
3: l'ha fatto
0: lo stesso Cera,
1: ma l'ho ridato a lui?
0: Noi adesso valutiamo con
1: quando
0: lui
1: è 80?
0: Valutiamo no, con lui, noi partiamo da quello che c'è, cerchiamo di migliorare e rinnovare quello che c'è. Abbiamo delle criticità, noi siamo l'unico
3: anche
0: comune,
3: anche perché ogni due anni va revisionando,
0: sì, sì, sì. Quindi andava revisionato
1: 2008,
3: la legge stabilisce che ogni due anni il Giulianova proprio rientra,
0: però è uno strumento di pianificazione.
1: Ma perché con disinvoltura non si è fatto da tutte le amministrazioni? Perché non si è fatto?
0: Ma perché di pianificazione,
1: cioè, ma perché se prendevi via Tandereve non ti rifacevo?
0: No, questa è l'occasione
2: importante, il tratto di via Tandereve che è l'aggiornamento del post.
0: Questo è perché riguarda ovviamente gli oltre 300 km di strada che ha la nostra città, quindi va poi rivisto con la zona di Collaranesco, la rotonda. Siamo l'unico comune che non ha una rotonda, tra l'altro non prevista nel PUT, sulla statale 16, l'unica rotonda che c'è a Tortoreto.
1: Dove la vorreste fare?
0: Lì dove è possibile, dove il piano in base alle misure e ai flussi ci permette di fare.
1: Ecco, ripeti, perché tutti insistono sempre del bivio, ma ripeti che non si può bivio, non
0: ma
1: si
0: con
1: può.
0: 12 metri guarda, io ho articoli che conservo del sindaco di Martinsicuro che chiede di togliere la rotonda.
1: L'ho letto.
0: Oh, e quindi l'hai letto pure tu, e quella rotonda a momenti è il doppio di quella che verrà realizzata da noi, il doppio 18 metri contro i 12 metri massimi che sarebbero riusciti a fare.
1: Perché
0: noi,
1: ci
0: solamente tre arterie e noi cinque.
1: Ci sarebbero degli espropri anche delle case di là, non solo quella famosa, anche nelle case sulla.
0: Ma immaginiamo che la rotonda dell'autostrada di Alba Adriatica, quella rotonda lì, è oltre 35 metri. Cioè, per smaltire un flusso che è simile al nostro, 12 metri significa congestionare completamente la rotonda.
1: Torniamo allora all'argomento del quale ci stiamo occupando. Prego.
2: Allora, io volevo fare delle considerazioni molto brevi che lui chiama, l'assessore chiama tecnicismi, ma sono sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto l'istruttoria non è stata motivata, perché con una semplice delibera di giunta si è intervenuti a modificare la viabilità di quel tratto di strada.
3: primo quello aspetto. L'ho spiegato perché io ho proprio risposto quando ho fatto l'accesso agli atti, ho chiesto proprio informazioni come mai non era intervenuto l'ufficio tecnico e mi è stato risposto che è un atto di indirizzo e che quindi non necessita di un intervento tecnico. No,
2: si tratta di un'arteria centrale con soluzione peggiorativa rispetto alla viabilità precedente.
0: Peggiorativa
2: perché lui come lo fa? Come fa a dire che è migliorativa, assessore? Allora, lei che parla tanto molte volte dal punto di vista di iniziative turistiche ricettive, parla tanto dei comuni dell'Emilia Romagna. Se va nei comuni emiliano romagnoli vedrà che ci sono i sensi unici su stradoni, su viali come viale Orsini, ci sono i sensi unici per consentire il parcheggio. Avrà sentito sicuramente parlare pure di contrassegni dove i cittadini pagano un tot all'anno e hanno un posto riservato con la macchina dove ci sono i residenti. Qua invece vediamo molti, ci sono dei carichi e scarico che stanno nella zona del lungomare e vengono usati in altro modo. Da noi ce ne sta uno solo, prima era più grande, adesso è diventato più piccolo.
1: Perché hai detto questo?
2: Perché ci sono dei carichi e scarico che non vengono controllati.
1: Sì, ma lo sai dopo, hai capito.
2: Ma io non ho detto niente.
0: Francesco,
2: allora, cosa accade? No, i livelli bassi è che bisogna, si vuole legittimare una cosa illegittima.
0: Una scelta che
2: e tra l'altro
0: ingegner Gera, e faccio nome e cognome, informalmente ha detto, e penso che lui lo potrà anche dire, ha detto anche a loro, perché mi ha detto
2: noi abbiamo visto
0: che è quella strada lì che ha progettato lui nel piano urbanistico del traffico e deve essere a doppio senso.
2: Ci sono discrasie.
0: Ce lo dice l'ingegnere che ha disegnato.
2: Allora noi abbiamo reperito tutte le tavole.
0: Hanno chiesto il parere. Lui
2: noi non abbiamo chiesto il parere.
1: Lo dice l'ingegnere che ha disegnato il punto, ma voi il punto lo volete cambiare.
2: Noi abbiamo fatto un accesso agli atti dove abbiamo reperito tutte le tavole di quel punto del 2008.
1: Quali atti volevate?
2: E ci sono discrepanze.
1: Quali atti vi servivano?
2: Allora, noi volevamo sapere innanzitutto il 25 maggio avevamo fatto una richiesta che è stata disattesa. Dopo ci hanno risposto a un'ulteriore richiesta, tant'è vero che siccome era una diffida ad adempiere, non hanno risposto, è stato fatto un esposto alla Procura della Repubblica, come stabilisce la normativa. Automaticamente
3: a cui è seguita la relazione da parte della polizia giudiziaria.
2: Il prefetto aveva già risposto il primo di giugno e aveva chiesto delucidazioni al comune di Giulianova, e se non in questi ultimi tempi, che ha detto l'avvocatessa Matone, il comune non aveva assolutamente risposto al prefetto. Comunque non mi voglio perdere nei meandri.
3: Il comune ha risposto.
1: No, ma ha detto che ha risposto.
2: Lo so io, il primo di giugno è stata fatta una comunicazione. E dal punto di vista vostro non c'era nessuna risposta, perché io ho chiesto informazioni
0: avete fatto
2: i giochi di prestigio, prima l'avete fatto in un modo, poi ne avete fatto in un'altra. Ma la cosa ancora più scandalosa, se avete sentito prima le asserzioni dell'assessore, è quello che se dovessero perdere metteremo il parcheggio per i cicli e per i motocicli. Questo quindi dimostra un'arroganza e un autoritarismo che non tiene conto nemmeno di quelli come il cretino che vi sta parlando, che vi ha pure votato, e tutti gli altri che sono incazzati neri per queste motivazioni. Quindi faremo dopo i conti sotto questo profilo.
1: Qui si perdono voti qua.
0: Ma queste sono,
2: e ve lo dico espressamente.
0: Queste sono, voglio dire, nel senso, poi possiamo pure scendere di livello.
2: I tecnicismi infondati che sta facendo lei
0: ha una logica, ovviamente confermata, vi dico, da colui che anche ha progettato il PUT, che deve essere una strada a doppio senso. E l'ho spiegato il motivo. Perché una via, un'arteria principale di uscita dalla città, e quindi è impensabile che via Bucari diventasse da via residenziale. Tra l'altro non lo potrebbe neanche essere, perché una via residenziale non può essere una via di attraversamento. Detto questo, che se per quei pochi centimetri un giudice dovesse dire che quella strada deve essere adeguata, noi adegueremo quella strada. Se sì, riusciamo appunto, a salvare i parcheggi,
1: quella
0: le salviamo,
2: la ritorsione,
0: le salviamo, no, la salviamo,
1: la,
0: perché
1: la ritorsione, la novità è la cosa importante, è che se il giudice dà ragione a loro, voi non è che tornate al senso unico, fate al doppio senso, cambiamo e così.
3: Sì, ma se il TAR dà ragione a loro, il TAR andrà a revocare l'ordinanza con cui è stata risposta la doppia gratuità.
1: E per cui che fa?
3: Quindi questa ordinanza è in pratica...
1: Tam quam non esset.
0: Certo,
1: e che ma per fare alcuni giorni si torna al senso
0: sì,
1: unico.
0: Sì, sostende l'ordinanza, i poveri che ci attiveremo per recuperare quei centimetri.
2: Ma c'è un altro aspetto che... C'è un altro aspetto che,
1: allora,
2: che l'assessore non ci ha nemmeno chiarito,
1: ecco,
2: perché se ricordi le ordinanze emesse nel giro di due giorni sono due. Uno riguarda solo la viabilità di via Tambi Revel lato ovest, le altre due riguardano il cambio di direzione come circolazione veicolare delle vie Gorizia e via aiutami, come si chiama l'altra via?
3: Qual è?
2: Non è Quarnaro, ma è un'altra non via. No,
3: no, via non è
1: ma dove sta? Vicino
2: via...
1: a Vici?
2: Dove ci sta a fianco?
1: Dimmi una cosa.
2: A sinistra, a sinistra andando.
1: No, via Gorizia.
2: No, via Gorizia, quell'altra di là, via.
3: Buccari no.
2: No, non no, è via Buccari.
3: Via Quarnaro.
2: No, via Quarnaro è quella là che volevo
0: trapassare.
2: Vabbè. No, allora le cacchiere no.
1: No, per la via.
2: Via. Marconi,
1: Marconi.
2: No, un attimo, stanno lì all'imbocco. La seconda ordinanza doveva andare a toccare la viabilità di via Marconi e di via Gorizia. E questo non è stato fatto, no, con la seconda ordinanza.
0: Mai.
1: No, questo, non l'ho applicata.
2: La seconda ordinanza. La seconda ordinanza. La seconda ordinanza.
0: Sto parlando del nulla.
2: Ci sono due ordinanze, se le vado a rileggere.
0: Ma
2: una emessa il 22 di maggio. E perché non l'avete attuata?
0: Ma perché l'ordinanza tu una volta la fai, poi la devi attuare. Voglio dire, non è che.
2: No, ho capito.
0: Non è un'ordinanza pubblica. Cioè, di questo tra l'altro che.
1: Mi pare che lì si volesse fare un esperimento.
0: No, questo ne ho parlato io, ma mica abbiamo fatto
2: no, ma era pure la segnaletica che era pure sperimentale. Cioè
0: anche
2: detto
0: perché se vai a vedere.
2: Colore giallo
0: è sperimentale. Poi è l'indirizzo di giunta che fa partire le ordinanze.
2: Allora.
0: Quindi non c'è nessun indirizzo di giunta, sta dicendo una cosa inesatta.
1: Però ci pensate di fare
2: due ordinanze.
0: Ma non puoi fare un'ordinanza senza l'indirizzo di giunta, non è che si sveglia il comandante.
2: Ma che cosa? Si rifaceva.
0: Non c'è alcun. Quello,
2: ma allora perché la gente dopo due giorni assesso, ma perché raccontiamo cose diverse? Io non ho bisogno della CLAC, io non ho bisogno della CLAC e non racconto nemmeno le favole. Ci sono due ordinanze, la prima che riguarda via Tambi Revel lato ovest e l'altra che riguarda le due vie che ho poc'anzi
1: abbiamo capito,
2: e non sono né via Guarnaro,
1: è stata applicata quella, la seconda, perché un'ordinanza si può fare e rimane.
0: Io venni qua, io qui mi ricordo venni tu. E dissi possiamo valutare.
1: Possiamo,
0: sentendo i commercianti, perché le vai completamente a toccare via Nazario
1: Sauro,
0: via Gorizia, ok, e ha detto se loro sono d'accordo potremmo invertire, non il doppio,
2: sempre con la delibera di giunta. Okay. Allora qui c'è qualcosa che non quadra, nel senso che c'è tracotanza
1: e arroganza, vero?
2: Arroganza.
1: E poi non si vota più.
0: Io la vedo di qua l'arroganza.
2: No, l'arroganza è vostra, perché voi senza un put ancora dovete dimostrare, perché le chiacchiere da bar vengono proprio enunciate, perché non ci sta assolutamente uno straccio di prova in termini di sicurezza. Ma non ci sta uno straccio di prova in termini di inquinamento di smog e in termini di inquinamento acustico.
1: Senti Forresi, diciamo che mai è tutto chiaro.
0: Ma io faccio una domanda, se le stesse auto che escono
2: ci sono
0: adesso sarebbero uscite prima. Ovviamente adesso escono più velocemente, ok? Quindi probabilmente è certo che l'inquinamento è minore. Se escono minore, prima le stesse auto avrebbero fatto un giro più lungo, più lento, avrebbero inquinato di più. E certo.
2: Ah, doppio senso, è pure inferiore lo smog.
0: In quella
2: pure zona. Pure dal punto di vista di rumore, è pure inferiore. Assessore, certo, guardi, perché... non ho parole,
0: no,
2: veramente.
0: No, parlo di zona, cioè di via Bucca.
1: Cioè, lui dice che tutta la zona è di meno, lui dice certo, tutti là di più.
0: Okay. Beh, io devo pensare alla collettività, se non è che
2: deve pensare Besa. Ma infatti i commercianti non hanno titolo, non ha titolo nessuno per voi. Ci faremo i conti a livello di elezione, ve lo assicuro.
1: È una minaccia.
2: E vedremo anche, no, non è una minaccia. Beh. Faremo i conti a livello di elezioni, perché io...
0: Poteranno il PD che lascerà il doppio senso.
2: No. Vediamo, ma vedremo anche la segnaletica.
3: Ma tanto torneremo a governare prima di 20 anni.
2: Allora, vedremo anche l'altra segnaletica attorno a via Tanti Revel e a tutte le altre strade. Se conforme o meno.
1: Scusa, Alessà, per drammatizzare, ma sì, ti dispiace se noi ancora continuiamo a chiamarle via Tonde Revele grave?
2: Allora, perché questo è motivo di ignoranza.
1: Capito? È una vita, non me la
2: sento. È una vita, non si può essere ignoranti a vita.
1: E vabbè, capito? È un tecnicismo.
2: Non è un tecnicismo, vabbè, scusa, perché il nome proprio reale è via Tonde Revele. Certo, non ho mai parlato di via Quarnaro.
1: Io non lo cambierò mai. Via Tonde Revele, vabbè, si capisce benissimo. Vabbè, su, poi ai posti.
2: Direi, però se ci si ostina, anche perché io credo, basta vedere a livello anagrafe, sulla carta d'identità ci sta scritto via Town di Revel, quindi non sto dicendo né le chiacchiere da bar, né da cortile, né in presenza del caffè,
1: sulla tabella che c'è?
2: Sulla tabella, quella della chiesa, l'ho già detto, non ti stupi,
1: ripeti,
2: non te l'ho detto.
1: Ripeti.
2: C'è la mattonella via la chiesa della Natività, quella sulla nazionale, dove ci sta scritto via Town di Revel. E anche il cartello che sta su via Gorizia.
1: Abbiamo finito.
2: Via Town di Revel.
1: Noi vi ringraziamo per questo dibattito molto serrato, ma molto democratico, però perché hai perso un po' di voti complessivamente. Mi sembra di capire così.
0: Non ho mai preso una scelta con tanti voti, ma cerco di fare sempre.
2: Ma non è
1: però servono.
2: Però credo che si debbano anche rispettare le normative.
0: Non avrei messo i semafori, non ho spostato il mercato, non avrei fatto il
1: primo. Aspettiamo, a questo punto
2: lasciamo
1: aspettiamo
2: il rispetto verso i cittadini, ma il rispetto verso le normative deve essere fatto.
1: Aspettiamo la sentenza,
2: dopo con i giochi di prestigio si allontano le strade.
1: A questo punto aspettiamo la sentenza del TAR sulla sospensiva del 16 settembre, poi magari ci risentiamo per dire che si fa adesso.
3: Cosa si fa?
2: Ma tanto l'ha già detto, ci vorrà mettere i pacchetti.
0: No, quella noi la vediamo come
2: questa,
0: ma non
2: adesso
0: diciamo,
2: la salveremo
0: che deve essere a doppio senso,
2: ma tra
0: l'altro con il favore anche suo che dice che
1: Marco, sta domanda nel finale, ma se doveva essere a doppio senso perché non l'abbiamo fatto il tecnico, perché non vi ha detto, perché non lo fate ogni tanto,
0: infatti,
1: vi diceva
0: scusa
1: Marco, ma quella strada
3: sì, però nella parte est da quanti anni la parte est che è doppio senso?
0: Penso da sempre.
1: Una vita.
3: No.
2: Francesco, mi riprometto di portare le tavole del PUT del 2008
1: e
2: vi farò vedere le discordanze.
1: Vabbè.
2: E vediamo se quello che ha detto l'assessore oggi corrisponde a vero insieme a quello che ha detto.
1: Però, sempre
0: Francesco, ma semplicemente è semplicissimo. Invita l'ingegner Cerco. E dopodiché
2: vediamo le carte. Vediamo le carte.
1: A questo punto è superato anche c'era. Aspettiamo il TAR e poi ne rifacciamo la carta. Grazie ad Alessandro Forresi, che è il presidente del comitato di via Ton di Revel. Siamo tutti contenti. Grazie all'avvocato più volte gettonato Alessandro Matone. E grazie all'assessore Di Carlo che è venuto qua. È andato bene. Ha espresso tutto quello che ha potuto, ma se ne va con qualche voto in meno, ma può succedere.
3: Magari l'abbiamo ripresi noi.
0: Scelte giuste.
1: L'avete ripreso voi, ma secondo Costantino prima di 20 anni.
3: O
2: qualche altra forza
3: se
2: politica.
3: Se mi permetti voglio fare una battuta.
1: Prego, sì.
3: Allora, per il post che ha fatto ieri il sindaco e per l'articolo sul giornale io
1: ti ha invitato.
3: Sì,
1: che sei un quadro politico.
3: Esprimere naturalmente
1: ringrazio
3: il sindaco per la stima e per la fiducia che mi ha manifestato. Tuttavia devo dire una cosa molto importante: le mie idee, la mia visione, le mie ideologie non collimano con le politiche adottate dalla maggioranza centrodestra.
1: Dottoressa Matone, le ricordo
3: una cosa, ti vorrei dire, visto e considerato che il sindaco dice che forse tra 20 anni riusciremo a riprenderci
1: il
3: governo di questa città, io invito con lo stesso spirito invito il sindaco a passare nei banchi dell'opposizione, no, così no, riusciremo a governare. Ma
1: il sindaco ti può dire che c'è già stato nei banchi dell'opposizione,
3: ci ritorna, beh, così ci dà la possibilità di tornare a governare questa città.
1: Ah, tu dici, ma così bada l'opposizione che tornate voi, vabbè, ci sono stati molti commenti, non li ho letti, alcuni ve li leggete voi perché rimangono lì nella diretta con tante visualizzazioni come sempre. Grazie, buona giornata, buona estate, divertitevi, consigli non ce ne sono più, credo.
0: Adesso
1: no, quindi Matone puoi stare tranquilla, va bene, si può fare. Grazie, però non sta sempre così nervoso.
2: Non sopporto le prevaricazioni.
1: Vabbè, grazie, buonasera.
2: Anche perché sono nato con la divisa dell'arma della buona del mio parco. Vediamoci se accetto le prevaricazioni.
1: Buona serata. Termina il video. Terminato.
2: Buona serata a te, ciao.
1: Ecco qua.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

0: tantissime.
1: Mattinata italiana da Radio G, Giulia Nova prende solamente il cuore. Parliamo di una canzone del 70, Donatello. Malattia d'amore, un po' di canzoni romantiche d'amore in avvio dalla nostra mattinata italiana. Da Radio G.

Bottega dell'Arte con Bella Sarai, il nostro concerto, il brano del 60, ma hanno avuto tante incisioni come quella di Orietta Berti e Baglioni insieme del 97, il nostro concerto di Bindi.

Ascoltatelo, capolavoro, grande anche l'incisione, l'interpretazione dei due in questo brano di Bindi, il nostro concerto. Adesso l'altra coppia, Aznavour e Laura Pausini, il brano è Parigi in agosto.

Arriva, Parigi d'agosto, Amadou, Parigi d'agosto nella versione a due voci, c'è la Navour e la Pausini.

0: benissimo, adesso ancora grandi voci, ancora la Nannini, la Nannini con la Pausini, sei nell'anima.
1: La generosità, la tenacia.

Solo grandi voci, grandi interpreti, si passa la staffetta a Gianna Nannini, stavolta è lei a guidare con Gianni Morandi il brano famosissimo In ginocchio da te.

Bravi ancora Gianni Morandi, passa a lui adesso con Barbara Cola, qui siamo a Sanremo, il brano è In Amore. La cronaca Sanremo 95.

mattinata italiana dei duetti, dei grandi cantanti. Siamo con Amedeo Minghi e Mietta, ricordiamo questo Vattene Amore, anche qui a Sanremo.

grandi successi di Sanremo, ancora un duetto Anna Oxa e Fausto Leali. Siamo a Sanremo dell'89, il brano è Ti lascerò. Presentazione di rilievo con Pippo Baudo.

0: E la mattinata dei grandi duetti, Minuetto, il brano di Califano, lanciato da Mia Martini, e qua lo cantano insieme Califano e Mia Martini.
1: Un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

0: e le tue che sanno tutto, ogni angolo di me.
1: E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai.
0: Dormi qui, te ne vai, sono

0: andiamo avanti, adesso ascoltiamo Tiziano Ferro con Nino Manfredi, anzi Manfredi è sua la canzone, con Tiziano Ferro, una inedita coppia in Tanto per cantare.
1: Tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute e parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno la vita.

0: Massimo, purtroppo canta meglio Battiato in questa canzone con Alice. Eccola qua, spiaggia solitaria? Sì. Come l'estate su una spiaggia solitaria.
1: Grazie. È una gioia immensa per me essere qui con voi questa sera insieme a Franco.

0: Allora la coppia inedita poi è diventata qualcosa di più. Johnny Dorelli e Kathleen Spackin, Non voglio, non mi innamoro più. Eccola qua.
1: Prima di tutto buonasera, sono molto felice di essere qui. Canterò una delle canzoni della commedia musicale che abbiamo presentato quest'anno, Promesse promesse. La canzone si chiama Non mi innamoro più.
2: Io vi lascio, a te la chitarra.

Corelli, grande interprete delle maggiori canzoni italiane degli anni 60-70, di una commedia musicale rimasta negli anni. Esattamente Aggiungi un posto a tavola. Qui la ricanta con la Carrà.

0: Mimmo Modugno con il figlio Massimo nella sua ultima incisione intitolata Delfini.
1: Tanto tempo fa un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: E chiudiamo la mattinata italiana dedicata ai duetti con un duetto famoso del 72. Alberto Lupo e Mina, parole, parole.
1: Guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,

0: c'è una versione francese di Dalida con un attore famoso che era Alain Delon. E lei parla proprio di parole, non è proprio la parola francese che sarebbe mo.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

genere decise, a volte meno, ma comunque insormontabili. E quando l'oltre viene scavalcato come l'onda fa con gli argini, a volte il bene è più violento di qualsiasi cosa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E non ti preoccupare, Dragonera, noi tre siamo, ma così mirabolabili possiamo fare. Siamo i padroni del mondo.

0: barboni.
1: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
0: Una sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Un attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Un intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Un impegno in un duello, generale e colonnello.
0: Una ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Un infizio col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Nardi in campo.
0: Il Borbone se la squaglia,
1: abbiamo vinto la battaglia,
0: vi vorrò.
2: Siamo sempre tre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.